0: cancellato bro, non darmi direttive. Non programmi, zero pressa, fammi divertire, yeah. Sempre con lo stile costante e le croste
1: mental. Uno dei gruppi più importanti e influenti del metal degli anni 90 furono di fisso i Pantera. Ma alla fine degli anni 80 nessuno ancora poteva presagire il cosmico successo che la band di Phil Anselmo avrebbe ottenuto di lì a poco, ma nemmeno i Pantera stessi, che da parte loro, bisogna dirlo, se la prendevano molto scialla. Lo sa bene Mark Ross, agente di un'importante casa discografica a cui venne caldamente consigliato da un amico di andare a sentire questo nuovo gruppo. Ross si mette in contatto con la band e li informa della sua volontà di vederli suonare live. I Pantera, che di tipi così ne avevano già visti passare troppi, si aspettano la solita reazione, la solita inconcludente risposta, per cui la prendono sul ridanciano.
2: Beh, stasera suoniamo una festa di compleanno di una tipa lì al ristorante messicano di Fort Worth. Se ti va, vieni.
1: Nessuno dei Pantera prese minimamente sul serio la faccenda, tant'è che la loro esibizione viaggiò sui binari dell'Allegro Svacco. Piazzati all'angolo della sala da ballo, davanti ad una quarantina di invitati ubriachi, suonano la canzonetta di compleanno mentre la torta si schianta a terra, si spiattella sul pavimento. Dopodiché attaccano il loro repertorio supermassiccio mentre la gente scivola sul pavimento lercio di torta. Alzano gli occhi e Mark Ross non c'è già più. Convinti che il discografico se ne sia andato disgustato, cominciano a lasciarsi andare nel degenero. Si lanciano sulla pista, tirano fette di torta, si schiantano a terra e mentre sono lì così, il discografico rientra in sala. I Pantera non si capacitano, allora non se ne era andato.
3: E mo ci siamo giocati ogni chance.
1: Tentando di abbozzare qualche scusa giusto per, i Pantera chiedono a Mark Ross:
3: ma perché te ne sei andato mentre suonavamo per ritornare mentre facevamo i pirla a manetta?
4: Ma io non me ne ero andato, ero uscito a telefonare alla casa discografica per dirgli di mettervi subito sotto contratto.
1: Il viaggio nella storia ufficiale del rock inizia per i Pantera grondando torta dalla geppa e zozzi peggio che alla peggio festa delle medie. I Pantera...

inside, just for a while, just for a while.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca. Un'isola che non c'è, una spiaggia deserta, dove con gli occhi chiusi fuggire dalla realtà e guardare al futuro.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Avete sentito parlare tante volte della Costituzione americana. Praticamente è la prima Costituzione al mondo che menziona il termine felicità. E poi avrete sentito parlare tante altre volte dei famosi emendamenti. Ma cosa sono sti emendamenti? Rispetto al testo originale sono arrivate alcune precisazioni. La più importante è la seconda. Sostanzialmente, in base a quella, gli americani hanno diritto al porto d'armi, senza particolari precisazioni. Il 42% degli americani è armato, il 60% degli americani è armato nelle zone rurali. C'è un luogo al mondo che si chiama Virgin, nello Utah, abitato dai mormoni, di 317 abitanti. Chiunque abbia più di 10 anni non è che sia armato, deve essere armato. In un luogo particolare del mondo, gli Utes, gli indiani originari, i nativi americani e i mormoni non vanno d'accordo. Soluzione del sindaco, ci armiamo tutti. Sparano a 10 anni i bambini, le bambine, le zie, le nonne novantenni. Sparano tutti quanti. Quando arrivate a Virgin, noterete che la città non è esattamente una metropoli. C'è uno shop nella Main Street dove vendono carne secca, immangiabile, sigarette, non si sa per chi, i mormoni non fumano, cappelli da cowboy, conigli, io anche questa non l'ho mai capita, e due o tre cosine tipo utensili da cucina. 317 abitanti. Nel saloon di Virgin, che adesso è stato distrutto, John Wayne girò un film. Occhio però, a Virgin prima sparano e poi chiedono chi siete.
4: Rete

0: BBC Session.
1: Fine anni 90, i Duran Duran non sono più una band che deve girare con le guardie del corpo, ma hanno passato il decennio dignitosamente. Nel 92 The Wedding Album, l'ultimo grande successo, nel 95 Thank You, disco di cover degli artisti che li hanno influenzati, e nel 97 Medazzaland, non passato del tutto inosservato grazie a un singolo legato a un film. Il vero tonfo dei Duran arriverà nel 2000 con l'album Pop Trash, quando Simon Le Bon sarà costretto a dire ai giornalisti: dopo essere arrivati in vetta non potevamo che cominciare a scendere. Restiamo però al 99, è uscito Greatest Hits, il meglio di 20 anni di Duran Duran, e la BBC partecipa all'evento proponendo agli ascoltatori un vecchio nastro. Risale alla formazione originale, ovvero Le Bon, Rhodes, Taylor, ed è la versione live di Girls on Film, Duran Duran.

0: Sono le 6:02, è tempo di uscire dal mondo dei sogni. Non lo dico a chi invece sta concludendo una notte di lavoro. La Simo, assolutamente Simo, nella prima ora, e poi energia, booster con la vitamina J dalle 7 con Joss. Bonjour, bonjour, prima di entrare nel vivo di questa nuova puntata di Parzialmente Scrimato, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi che dovrebbero aprirsi in questo preciso istante, eccole qua. Le previsioni fino a questa sera: abbastanza soleggiato con velature in quota più dense ed estese nella seconda parte della giornata e soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale. Temperature minime comprese tra 7 e 13 gradi, le massime tra 21 e 24. Possiamo appendere al chiodo le nostre scarpette estive, infradito, ciabattine e quant'altro. Secondo me almeno stamattina faceva abbastanza freschino. Per quanto riguarda il traffico, al momento non ci sono stati segnalati particolari disagi, si viaggia bene sulle strade ed autostrade della Svizzera italiana. Ed ora l'attualità.
1: 3 news.
0: Il presidente cinese Xi Jinping è atterrato a Washington per la sua prima visita di Stato americana dal 2015. Parecchi dossier al centro della 3 giorni diplomatica, tra cui la tregua sui dazi. All'arrivo del leader cinese negli States, il segretario al tesoro americano ha annunciato che i due paesi hanno deciso di prorogarla di 2 mesi fino al 10 gennaio. Proseguono i lavori dell'81esima Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Dopo il presidente iraniano Pezeshkian, che ha definito il suo paese vittima del terrorismo e ha minacciato la ripresa del conflitto in caso di nuove azioni militari da parte di Washington e dei suoi alleati. Dalla sede californiana, il numero uno del colosso dei social network Meta, Mark Zuckerberg, ha presentato degli occhiali connessi privi di fotocamera incentrati sull'audio e sull'intelligenza artificiale. Il lancio avviene sullo sfondo delle polemiche contro i modelli precedenti, capaci di riprendere i passanti a loro insaputa. UBS critica con fermezza la decisione di ieri del Consiglio degli Stati in materia di requisiti di capitale delle banche sistemiche. Se sarà confermata al termine dell'iter parlamentare in corso, comporterebbe un ulteriore ed eccessivo inasprimento della legislazione elvetica in materia, già tra le più severe al mondo, argomenta l'Istituto. Per la cronaca regionale, si è tenuto in serata il comitato cantonale del Partito Socialista Ticino, chiamato a discutere le candidature per il Consiglio di Stato per le elezioni cantonali del 2027. Proposte Marina Carobbio Guscetti, uscente, e Nancy Lunghi, municipale di Locarno, quali candidate sulla lista unitaria e pluralista del PS, intende formare insieme ai Verdi e all'MPS.
2: Buongiorno.
0: E via, subito un bello sbadiglietto e ci siamo.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Beh, insomma, da piccoli ci hanno insegnato a dire vorrei, se possibile, quando hai un momento, ed è giusto essere gentili, ma a volte invece bisogna proprio dire io voglio, con forse un po' di arroganza. Voglio un bel caffè.

0: si canta. È bellissimo, no? Cantare, lo condividete, poi magari non vi fate sentire, ecco, perché siete timidi o perché ritenete non averne le capacità, e chi lo sa quante volte ci si autoabbatte. Il sole oggi sorgerà alle 7:15, tramonterà alle 19:20, per il momento là fuori è ancora tutto regolarmente buione. L'onomastico è di Gerardo e Cleofa, quindi magari ce ne sono in Svizzera di Cleofa, che tra l'altro è un bel nome, mentre la luna è in fase crescente, ci siamo quasi alle Scià. Secondo la tradizione è il momento giusto per iniziare a progettare e mettere in moto nuove idee. Noi intanto mettiamo in moto questa nuova mattinata insieme, che è già tanto. Opla! E arriva ad allietarci con una canzone del 1985, non è vero? Vasco Rossi con Cosa succede in città. Svariate personalità, quale volete? No, ce n'è solo una.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne ricordo soprattutto quando

Noi c'è, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco,

musetti stropicciati ne abbiamo? Stavo guardando qualcosa sul telefono e mi è partita la fotocamera, sai quella che si improvvisamente ti fa vedere la tua faccia? Aiuto! Ma è normale, no?

McNown, Take Me Back. No, non si può tornare indietro, ci fa così dilettare in esercizi di fantasia, in trame di film fantastici, però è difficile, ma nemmeno di un minuto puoi tornare indietro quando quella parola non sarebbe magari uscita dalla tua bocca, no? Basterebbe tornare indietro di un minuto. Poi ti dicono rifletti, pensa prima di parlare, e però poi perdi l'istante, perdi la spontaneità e poi rimugini di notte prima di addormentarti. Io non lo so. Il tempo passa, inesorabile, questa battaglia contro l'invecchiamento, no? Che quando ti si rigira contro la fotocamera del telefono, improvvisamente ti mostra, mentre è piegato verso il telefonino, proprio diciamo che non sei al meglio delle tue possibilità, ti rendi conto e dici, porca miseria! E no, va bene così. Se non ci fossero tutti questi specchi, tutta questa mania di apparire, i social, telefonini dappertutto, non ci sarebbero problemi. Poi capita talvolta di specchiarsi nelle vetrine, nelle finestre, eppure peggio, siamo fatti così, ecco. Specchio, specchio delle mie brame, chi è?

0: Gotthard Starlight 2012. Oh, là che abbiamo aperto il nostro baretto per chiacchierarcela. E vabbè, non si può essere sempre super cicciosini e positivi. A volte anche al bar saltano fuori delle piccole magagne, ecco, nel senso, è normale. È normale che passino gli anni. Il fatto è che siamo dei combattenti, né? Quindi vorremmo essere sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista soprattutto della resistenza fisica quello che eravamo a 20 anni. Che poi a 20 anni ci sono pure delle persone debosciate che fanno fatica con dei dolorini anche loro nella loro, come dire, giovinezza. Non vuol dire soltanto gli anni che passano, però tant'è che comunque qualche differenza c'è.
1: Simo, ma cosa? Che argomento stai toccando?
0: Per padre della fotocamera.
1: Qua. Ma l'altro
0: ma no. Ma
1: ieri parlavo con mia moglie. Porca miseria. Qualche anno fa tagliavo il prato, lo facevo in 12 minuti, 4000 metri quadrati di roba, taglia erba, jetty boy, tira su, sali sulle piante.
0: Un diavoletto della
1: Tasmania. Ho tagliato l'altro giorno, ho fatto i bordi del prato col jetty boy. Ho comprato anche il robottino che mi taglia le erba, per fortuna. Sono morto.
0: Sei morto.
1: Mal di schiena, male di qua, male di là.
0: Ti capisco.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: Che tristezza. Allora va bene, guarda, via l'invecchiamento che ci mette tristezza. Parliamo d'altro. Prima dicevo anche, tra le altre cose, della macchina del tempo, no? Se potessimo tornare indietro anche solo di un minuto e non dire una cavolata, non dire una parola che ci ha messo in una brutta situazione. Cosa potremmo evitare di dire in un minuto? Ecco, cambiamo argomento, diventiamo un pochino più positivi.
2: A volte è proprio vero, basta una parola e non si può più tornare indietro, dunque mi raccomando.
0: Cosa?
2: State attenti che a volte un no può salvarvi la vita. Soprattutto quando siete davanti all'altare per sposarvi.
0: No, ma cosa
2: tutti
0: dici?
2: Dicono di sì.
0: È vero,
2: ma voi siate controcorrente e dite di no.
0: Di no,
2: poi mi ringrazierete.
0: Ma scusa. Vedi che bell'argomento anche questo. Ma io dico, sono d'accordo con te, non sono una hater del matrimonio, ci mancherebbe, ma uno deve dire no quando hai già organizzato tutto e le bomboniere, gli invitati, il catering, i vestitini e i testimoni, perché prima non c'eri arrivato.

avete capito. E lì fa ridere, perché quando sei dentro, magari stai lavorando in ufficio, vedi la gente che si guarda, come ti scende il vestito, come ti sei pettinato, insomma, va bene. È vero, è mia responsabilità adesso porre un rimedio. Dicevo appunto, c'è chi passando davanti a una vetrina da una sbirciatina. Il problema è che quando nello specchio o nel riflesso compare qualcosa che non dovrebbe esserci, è lì. Non serve più il parrucchiere o un sarto o perdere qualche chilo, servono gli acchiappafantasmi. Hai ragione, tu che me l'hai fatto notare. Era una truffa, vi ho fatto sentire solo un pezzettino e poi non vi faccio sentire tutta la canzone.

0: afraid of no ghosts.
1: Comunque dai, vabbè, oh, si invecchia, ma chi se ne frega. Oh, comunque, forse non mi sono ancora mai presentato. Sono Stefano, comunque per voi, per tutti. Ciao.
2: Ciao Stefano per tutti, ma sì, chi se ne frega, si invecchia. Quando ti guardi in una vetrina e vedi quella strana immagine, dici, caspita, cos'è successo? È vero che se non ci fossero i filtri, non quelli per rollarsi delle sigarette, i filtri su tutto, sulle app per fare le foto belle, che questi filtri vengono utilizzati pure dai politici per dire alle persone che un tempo non gliene fregava niente, no? Di far vedere qualche ruga. Ecco, se non ci fossero sti filtri saremmo tutti sulla stessa barca e ti diresti, ah, vedi, oh.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere.
1: E io che ne so, ma quanto è vero, no?
0: Palermo sembra Los Angeles.
1: Avere il coraggio di rispondere, ma io che ne so.
0: Il tempo ruba i secondi e la notte allora, non dura mai quanto vuoi.
1: Abbiamo preso una piccola deriva filosofico, psicologico, mentale sull'invecchiamento e di quanto sia difficile, no? Insomma, accettarlo. Ognuno ha i suoi parametri. C'è chi vorrebbe spaccare legna tutta la vita, ma non ce la fa. Chi vorrebbe correre 400 chilometri al giorno, ma non ce la fa. Insomma, ognuno ha i suoi limiti. Poi ci sono i limiti estetici, dettati anche poi da quelle che sono le mode. Vedi, insomma, questi tratti sul viso delle ragazze super giovani, diverse da come erano magari quando sono nate. Dici, quanto è facile poi cadere in queste cose. Niente, bisogna accettarsi, è una sfida. Ogni tanto è facile, altre volte no. Ti guardi e dici, Santa Maria, che cosa è successo? Altre volte te ne freghi, no? E però ci sono, come dire, persone che la vivono bene, veramente li vedi super cool, e altri che la vivono meno bene.
2: Beh, c'è anche, se vuoi, il lato bello, no, di invecchiare, nel senso che ormai i figli sono grandi, e è bello quando adesso col telefonino ti arriva il messaggio di tuo figlio che ti chiede un consiglio su qualcosa. Che tuo figlio ti chiama e ti dice, pa, vieni con me che andiamo a vedere la macchina nuova, voglio prendermi la macchina nuova. Quando vedi che tuo figlio ha un lavoro che gli piace,
1: è bello,
2: che serve per aiutare gli altri.
1: Ma certo,
2: sai, quello ti fa dire, cacchio, io ho una certa età, ma dai,
1: ma certo,
2: servo ancora qualcosa.
1: Ma certo che servi ancora qualcosa. Se vuoi, la prossima volta che cambio auto ti scrivo un messaggio.

sapete che radiofonicamente parlando, non umanamente, ma radiofonicamente parlando, sono cresciuta anche grazie a Polpettino, no? Alle sue visioni strane, mistiche, alle presentazioni delle sue canzoni, alle quali ho assistito proprio in diretta, no? E mi sono restate impresse soprattutto alla partenza di una canzone famosa dei Verve. Non so se l'avete mai sentito lui, insomma, prodigarsi con Bittersweet Symphony. Mi era restata impressa una descrizione appunto di lui sulla scogliera, in cima a questa scogliera, il vento che arrivava forte, potente, che portava con sé questo profumo salato del mare che ti spettinava i capelli, vestiti leggeri come vele, insomma, bam, lui era veramente, in vita, fortunatamente solo in vacanza, prodigo di dettagli e di immaginazione con i Verve. Bene, tant'è che non è quella la canzone che ascolteremo. Perché no? Happy birthday to you. Oggi compie 54 anni Peter Salisbury, nato nel 1971, appunto il 24 settembre, batterista, membro fondatore dei Verve, la band che ci ha regalato appunto una delle canzoni più belle degli anni 90, Bittersweet Symphony. Magari dopo l'ascoltiamo, facciamo un uno non basta così, fuori dal mio programma con il pennuto il pomeriggio. Se Richard Ashcroft era il volto e la voce del gruppo, Salisbury era il motore ritmico dietro quel suono sospeso tra Britpop, rock psichedelico e malinconia tutta britannica. Ed è stato anche uno degli artefici della reunion dei Verve nel lontano 2007. Quindi tanti auguri Peter Salisbury, uno di quei batteristi che magari non stanno sempre sotto i riflettori, ma senza i quali ovviamente certe canzoni non avrebbero avuto lo stesso.

stati Verve senza Peter Salisbury non avrebbero avuto la stessa Verve. Ho degli autori, io non è tutta farina del mio sacco, non è sempre colpa mia. E poi si dice appunto, visto che stiamo parlando degli anni che passano, che più invecchi e meno hai filtri. Quindi filtri sì, sulle foto, sui video, ma le battute escono pure troppo libere. Allora, la settimana prossima ricominciano tanti dei nostri programmi che sono rimasti in sospeso per il periodo estivo. In buona sostanza l'unico programma proprio vero vero che è ricominciato prima è il Club dei Cialtroni. Tutti gli altri, insomma, un po' a scaglioni con la A, ricominceranno dalla settimana prossima. Uno di questi programmi sarà Chip Chip. È un programma creato da questo pennuto curioso che va in giro per il mondo, che porta leggerezza, insomma è un individuo. Ho apprezzato la sua presenza l'anno scorso, torna il pennuto anche quest'anno e all'interno di Chip Chip tra le 15 e le 17 con me, se tutto va bene, sì, con me. L'importante è che ci sia il pennuto. C'è questo momento, questa rubrica musicale della quale vado molto fiera, in concomitanza comunque e con l'aiuto decisamente concreto delle fattine dei dischi. Questa rubrica che si chiama Uno non basta, dove abbiamo l'occasione di ascoltare due brani dello stesso artista, della stessa band, per entrare meglio nel mood di quell'artista. A volte senti tipo Love is Noise dei Verve e dici, ma perché non ascoltare anche Bittersweet Symphony? Perché no? Ecco perché nasce Uno non basta, che torna la settimana prossima, quindi da lunedì alle 15:17 con assolutamente Simo.

0: pesante, è finita ma non ricordo, è segno di una mente un po' sollecitata, un po' sotto stress. Ti ripresenti a casa del tuo fidanzato, del tuo compagno, ma mi ricordo se ci eravamo lasciati, aperitivo? Pesantina, pesantina come cosa, a volte la mente e il corpo hanno bisogno di riposo. Ieri pomeriggio a fine lavoro volevo fare un pisolino e mi sono svegliata 4 ore dopo praticamente.
1: Visto che l'età avanza, stamattina mi sento stanchino, mi prendo una ventina di minuti per farmi un pisolino.
0: Ma
1: ci sentiamo dopo, ciao.
0: Buon pisolino, santo sacro pisolino.

0: quanto siete attenti e abitudinari come me. E alzo la mattina, ci devono essere determinate cose proprio in ordine d'apparizione, altrimenti non va bene. Ma l'oroscopo quando è che è andato in onda? Mi scrivete. Non è ancora andato in onda, con un notevole ritardo rispetto alle nostre abitudini, non è vero? È il momento di dare uno sguardo alle stelle. Lo facciamo insieme, condividiamo questo momento astro e poco logico.
1: L'oroscopo.
0: Ma ci piace così, ci piace così. Come ci piacciono gli arieti. Un incontro casuale potrebbe riaccendere, un vecchio interesse o un'idea del passato. Valutate se vale la pena rimettervi in gioco su questa strada oppure statevene a casa. Torissimi, sarete chiamati a fare da mediatori, e vi riesce bene, in una discussione tra amici o colleghi. La vostra diplomazia eviterà che una sciocchezza diventi un problema. Evviva i tori, se ho problemi vi chiamo. Gemellus, la vostra mente brillante, ah sì? Vi permetterà di cogliere un'opportunità al volo. Non esitate troppo, a volte l'immediatezza fa davvero la differenza. Ah, Cancro, una sensazione di stabilità vi farà sentire protetti e sereni. È la giornata ideale per godersi la routine familiare e gli affetti più cari, tutti in famiglia oggi. Leonissimi, sarete particolarmente determinati a ottenere ciò che volete. Attenti però a non calpestare i sentimenti di chi vi circonda per raggiungere i vostri scopi. Ma questo mai? Ma come vi permettete di calpestare i sentimenti altrui? Vergini, un piccolo successo personale vi darà la spinta per affrontare un compito noioso. La vostra efficienza oggi sarà davvero imbattibile. Bilancissime, mega bilance, vi sentirete in perfetto equilibrio con voi stessi e con il mondo. È proprio quello che ho pensato questa mattina. Ciao mondo! La risposta ve la lascio immaginare. Questa serenità interiore si rifletterà positivamente su tutti i vostri incontri. Sono la fatina del buon umore oggi. Scorpione, un dubbio che vi tormentava da qualche giorno si scioglierà grazie a un fatto concreto. La realtà si rivelerà molto più semplice delle vostre congetture. Siete nati sotto il segno del Sagittario, sarete animati da un forte desiderio di avventura e novità. Anche una piccola gita fuori porta o un percorso diverso per andare al lavoro vi rigenererà quella roba lì. Capricornius, è il momento di fare una scelta importante per il vostro futuro a breve termine. Fidatevi della vostra logica ferrea e non sbaglierete. Mamma mia, sti Capricorni e la loro logica. Acquario, un gesto di generosità da parte vostra farà la differenza nella giornata di qualcuno, non nella vostra. Fare del bene vi farà sentire incredibilmente appagati. Pesciolini, sarete molto sensibili alle atmosfere dei luoghi che frequentate. E beh, scegliete ambienti tranquilli e circondatevi solo di persone positive e propositive. Fantascienza, ho tardato un po' con l'oroscopo perché ci tenevo lo sentisse anche Joas, che tra poco sarà con noi.
2: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Eroi, anche tu per me sei un po' un eroe. Io ti aspetto con ansia ogni mattina. Devi solo dire una frase e la dici sempre: buongiorno Simo, come stai? Che è la prassi. Ti porto un caffè. E per me potresti proprio finire così. Tutto quello che dovevi dire l'hai detto.
1: L'eroismo si manifesta in questo modo per te. Ma certo,
0: ma
1: spesso
0: vero, no?
1: Sì. Quanti
0: bisogno.
1: Eroi abbiamo nella Svizzera italiana?
0: Che portano un caffè ai colleghi
1: eccolo,
0: la mattina, un
1: eccolo.
0: Sorriso.
1: Ci siete là fuori?
0: Che rabbia. Un po' di energia.
1: Ciao.
0: Da giovedì.
1: Ciao, da giovedì alle 7:03.
0: Prima di entrare nel vivo di questa nuova fase di parzialmente scremato booster con la vitamina J, le previsioni del tempo, daremo un'occhiata al traffico, poi i titoli del radiogiornale e un aggiornamento sportivo.
1: Quindi per oggi, giovedì 24 settembre al mattino, in prevalenza soleggiato con già qualche velatura in estensione e addensamento nel pomeriggio. A basse quote massime sui 24 gradi. Poi diamo uno sguardo anche alla situazione del traffico. Per ora è segnalato solo un tratto congestionato sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Adesso microfono alla Simo per le ultime notizie.
2: 3 News.
0: I titoli del radiogiornale: legge sui capitali propri delle banche dopo il voto, agli stati ci si prepara al voto al nazionale. Ieri ha vinto la linea dura del governo, ma i giochi sono ancora aperti. Insegnamento delle lingue straniere, la Confederazione vuole dettare le regole, ma i cantoni non ci stanno, la scuola, dicono, deve restare a nostra competenza. Il giro del Monte Bianco, vittima del suo successo, troppi turisti, troppi rifiuti, e allora i comuni francesi, svizzeri e italiani stanno pensando a come limitare l'impatto. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese accolto con i massimi onori da Donald Trump per un vertice attesissimo dal punto di vista economico e politico.
2: Rete 3 Sport
3: con Dex, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
4: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio perché oggi prende il via la Nations League. Tra le partite valide per la prima giornata spicca Paesi Bassi Germania con i nuovi selezionatori al debutto, Xavi sulla panchina Orange, Klopp su quella della Mannschaft. Nell'hockey alle 20 il Kloten ospita il Bien.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 8.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Oh, allora, è una vitamina abbastanza rapida questa, quelle che si mettono sotto lingua e hanno subito l'effetto desiderato.
1: Rilascia subito, poi ci sono quelle con le capsule che rilasciano man mano durante la giornata.
0: Ma no. Quante ne sappiamo di vitamine?
1: Guarda, esperti mondiali. Senti, Simo, a proposito di vitamine, perché non prendiamo un po' di energia dalla nostra musica, cominciando alla grande con un grande pezzo di una quarantina d'anni fa.
0: Arrivano i poliziotti con Every Breath You Take, Police.

0: posso dire una cosa?
1: Sì, sì, no, ma non è che devi chiedermi, Simo, se la padrona dello studio.
0: È retorica.
1: Sì, è vero.
0: Ci posso dirti la verità?
1: Dimmi.
0: Perché di solito mi menti.
1: Bella. Esatto.
0: Che prima, parlando di oroscopo, così sì, come faccio da 75 anni più o meno, io sottolineo sempre i pregi della bilancia, ma non perché io sono della bilancia,
1: cioè,
0: sarebbe troppo scontato.
1: Casualmente tu sei pure della bilancia.
0: Ma no, no, ma non è importante, è che proprio quel poco che so a livello di astrologia, che la bilancia purtroppo non ha imperfezioni, come dire,
1: dal tuo punto di vista non ha imperfezioni.
0: No, ho fatto dei corsi con di astrologia.
1: Ma quando? Ma
0: no, tanti anni fa.
1: Ma davvero?
0: Certo.
1: Ma leggi anche le carte?
0: I pianeti,
1: cioè,
0: sì,
1: tipo,
0: faccio tutto, tarocchi,
1: luna nera.
0: Leggo anche il caffè, sai, i fondi del caffè,
1: sì,
0: leggo, vado anche sul fondo del barile a leggere
1: mia,
0: le cose. E lì, insomma, emerse che vi posso dire?
1: Che la bilancia è la migliore.
0: È il top del top. Mi dispiace per chi non è nato sotto il segno della bilancia, non si può sempre prevedere esattamente, no?
1: Falliamo, svegliamo retroscena di redazione di qualche giorno fa,
0: sì,
1: stavamo bevendo il caffè con un paio di colleghi e colleghe e a un certo punto è saltato fuori il discorso dell'oroscopo
0: e abbiamo scoperto una cosa su di te vincente, però
1: vincente.
0: Allora ha due letture questa cosa. Abbiamo scoperto che per eliminare Joas da qualsiasi discussione, anche dovesse avere del tempo e non avesse un luogo preciso dove andare, basta cominciare a parlare di oroscopo, ma proprio un accenno e Joas se ne va.
1: E me ne sono andato
0: proprio
1: senza
0: se
1: dire
0: di
1: nulla,
0: corsa.
1: Ma poi senza dire nulla, non
0: no,
1: è che ho detto mi dà fastidio,
0: ragazzi,
1: il discorso
0: vado,
1: che state facendo.
0: Senti,
1: stavate parlando di oroscopo, mi sono alzato, me ne sono andato.
0: Perfetto.
1: Senza dire nulla. Me l'hai fatto notare tu il giorno dopo, giustamente, ma ci sono queste tattiche per non affrontare discorsi noiosi,
0: sì,
1: cui non sei interessato. La mia
0: se
1: è semplicemente alzarmi e andarmene fuori
0: bella
1: dalle
0: tattica
1: scatole. Poi sono venuto in redazione, non è che sono andato chissà dove, però voglio dire, c'è chi ha altre tattiche per levarsi dai discorsi fastidiosi cui non vuole partecipare.
0: Però, come ti dicevo, a me piacerebbe che voi ci rivelaste le vostre tecniche di evasione, proprio per andarvene via se un argomento non vi interessa. Una volta però conosciuto questo argomento, la gente potrebbe utilizzarlo contro di voi. Metti
1: anche
0: che io non ti voglio più avere intorno, che dopo due ore di diretta dico porca miseria, il Joas ancora, Joas. Basta che io dica, lo sai che per
1: segno
0: i vergini e tu
1: ciao, io vado.
0: No, aspetta, ciao, sto scherzando. Joas, vieni qua che dobbiamo giocare. 7:20, si gioca, Joas. Se non mi dai la scheda cosa faccio io?

0: Marrakesh, Casini. Non lo so, in parte sono d'accordo sul fatto di averne troppi e fare casini, non ho proprio un metro di misura, non posso capirlo, magari in futuro potrò dare la mia opinione, al momento non me la senti ancora. Non riesco ad immaginarmi quali cavolo di casini potresti avere con troppi soldi, cioè
1: dai,
0: c'hai casini nella testa.
1: Ma poi quando li hai ti rendi conto, lo dico per sentito dire.
0: Che
1: senti,
0: non hai amici,
1: a noi piace casini con Marre Guè, uno dei nostri Guè, ormai è un rapper luganese. Senti Simo, sì, torniamo al discorso. Te ne vai?
0: Dipende da che cosa.
1: Quali sono gli argomenti che ti fanno tossu e una feu di bal, come
0: allora,
1: si dice in buon
0: rivelo,
1: italiano?
0: Te li rivelo, ma non usarli contro di me.
1: No, appunto, volevo marcare un attimo.
0: Allora, una cosa che mi annoia ma da morire, ma proprio mi prende l'anima e me la porta via, allora, lontana.
1: Vai che scrivo.
0: È
1: annoia.
0: Tutto quello che ha a che vedere con i giochi online.
1: Tutti. Cioè le scommesse?
0: Tutti i giochi, giochini, videogiochi.
1: Videogiochi, lì ci siamo anch'io.
0: Giochi di ruolo, quelle cose.
1: Capisco niente, neanch'io sono negato.
0: Ma mi annoio, ma poi quando entrano nei dettagli lo sanno che uno dei partecipanti all'argomento non ama giocare. Che cosa vuoi che ne sappia io di quella skill che hai e di quel personaggio?
1: Cioè che tipo che il Super Mario Bros diventa grande col fungo, io sono rimasto lì.
0: Ma quello era divertente.
1: Ho capito, però
0: anche il
1: faccio
0: Pac-Man,
1: per dire.
0: Eccetera. Però cosa vuoi parlare di Pac-Man da 2 ore?
1: Ma sono vecchi. Poi dammi un altro argomento.
0: Sono ancora di moda. Poi vabbè, tutto quello che è sport, calcio, tifoserie, polemiche. Okay. Finché sono le partite, così magari qualche risultato ci sta, non lo so, qualche tema legato al mondo del calcio potrebbe interessarmi, ma proprio quei dettagli da tifoso arrabbiato, ma potevano fare, ma potevano dire, ma potevano giocare.
1: E allora facciamo un esempio, mettiamo che tu ti trovi al tavolo con persone che parlano e di videogiochi e di calcio della partita della domenica successiva, tu come ti comporti, come fai a uscirne?
0: Allora io ho visto che sono della bilancia, sono un po' diplomatica, faccio fatica a dire proprio la verità, infatti. E quindi cercherò di prendere da te. Prendo e me ne vado.
1: Certo.
0: Faccio così.
1: Alla fine,
0: prendo e me ne vado.
1: Simona è uscita dal gruppo, punto.
0: Fantastico, senza dire né sciopa né come si dice.
1: Fai la Jack Frusciante di turno e te ne esci dal gruppo.
0: Grazie Joss per questa soluzione.
1: E ci sono i Red Hot Chili Peppers in scaletta, pensa a te. Ascolta, Simo, ricordiamo che tra poco si gioca e sì, questo non annoia nessuno,
0: non
1: ne siamo certi.
0: Nessuno. 0848030503 è il numero da comporre per giocare con noi. Tra pochissimo, con che lettera giochiamo, Joas?
1: Questa mattina giochiamo con la lettera G
0: di
1: Genestrerio.
0: Ok, a tra poco. State lì, eh.

0: no, non puoi andare, aspetta. Wait. Quando i finali sono curati nel dettaglio, come si fa?
1: Certo, come questa Dani California dei Red Hot Chili Peppers. Allora, abbiamo il saluto mattutino giornaliero. Sai che tutti i giorni Mirea, la nostra ascoltatrice Mirea, sì, deve fare gli auguri a un parente, a tantissimi parenti.
0: Ma che bello!
1: E quindi ascoltiamo gli auguri di oggi da parte di Mirea.
2: Ciao Jess e Simona,
0: ciao.
2: Oggi il compleanno lo fa mia zia Moira, vorrei che gli fate gli auguri.
0: Certo.
2: Ciao ciao, e ancora spero che quello che giocherà vincerà. Ciao ciao.
0: Che bello, il tuo portafortuna. Allora noi ci aggreghiamo.
1: Ci aggregheremo a Mirea.
0: Mirea, e per fare gli auguri a Moira.
1: Ecco, tanti auguri zia Moira, adesso però si gioca.
3: Parzialmente scremato presenta con Strat Kids, supporta il sistema immunitario dei bambini. bio-strat.com.
1: E da vincere oggi c'è un pacco offerto da BioStrat del valore di 100 franchi. Chi gioca con noi?
0: Pronto, chi c'è?
4: Ciao, sono Laura.
0: Ciao Laura, la nostra giocatrice, abbiamo catturato una piccina che è pronta a giocare con noi.
1: No.
0: No. C'è la mamma, ti ha dato il permesso di giocare oggi?
4: Sì, oggi sì, mi ha lasciato giocare.
1: Hai il permesso. No, Laura, dici qualcosa su di te. Di dove sei, Laura? Da dove chiami?
4: Sono di Biasca e sto andando al lavoro.
1: Ok, sei a quanti chilometri, nel raggio di quanti chilometri lavori? C'è il traffico?
4: Sì, troverò un po' di traffico, una ventina di chilometri dovrò fare.
0: Beh, non è poco,
1: non
0: effettivamente.
1: È poco, assolutamente. Raccontaci la tua routine mattutina. Cosa fai? Colazione? Mangi qualcosa la mattina o cafferino al volo e poi parti?
4: No, bevo un caffè, poi mio marito mi prepara sempre lo yogurt con i fiocchi d'avena, il fruttino, la chia, semi di chia.
1: Quei semi di chia che fa molto bene.
0: Sì, ci tiene la tua
4: pare, sì.
1: Sì,
0: ci tiene
1: sì,
0: la tua
1: sì.
0: Salute.
1: Complimenti,
0: che bello.
1: È una bellissima cosa, Laura. Senti, hai già giocato con noi a ABC, Laura?
4: No.
1: Ecco,
4: mai,
1: però
4: no.
1: Ti è già capitato di sentire qualcuno che certo ha giocato? Ok.
0: Allora, quando
4: certo,
0: non
4: tutte le mattine.
1: Grande!
4: Vi ascolto. Non cioè, tutto il giorno vi ascolto.
1: Ma che stella, Laura, ti darei già il premio così,
0: esatto,
1: guarda.
0: Esatto, anch'io, potremmo già salutarci, invece non vogliamo giocare. Non ti venisse subito la parola. Oggi giochiamo con la lettera G di Giammai.
1: G di Gugia. G di Gugia.
0: Esatto, non volevamo bruciarci già le parole. Non ti venisse
4: G di Gianda.
0: G di Gianda. Non ti venisse subito la parola di passo, così ce la portiamo a casa.
4: Okay.
0: Quando lo zio
4: va
0: ci
4: bene
0: dà l'ok e si parte.
1: 3, 2,
4: va bene.
1: 1, via.
0: Micio.
4: Gatto.
0: Depone le uova.
4: La gallina.
0: Maschio della gallina.
4: Come?
0: Maschio della gallina.
4: Gallo.
0: Animale dal collo lungo.
4: Giraffa.
0: Grande scimmia.
4: Gorilla.
0: Felino molto veloce.
4: Giaguaro.
0: Uccello bianco marino.
4: Gabbiano.
0: Crostaceo rosa arancione.
4: Gamberetto.
0: Arto inferiore.
4: Gamba.
0: Dolce freddo.
4: Passo.
0: Cancella la matita.
4: Gomma.
0: Quotidiano cartaceo.
4: Giornale.
0: Prato di casa.
4: Giardino.
0: Collana, bracciale, anelli.
4: Gioiello.
1: Ma ci siamo!
0: Siamo
1: a 13, Laura!
0: Ci
1: grande!
0: Siamo. Ma proprio sul gong!
1: Oh, alla prima,
4: alla
1: prima partecipazione, Laura! Il premio al Vabiasca!
4: Sono contenta!
1: Grande, bravissima! È stata veramente super veloce, brillante. Noi avevamo annotato ghepardo per felino molto veloce, ma anche giaguaro tecnicamente molto veloce.
0: Infatti, andava super bene.
1: Perché non è che sia lento. Allora, poi cosa avevamo? Dolce freddo, un dolce freddo è
4: il gelato.
1: Esatto. E basta, le altre le hai prese tutte, sei stata davvero
4: bene,
1: bravissima, cara Laura.
4: Benissimo, sono contenta.
1: Che bello.
0: Tra pochissimo arriviamo a prendere i tuoi dati, ti salutiamo, complimenti, e se vuoi possiamo rigiocare fra due mesi.
4: Grazie.
0: Ciao.
4: Benissimo, grazie, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
3: Con Strat Kids, supporta il sistema immunitario dei bambini. bio-strat.com.
0: ABC torna domani alle 7:20.

0: altro. Esatto. Che Giova in realtà.
1: No, con la Jedi e Joe, brava, come te.
0: Brava.
1: Allora.
0: Scimmia grande, scusa Simo.
1: Niente, figurati, dice ormai. Siamo ai ferri corti.
0: Ti devo un caffè, scusa.
1: Va bene,
0: Simo.
1: Allora puoi.
0: Scimmia grande con la G, dice Gianpiero, dice gibbone, potrebbe
1: è
0: essere
1: grande,
0: anche gibbone.
1: Gibbone.
0: Sai che non ho idea? Ci puoi dare un'idea di quanto sia grande un gibbone, caro Gianpiero?
1: Non so.
0: Vabbè, comunque fatto sta che ormai ha vinto Laura.
1: So per certo che in questi giorni bisogna cominciare a mettersi il gibbone, perché fa freschino la mattina.
0: Il gibonino, il gibonino in giola. Beh, c'è gente che gira tutto l'anno col gibone sulle spalle.
1: È vero, okay. Ci sono argomenti che fanno avvicinare le persone, altri che inspiegabilmente svuotano una conversazione più velocemente di una batteria del telefono di 20 anni fa. Ecco, quali sono? Ognuno ha i suoi, abbiamo capito che con Joss possiamo usarlo contro di te, volendo, se vogliamo eliminarti, basta parlare di segni zodiacali, basta un accenno.
0: È la mia kryptonite.
1: Poi una cosa che mi manda, vabbè, chiaramente grande scontatezza, notizie sportive, analisi delle partite, ma no, quello proprio, ma vabbè, ma poi detesto, a meno che ci sia proprio una grande vicinanza e affetto.
0: Cosa detesti?
1: Ma neanche, anche
0: non far premesse di cosa detesti.
1: Io non posso lavorare con te. Come fai a dirmi non fare premesse? Io vivo di premesse.
0: Ma vai al punto, non chi se ne frega delle premesse.
1: E se a te che cosa, te lo dico dopo.
0: Mamma mia.
1: No,
0: sì.
1: I sogni, quando mi raccontano i sogni nei dettagli, i sogni sono strani, no?
0: Sì.
1: Quindi ti capitano delle cose difficili da spiegare, poi c'è chi lo sa fare bene, che te le racconta, ma non me ne frega niente,
0: ah,
1: cioè è una cosa tutta
0: base,
1: tua,
0: sì,
1: un po' sì. Sì. No, ho fatto un sogno, adesso ti racconto. C'era una farfalla che improvvisamente è diventato un
0: poliziotto,
1: aereo.
0: Che mi ha fermato,
1: sì,
0: al blocco.
1: Poi
0: sì,
1: io ero,
0: sì,
1: sulla montagna, no? Vestita di bianco, e dovevo andare al battesimo di mia nipote. Ma chi se ne,
0: cioè,
1: frega?
0: Cioè, i sogni sono nonsense sempre. Tu dici non mi interessa, no? L'hai vissuto tu stanotte, punto, finita lì.
1: Le diete non richieste, quando ti parlano di diete, no, okay. Perché sono stata dal nutrizionista e allora mi hanno consigliato la dieta zona la mattina.
0: Sai, a me interessa un po' sentirlo.
1: Davvero?
0: No, ma sì, a me il Marco
1: ah,
0: ultimamente ha raccontato la dieta che segue lui.
1: Ah, sì?
0: E ho ascoltato con attenzione. Praticamente tu escludi vabbè, adesso metti un brano che ti racconto. No, metti un brano che ti racconto. Allora, praticamente, Simo, tu escludi i carboidrati in parte.
1: Due anni fa ho smesso di ascoltarti.
0: Devi aggiungere il

Virtual Insanity, che poi ci sono degli amici, secondo me sono anche quelli più cari e rispettosi, che te lo fanno notare. Tanti anni fa mi è stato proprio detto: Simo, quando tu leggi un libro e sei tutta presa da quel libro, da quell'autore, da quella storia, da quella novità psicologica, filosofica, non è che devi dare per scontato

0: sei
1: che a
0: solo
1: tutti
0: tu.
1: Gli altri sì. Posso interessare. Ho dovuto imparare a farlo perché sono un entusiasta, no? E quando sono molto entusiasta, proprio come un fiume in piena, ho bisogno di regalare, no, le cose che ho imparato. Beh, meno,
0: è
1: molto
0: difficile,
1: meno.
0: È difficilissimo resistere quando vedi quella serie che ti entusiasma così sì. tanto che senti il bisogno di condividerla, però non riuscirai mai a far passare proprio a pieno al 100% l'emozione che hai provato tu.
1: Rompi e basta,
0: rischi
1: rompi
0: di rompere,
1: scatole,
0: cioè sì. il rischio è quello, sì.
1: Sì. Noi abbiamo degli amici e colleghi che sono veramente prodighi di dettagli, con una narrazione meravigliosa, con della scelta dei vocaboli.
0: Però
1: ragazzi, beh, minuto per minuto la serie televisiva che ti ha preso 4 stagioni di questo piuttosto che di quel, nel dettaglio.
0: Salutiamo?
1: Meno, salutiamo quel pezzino.
0: Ciao Patrax. Poi, vabbè, però noi stamattina volevamo parlare, abbiamo pensato anche di parlare di quei piccoli gesti, un attimino di quei piccoli gesti, come quello che ha fatto, che fa tutte le mattine il marito sì. di Laura, che ha giocato con noi prima, perché Laura ci ha detto, no, io a colazione bevo il caffè, poi mio marito mi prepara lo yogurtino con la frutta, lo yogurtino
1: che
0: con i semi
1: gesto.
0: Di chia. È un bellissimo gesto, un bellissimo sì. piccolo gesto, sì. un piccolo gesto quotidiano che io e la Simo abbiamo trovato bello, perché
1: molto.
0: Io non mi metterei mai ad aprire, a prendere le mie dita, aprire uno yogurt, tirare fuori i semi di chia dall'armadio, prendere
1: no,
0: un cucchiaino,
1: certo.
0: metterli nello yogurt. Se te lo trovi lì, tu mangi.
1: Esatto.
0: È un bel piccolo gesto.
1: Esatto. Allora, non bisogna, se posso permettermi di elargire una teoria, farlo forse proprio tutti i giorni, perché talvolta magari lo dai per scontato, mm-hmm. no? Così ogni tanto intermittenza tacca, pare un gesto gentile.
0: Ok, quindi tu dici un po' col contagocce.
1: Sì, un po' col contagocce, altrimenti diventa un buongiornissimo caffè. No, più che altro se lo aspettano gli altri. Adesso non è sicuramente una questione legata alla nostra amica che ha giocato con noi, loro avranno altri equilibri. Però quando tu ti aspetti un gesto così gentile, tutti, quella volta che tuo marito, tua moglie, il tuo compagno, quello che è, si dimentica una voglia di farlo.
0: Sì, rischi che si crei quella. Però io non lo so, io invece provo nella mia famiglia a ricordare ogni giorno che bisogna ringraziare chi ti ha preparato un pasto.
1: Sì,
0: e quindi quando uno sta lì a cucinare anche solo un piatto di pasta con un po' di sugo, perché non ringraziare?
1: Bravo.
0: Dire grazie.
1: Anch'io sono così, senza tanti dettagli su critiche, sul sughetto.
0: Sì, certo, poi dico. Magari tante volte non è, non so, è un pelino insipido, ci metti quel. Un po' di sbrinz
1: esatto,
0: sopra,
1: no? Risolvi e ringrazi. Ecco. Bravo, bravo Joss.

0: nostri familiari, dei nostri amici, dei nostri colleghi talvolta, no? Dicevamo, come te che arrivi la mattina con il caffè e questo lo fa anche Polpettino, e poi è mutuale, reciproco, e sono cose belle che ti fanno proprio piacere al cuore, all'anima. E ad esempio io, mio papà, adoravo quando mio papà rarissimamente aveva bisogno magari della mia auto, era Ciccia, mi chiamava così: Ciccia, posso usare la tua auto? Io ero felicissima di prestargliela, guarda, prendevo bus tutto il giorno pur di prestargliela.
1: Davvero?
0: Sì,
1: che bello.
0: Sì, perché me la faceva trovare pulita.
1: Ah, c'è un motivo.
0: Fuori e dentro, e il serbatoio pieno.
1: Però pure, beh, questi meraviglia. Sono bei piccoli gesti,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: non richiesti.
0: Non
1: tra
0: richiesti,
1: l'altro.
0: Assolutamente. Poi, non lo so, lasciare l'ultima fetta di torta, che ne so, no? Che dici? Anche quello non è sfruttato.
1: Piccolo gesto, oppure
0: il frigorifero e trovi ancora una fetta di torta. Oh, che meraviglia!
1: Oppure, se sai come gradisce il caffè tua figlia, glielo prepari già con quel po' di latte come gradisce lei,
0: sì.
1: Quel mezzo cucchiaio di zucchero mentre si sta alzando dal letto, così quando poi raggiunge la cucina c'ha già lì il suo cafferino bello pronto. Un altro bel gesto, semplice, molto semplice,
0: e
1: ma gradito.
0: Apre un altro capitolo, l'attenzione, la conoscenza dell'altro. Cioè, tu sai che l'altro ama il caffè senza zucchero, con un po' di latte. Cioè, il fatto che tu comunque sia stato attento a questi dettagli è già di per sé una gran gentilezza.
1: Siamo tutti d'accordo, Simo, con questo. Ci sono dei gesti, dei piccoli gesti che voi fate per qualcuno che vi è vicino, parenti, amici, oppure che subite, quel bel gesto che subite con immenso piacere.
0: Tipo non chiudersi a chiave in casa la sera, aprire ai propri familiari la porta di casa. Non è già un bel gesto, non è scontato.
1: Eviti la menata di ruzzare nelle saccocce e trovare la chiave.
0: Ma io pensavo piuttosto la voglia di proprio di non far entrare nessuno a un certo punto. No, non ci viene mai.
1: Ah, no, quella sono.

0: importante avere degli amici, tanto che si accorgano di te, che ti regalino delle piccole gioie attraverso dei gesti gentili.
1: Non riesco più a distinguere Annalisa da Madame da Simo, incredibile.
0: Eravamo insieme.
1: Andiamo ad ascoltare il messaggio che ci manda Dome. Pronto?
2: Ragazzi, io non essendo tutte le sere a casa, quando mi capita che sono a casa al pomeriggio e mia moglie fa il turno serale, quindi finisce alle 9:15, mi piace preparare la cena per tutti.
0: Che bello!
2: E lo faccio anche molto volentieri.
1: Grande cuore, Dome! Non avevamo nessun dubbio.
0: No.
1: Grande cuore, Dome.
0: Allora, a parte il fatto appunto che di necessità, virtù, no? Sei a casa, chiaramente prepari tu la cena. Ma c'è chi te lo fa notare, c'è chi te lo fa pesare dal momento che sparecchia, dal momento che va a fare i piatti, e c'è chi invece lo fa con estrema serenità, e quindi la cosa la vivi veramente come un gesto gentile.
1: Certo.
0: No?
1: Assolutamente. Alessandra racconta: io e mio figlio la sera apparecchiamo per la colazione, quindi come negli hotel apparecchiano la sera prima. Lui mette anche la tazza di caffè al papà, anche se spesso è di corsa e non lo beve, però il papà gli lascia un biglietto con un augurio di buona giornata.
0: Oh, ma che cosa carina,
1: è quasi emozionante. Brava,
0: sì,
1: Alessandra,
0: sarà
1: grazie.
0: Sicuramente del segno del cancro, perché sono
1: ma basta,
0: loro che
1: cosa c'entra il segno adesso?
0: Il cancro è così.
1: Ma chi se ne è?

0: le 8:01. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: È il momento di darvi Radio Televisione importanti informazioni.
2: Sì, Rosy Nervi, per i pochi che non avessero capito, la nostra regina è tornata già ieri.
0: Già ieri, certo.
2: Sì, sì. Il ribuongiorno ve lo danno Simo e Joas con la meteo prima. Allora, come
0: vado io con le meteo?
2: Vado con le meteo.
0: Abbastanza soleggiate queste meteo oggi, con velature in quota più dense ed estese nella seconda parte della giornata e soprattutto verso le regioni della Svizzera orientale. Avremo delle temperature minime comprese tra 7 e 13 gradi, le massime tra 21 e 24.
2: Con il traffico si rimane in Canton Ticino, perché proprio qui sono segnalati forti rallentamenti, in particolare sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e la galleria di Grancia in entrambe le direzioni, tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta a partire da Gravesano. Ringraziamo Diana Gatto dalla redazione di Via Swiss. Adesso il microfono a Rosy Nervi.
3: 3 News.
1: Buongiorno ancora da parte mia, alle 8:03. Legge sui capitali propri delle banche. Dopo il voto agli stati ci si prepara al voto nazionale. Ieri ha vinto la linea più severa, ma i giochi sono ancora aperti. Il giro del Monte Bianco, vittima del suo successo, troppi turisti, troppi rifiuti, allora i comuni francesi e svizzeri e italiani stanno pensando a come limitare l'impatto ambientale. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese è accolto con i massimi onori da Donald Trump per un vertice economico e politico attesissimo.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9:00.

0: Teardrop is a waterfall.
1: Ogni lacrima è una cascata.
0: È
1: una
0: vero.
1: Bella figura. Rosy Nervi torna a partire dalle 9, perché tantissimi ci scrivete chiedendo: ma Rosy, ma perché non rimane in studio? Arriva dalle 9 a mezzogiorno, sarà qui a tenervi
0: compagnia.
1: A parte
0: il fatto che possiamo tenercela qua, volendo. Adesso magari
1: magari avrà anche la sua trasmissione a preparare,
0: sì,
1: quella povera Cristiana.
0: Oh,
1: lasciamela,
0: certo,
1: tranquilla. Allora,
0: magari riusciamo a tirarla dentro quella povera Cristiana lo stesso. Adesso vediamo un attimo come ci piglia a livello d'umore, perché qui è un via vai, non si sa mai bene quello che capita. Sappiamo per certo che saremo con voi,
1: sì,
0: era un gancio, un annuncio per dire saremo con voi io e Joss fino alle 9, di questo
1: certo,
0: certezza di quel
1: certo
0: che c'è dentro.
1: Simone,
0: chissà,
1: abbiamo ancora neanche un'ora oggi e tre ore domani assieme, che tristezza, sono già
0: vero,
1: triste. Ma no,
0: tu cosa fai sabato? Ma hai qualche programma?
1: Allora, sabato noi teniamo a ricordare, noi grande famiglia di Rete 3, teniamo a ricordare che con il sottoscritto e Paolo Guglielmoni saremo alla partenza della Stralugano, che avverrà più o meno alle 18:30, più o meno circa precisamente.
0: Allora, ieri c'era un bel servizio sulla nostra televisione sulla Stralugano, che è un evento popolare veramente super riuscito, che coinvolge sportivi di tutte le intensità, definiamole
1: così. Ce n'è per tutti i livelli, più o meno,
0: anche per le persone che tendenzialmente non farebbero quasi niente.
1: Perché mi guardi così?
0: No, perché tu hai detto ce n'è per tutti i livelli, mi hai guardato come un cucciolo, dico.
1: Dai.
0: Difatti, comunque, gli anni scorsi anche Paolo Guglielmoni, anche te, comunque vi scrivevate e facevate comunque il vostro bel percorso.
1: Abbiamo fatto il walking quest'anno, credo, io e Paolo. Era
0: qualcosa
1: quest'anno.
0: Avete fatto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, assolutamente. Però quest'anno in più ci siamo io e Paolo Guglielmoni alla partenza e ci porteremo dietro il nostro super, la nostra super macchina del tempo di Rete 3, il Microlink griffato Rete 3 sarà in zona Piazza Manzoni sul Lungolago e daremo il via in maniera un po' così spettacolare.
0: Bello, allora in diretta sulle frequenze di Rete 3 in giro per le strade di Lugano, che saranno piene di podisti, di gente che ama lo sport, avremo tutti i dettagli con Joss e Paolo Guglielmoni.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: con Simo e Joas, un programma che ti traghetta fino alle 9 con gentilezza quanto basta, perché ogni tanto è veramente difficile essere gentili. E allora ti programmi dei gesti di gentilezza da rubrica, tipo piccoli momenti carini da fare in famiglia, come bigliettini, ci avete raccontato, di affetto che potete bello. Trovare sì sul frigorifero in
1: Alessandra
0: giro.
1: Ci ha detto sì. Che il papà di suo figlio, ovvero suo marito, lascia dei bei bigliettini la mattina se non fa in tempo a fare colazione con loro.
0: Oh, che cosa carina. E insomma, ognuno ha i suoi, alcune volte magari si è un pochino più aperti e disponibili, altre volte si diventa un po' bruttarelli, può succedere.
1: Cioè lasci il bigliettino ma con
0: scritto delle brutte cose. Ti è venuto in mente? A me è già capitato.
1: No, ma non si va tanto i bigliettini.
0: No, mai.
1: Anche perché quando usciamo di casa, io e te dorme ancora tutta la popolazione mondiale.
0: Quindi. Tu non hai ancora dei figli in adolescenza. A casa nostra a un certo punto avevano preso il sopravvento questi post-it.
1: Sì.
0: Perché le creature dal ti voglio bene, buona scuola, se iniziavi prima, dimenticavano magari di fare delle cose, no? Allora c'era il bigliettino sull'interruttore della luce.
1: Sì.
0: Mi raccomando, ricordati di spegnere. Paf, bigliettino. Poi chiudi l'armadio. Paf, bigliettino. Porta fuori la spazzatura. Taf,
1: mamma mia, che ansia, raga.
0: Dalla pappa al gatto. Paf, bigliettino.
1: Cioè, casa fatta di posti.
0: Sì, a un certo punto la cosa mi aveva preso un po' il sopravvento.
1: Dove hai messo?
0: E avevano cominciato a prendermi in giro. No? Quindi trovavo bigliettini sparpagliati per la casa, sulla porta, cose che non avevano niente a che vedere con l'ordine di apparizione. Un momento molto divertente.
1: Che bello, una storia di casa foglia.
0: Davvero, ne ho tante altre.
1: No, va bene così.
0: Fortunatamente c'è il nostro momento bucato oggi, che abbiamo già pregustato ieri, un momento bucato che ci porterà a parlare di politica internazionale.
1: Ah, certo, in un certo qual modo, sì, assolutamente. Lì vuoi arrivare?
0: Sì, voglio
1: a quella
0: arrivare,
1: roba là. Ok, tra poco, dai. Tra poco.

0: normalmente parzialmente scremato con Simo e Joss.
1: E con ospite superstar.
0: Esatto. Non potevamo non approfittare, insomma, di questo gancio che ci è stato dato dai social.
1: Sì, sì, perché Simo? Perché? Adesso Kungs, quando vuoi smettere.
0: Finito, finito, grazie. Get away. Ciao, ciao,
1: no,
0: Kungs.
1: Perché nei giorni scorsi sui social è apparso un post molto simpatico all'apparenza dei Vadvook, in cui, dice, un paio di giorni fa, in cui spiegavano che gli è stato tolto semplicemente un album, l'ultimo album, Il fondo del barile, dalle piattaforme di streaming musicale. Allora noi volevamo parlarne un attimo con il Sebone Cereghetti dei Vadvook e gli abbiamo chiesto disponibilità.
2: Ciao.
1: Ma
2: ciao,
1: c'è?
0: Seba.
1: Ah, ci sei.
0: Certo,
1: Seba.
0: Che c'è. Eccolo qui.
2: Sono chi?
1: Tutta sé.
2: Sì, sì. Sono chi, sono in montagna un po' in incognito. Fai scorta da legna, da tutto il resto, alla che guarda sconda per un quei mesi. Perché chi la sa mai come la va a finire.
1: Allora, caro Seba dei Vadvook, per te cosa ordina in montagna? Dove è il tuo sito da montagna dal cuore?
2: Mi ero mai, come te ho di prima, sono un Sebone Cereghetti e per me la mia montagna è la Val d'Amuc, in alta Valle di Muggio.
1: Cioè quasi scude là.
2: Appena sotto, ecco. Sono San Juan da Tur, in faccia a Muc.
1: San Juan da Tur?
2: Sì, sì, lei okay. È in Quatarcale, un Alp no, in faccia a Muc.
1: Ecco, perfetto, nota, domandi l'indicazione precisa perché c'è qui proprio un agente della CIA che mi chiedeva.
0: Siamo stati costretti, Seba, perdonaci.
1: Sebone.
2: Porca miseria.
1: Allora, abbiamo
2: cara,
1: visto.
2: Digna God, cara che mi ha fan su un muro intorno alla ca.
0: Esatto,
1: ti fa più una fede. Sì, è vero, va di moda da quelle parti. Caro Seba, grazie per la disponibilità. Anzitutto, spiegaci un po' cosa è successo, okay. Come vi siete resi conto che il vostro album Il fondo del barile non c'era più, era sparito?
2: Allora, un quai di fa, no, settimana passata il CERN è stata contattata la Rossana Taddei,
1: sì?
2: Che le presente dentro in che album chi per una sua canzone che un suona insieme, che un registra insieme, e a un certo punto lei dice al CERN: trovi più il disco,
1: sì.
2: Sparì il disco, poi andai a vedere e effettivamente tutte le piattaforme social aveva sparì.
0: Ma come è possibile?
2: E a un certo punto vanno a vedere, vanno a controllare tutte, a quanto pare avevo mia il diritto da pubblicare un piccolo spezzone da un discorso da Ushur, che è dall'altra parte dell'Atlantic,
1: il presidente americano.
2: Sì, ma per i miei spinge oltre, perché ho già visto un paio di droni su Raqqa stamattina e vorrei evitare Gabo e tal stesso come la situazione. E allora, ma sempre speciale da vedere come la porto in fuori, perché
1: certo.
2: L'album è tutto, ma si sta bloccato completamente.
1: Ecco, perché ricordiamolo, Seba, sembra scontato dirlo, ma ricordiamo che oggi le band normalmente non stampano più gli album su CD, ad esempio, su un supporto, insomma, fisico, ma gli album si trovano ormai solo sulle piattaforme di streaming. Quindi voi avete subito questo blocco di tutto l'album, non solo della canzone, che se non sbaglio è Obrigado, vero?
2: Esatto,
1: ecco,
2: esatto.
1: Dove c'è una frase appunto di Donald Trump, la sua voce originale.
2: Esatto.
1: Adesso voi
2: un tucchettino ha un discorso al Donald Trump.
0: Allora, ecco. Uno pensa di essere piccolo, no? Protetto in questa nostra piccola Svizzera e che quindi magari possiamo prenderci delle libertà, no? E invece capita un bel giorno che una citazione innocua, tutto sommato, all'interno di un brano venga rilevata dai servizi di sorveglianza e poi tolta. Da un lato io vi elogio, non lo so come dire.
1: Esatto,
0: sono
1: anzi, è un motivo d'orgoglio.
0: Sono fiera,
1: grazie,
0: di voi.
1: Bad Book.
0: Sono
1: sì.
0: Fiera.
1: E poi, no, allora io chiuderei ovviamente ascoltando il brano, perché noi vogliamo essere liberi da questo blocco.
0: Certo.
1: E quindi adesso passeremo a Brigato.
2: Che noi già pensava a risoluzione,
1: cioè, tipo?
2: Perché anche il Generous decidì che chiameremo il The Mount Generous Rushmore e metteremo la sua faccia dalla parte sura Melan e sono già pronto scalpel, sono già là in mattinata a cominciare a far fiorare la faccia sulla parte sura Lac da Lugano.
1: Ma ta vedi, tacca su con la gorda in doppia lunga gorda in mutanda con scalpello in manche e scolpissato la faccia insomma dal press. Seba, grazie mille. Te sì. Ma lanciat brevemente, obrigado. Come mai una canzone? La mia sei il dialetto, l'inglese, tutte le lingue in cui io cantavo. Devo fare una canzone in portoghese per forza.
2: Allora, questa canzone, lei già qui anche una traccia originale che stai a fare da un giuin in Mozambico, che Mozambico la lingua parlata, a parte la lingua locale, lei è il portoghese, sì. Perché comunque visto il colonialismo e tutto, la lingua che è corrente giolale è il portoghese. Visto che siamo affiliati con Esperanza, Acti e tutto, che stai un vindonimo il Brega che aveva nei giù per diversi anni, che il va giù da diversi anni in Mozambico, uh-huh. In ospedale pediatrico di Cioque, e vindi fiui che va giù a un certo punto la registra questa sua canzone e lo adaia. E noi non dì, ma pensa che è bel poter portare questa canzone da questo fiui qui da cercare da fare la cognizione di chi non più sei. E allora, a partire da quella registrazione che devo andare, ben costruito in sura il brano.
1: Fantastico. Ascolta, allora adesso la fai passare questa obrigado. Nim Seba, saluto tutta la Val d'Amuc, tutta il Mendrisiot.
0: Esatto.
2: Assolutamente.
0: E un abbraccio, mi raccomando, mandateci un messaggio almeno una volta al giorno per sapere se va tutto bene da quelle parti.
2: Sì, sì, ma mandi selfie con il giornale da Nascula.
0: Dai,
2: ok. La vedo che siamo a mo.
1: Mia la Simone Matteo Iaranza. Ciao Seba,
0: ciao.
1: Un abbraccio.
2: Grazie.
0: Obrigado.
2: Con dentro la Lima.
0: Anche.
2: Grazie, ciao Simo, ciao Giorgio.
0: Ciao,
1: ciao Simone, ciao Bad Book.

0: Billie Eilish, Lunch, sono le 8:33 minuti. Benvenuti a Parzialmente Scremato con Joas
1: e Simo. Evviva! Allora, non so se hai sentito che una giovane, sai che con noi a ABC partecipano tante giovanissime, tanti giovanissimi, e io ti vedo sempre un po' poco speranzosa, dici no, ma i giovanissimi non riusciranno a vincere,
0: no,
1: sono troppo giovani.
0: Anzi,
1: no?
0: Sai che ti dico, sono molto più speranzosa perché hanno la testolina bella arzilla, rapida, veloce,
1: lì volevo arrivare. Perché? Perché una giovane cinese, una bimba cinese di 6 anni, non so se l'hai sentito, hai visto il video, io ho visto il video, è una roba impressionante, ha stabilito il nuovo record del mondo femminile
0: di
1: risolvendo un cubo di Rubik 3x3, il classico, in poco più di quanto tempo?
0: Non lo so, allora io penso
1: cubo di Rubik
0: un minuto, 45 secondi, 40, 30 secondi, 25.
1: 4 secondi.
0: No, non è vero.
1: Guarda il video, è una roba impressionante.
0: C'è
1: sta bimba di 6 anni sai che ci sono tutte delle tecniche,
0: sì,
1: gira a destra,
0: sì,
1: suora, sinistra, suora, destra, suora, suora.
0: Io ho assistito a Federico Soldati,
1: sì,
0: che riusciva veramente in pochissimo tempo, è impressionante da vedere, non ci sono proprio, come dire, effetti speciali.
1: Beh, lui
0: ci
1: è
0: sono
1: sensazionale,
0: delle
1: Federico
0: tecniche,
1: è. Certo,
0: però
1: tecniche.
0: Hai voglia a memorizzarle.
1: Esatto, memorizzarle, poi tu hai tempo, credo, pochi secondi per dare uno sguardo alla situazione del cubo disordinato, diciamo così, e poi da lì, tac, dal momento in cui lo tocchi parte il cronometro, sta bimba, è impressionante.
0: Quattro
1: davvero il video, in poco più di 4 secondi ti risolve il cubo di Rubik, quindi cioè 6 anni è quella roba.
0: Allora, era un gadget di Rete 3 anni fa,
1: cubo
0: il
1: di
0: cubo
1: Rubik.
0: Di Rubik, sì, per cui io ce l'ho a casa.
1: Però
0: ce l'ho a casa e tutte le volte che vedo o sento parlare di cubo di Rubik mi torna la voglia di andare
1: ad affrontare questo muro.
0: In tutta la mia vita, e sono abbastanza paziente in queste cose, sono riuscita a completare 2 facce del cubo di Rubik e me ne vanto, cioè già 2 facce del
1: in
0: cubo
1: una
0: di Rubik,
1: cioè in una
0: vita,
1: anni, in 20 anni, diciamo, quindi
0: in una giocata, diciamo,
1: nei prossimi 20 proverai a risolvere altre 2 facce.
0: Mamma
1: che poi
0: mia.
1: Il problema del cubo di Rubik è che se vuoi risolvere un'altra faccia, cioè tirare fuori un'altra faccia, scomponi le altre, capisci?
0: Ma lo so, lo capisco, cioè ce l'ho per le mani da quando avevo 6 anni.
1: Quindi non toccarlo più, mettilo sulla libreria della parte delle facce risolte.
0: Adesso è così, ma tu l'hai mai fatto un intero cubo di
1: pensa
0: Rubik?
1: A te, ma
0: mai, non c'hai neanche provato?
1: No, però avevo lo yo-yo, andavo di moda lo yo-yo.
0: Ma anche guarda che non è scontato, vai a vedere cosa fanno con gli yo-yo.
1: Lo so, ma
0: ecco,

0: e farci un po' di pratica, insomma non serve essere geni della matematica. E questa cosa vale anche per tante altre attività, no? Spesso diciamo non sono portato, quando in realtà intendiamo non l'ho mai imparato. Joas, ti sto perdendo perché non sono
1: l'attività
0: che ti interessa.
1: No, ma non è vero. No, ma... no, è che ho letto il messaggio di un nostro ascoltatore.
0: Ah, che dice?
1: Che anche lui dice, ci parla del suo record, di quanto ci ha messo a risolvere il cubo di Rubik. Dice il nostro ascoltatore, ho iniziato a giocare a questo cubo proprio dopo averlo vinto con Rete 3. È grande.
0: Vedi?
1: Ho impiegato, attenzione, quasi 6 mesi prima di riuscirlo.
0: Sì, però
1: vabbè, ma se non hai la tecnica, cioè io non so neanche da che parte cominciare, per
0: infatti,
1: dire altro che 6 mesi ci metterei. Quello lo lasci lì, lo prendi qua, non è che stai lì 6 mesi di fila.
0: No. Poi se sei un po' ossessivo compulsivo, se cominci a giocarci e poi ce l'hai lì tutto scomposto con i colori mischiati, ogni tanto butti là l'occhio o lo nascondi proprio tipo sotto il tappeto, no? Perché non vuoi vederlo, lo nascondi, lo metti in uno scatolone, ma se gli dai là un occhio ogni tanto
1: e
0: ti dici, viene
1: ma
0: voglia.
1: Ma scusa, dai che proviamo a fare due cose. Però la cosa più facile è andare a cercare il modo, ci sono sicuramente un'infinità di tutorial su YouTube, ci sono delle tecniche, lo abbiamo detto, ben precise per poter risolvere il cubo di Rubik.
0: Ora, il mio gancio, giusto per arrivare alla fine di questa colazione insieme, è questa: quante cose abbiamo fatto quando avevamo magari invece l'autostima bassissima, abbiamo fatto e siamo riusciti a portarla a termine, cioè con tenacia, una roba che non avremmo mai pensato di riuscire a fare. E invece, ad esempio, l'altro giorno stavo ricostruendo un pezzo della lavastoviglie che si era staccato. Ora tu dici, ma di che cosa? No,
1: sono belle cose quelle,
0: sono strane,
1: non anch'io
0: questi carrellini, no? Poi dopo c'è il pezzettino di plastica che deve entrare e tu ti senti veramente un macaco, dice, no però non mollo, non è possibile che...
1: Quindi sei stata lì, hai ruzzato e daga e tira e ponta, sei riuscita a infilarlo.
0: Tutto funzionava, non avrei mai pensato, perché non è che ho proprio un talento per le cose pratiche, ma se ti ci metti
1: hai una
0: ci
1: bassa
0: riesci.
1: Autostima, insomma,
0: un pochino sulle cose pratiche,
1: sì, sulle cose pratiche.
0: Beh, l'ultima volta che ho usato un trapano ad esempio, poi dopo mi racconti la tua, ho fatto un buco che ho rischiato di passare dall'altra parte dell'appartamento, è ovvio che ho perso un po' di fiducia in me stessa, scusa.
1: Mamma mia, Simo.

0: partiti dal cubo di Rubik, gente che è riuscita a risolverlo in 6-7 mesi, altri in pochi minuti, per arrivare a aspetta un attimo, ma allora sono capace anch'io, su altre cose che hanno magari richiesto la nostra pazienza e nonostante un momento di bassa autostima ci siamo messi lì con pazienza e siamo riusciti.
1: Caparbietà è la parola chiave, caparbietà, tu sì. Devi insistere, c'è qualcosa magari che ti motiva più di altre cose ad arrivare in fondo, a trovare la soluzione, come ad esempio quando ti si rompe una, tu hai parlato di lavastoviglie, io sì. Parlo di lavatrice,
0: certo,
1: 20 anni fa mi misi lì senza alcuna conoscenza, okay. Lavatrice rotta, cashaw it, via,
0: Nico,
1: aprì la lavatrice,
0: la
1: non so più dove la smontai e risolsi il problema.
0: Una roba da gatto,
1: una botta
0: di Via Suisse. No, però effettivamente sì.
1: No, sì, ma dai, non te la faccio passare questa.
0: No, dovevi farmi tac tac sulla manina, non ho 2 anni.
1: Comunque, questo per dire che la caparbietà a volte che ti porta a risolvere grandi o piccoli problemi.
0: È vero che al giorno d'oggi, senti che frase d'anzianotta, al giorno d'oggi è tutto talmente tecnologico che non è più così,
1: no,
0: evidente.
1: Non stai davvero dicendo sta cosa.
0: La
1: sì.
0: Lavatrice un tempo era piuttosto meccanica e c'era il tamburo, girava le cose.
1: Hai bisogno che ti aiuti a sistemare
0: adesso,
1: il tuo nuovo smartphone,
0: ecco,
1: Simo, ti aiuto a installare WhatsApp, vieni qua che
0: la lavatrice
1: ti aiuto
0: è connessa.
1: Io, Simo, vieni. Allora,
0: ciao.
1: Devi andare su applicazioni.
0: È tutta elettronica.
1: È quello con l'ingranaggino, devi schiacciare applicazioni.
0: Non mi porti lì. Io

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini, ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: leggerissima presa in giro sulla tecnologia che sottopone tutti noi a delle prove che minano la nostra pazienza e la nostra intelligenza ogni giorno. Basta cambiare un telefono per renderti conto di non essere capace di fare niente.
1: Perché? Perché? Perché un martello lo sappiamo usare più o meno
0: sì,
1: tutti quanti, ma un sistema operativo, chi ci capisce qualcosa?
0: Un tempo davi una scrollata alla lavatrice e rifunzionava, ripartiva magicamente.
1: Sì.
0: Un calcio all'auto.
1: Oh, la martellata,
0: una
1: era
0: martellata.
1: Sempre una bella martellata. E te hai trovato tutte soluzioni.
0: Adesso solo a pensarlo vanno in cortocircuito.
1: Lascia perdere. A proposito di cortocircuito,
0: Rosy, volevi dire questo?
1: Eh beh.
0: È il nostro cortocircuito.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: È una Rosy elettrizzante quella che tra poco insomma accenderà il microfono e vi parlerà per tre orette.
0: Oh yeah,
1: Rosy è qui che annuisce.
0: La vedo con tutto il suo entusiasmo. Appuntamento con assolutamente Simo dalle 6 domani e poi booster di energia dalle 7 col simpatico Joss.
1: Tra pochissimo la nostra regina Rosy Nervi.
0: Ciao
1: ciao ciao.

0: Televisione Svizzera.
1: Mi si è impallato il mouse.
2: Bene. Non
1: più niente. Buongiorno. Le 9:01, Rosy Nervi al microfono. Arrivo dopo Simona, quindi grande momento di cambio del testimone che tra poco si occuperà tra l'altro di notizie. Tempo per me di dare uno sguardo al tempo. Mi piace dire questa cosa così. Tempo di dare uno sguardo al tempo. Che oggi si prevede soleggiato con temperature fino a 24 gradi, il mattino con un po' di nebbia residua, però niente di cui preoccuparsi, soprattutto se siete in ufficio, tanto se siete dentro in un bunker non vedete niente, ma le temperature quando poi si esce a fare la pausa promettono bene. E quindi bene, belle notizie. Per quanto invece riguarda il traffico, io ho un problema di accesso e quindi non so perché non riesco a leggere il traffico, quindi vi prometto che torno ad aggiornarvi tra un attimo, perché ho un problema con il mouse e quindi non mi si apre il sito. E quindi Simona, ti lascio la parola per le ultime notizie.
3: 3 News. Legge sui capitali propri delle banche. Dopo il voto, gli stati ci si prepara al voto al nazionale. Ieri ha vinto la linea più severa, ma i giochi sono ancora aperti. Il Giro del Monte Bianco vittima del suo successo, troppi turisti, troppi rifiuti, e allora i comuni francesi, svizzeri e italiani stanno pensando a come limitare l'impatto. Visita di 3 giorni di Xi Jinping a Washington, il presidente cinese accolto con i massimi onori da Donald Trump per un vertice economico e politico attesissimo.

0: Mouse tornato più arzillo che mai, quindi sono in grado finalmente di accedere al portale di Via Swiss, così per darvi l'aggiornamento per quanto riguarda il traffico, che chiaramente a questo punto della mattinata, anche in realtà un po' prima stamattina, era bello intenso su strade e autostrade della Svizzera italiana. Code e rallentamenti tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio verso Mendrisio, e traffico tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno. In direzione opposta, rallentamenti a partire da Gravesano e infine a Lugano su via Sorengo in direzione del centro. Poi per la verità ci sono rallentamenti un po' dovunque quando si iniziano le scuole, quando quegli orari lì di punta, diciamo dalle 7:50 verso le 9 dovrebbe cominciare ad attenuarsi, ve lo auguro per voi. Se avete bisogno, se dovete aggiornarci, 079 873 80 73. Nel frattempo buongiorno a chi sta già scrivendo, ho visto dei messaggi di poco prima delle 9 di Isa, che dice: per fare la scarpa per la Rosy sono stata così caparbia, l'ho fatta 3 volte.
1: Parlando di caparbietà, questa è la scarpa che ho fatto per la Rosy.
0: Mi sento in coda.
1: Cioè, a me è venuto da piangere. Ecco, l'ho fatta 3 volte.
0: Ecco. Con il tacco me l'hai fatta, con l'uncinetto.
1: E mi sono messa dietro, ho lasciato magari un attimo il lavoro da parte per un mesetto. E poi mi sono detta: no, io sta cosa la voglio fare, la devo fare.
0: E l'hai fatta benissimo, Isa. È stato un regalo bellissimo che è sempre lì, che mi accompagna a casa, mi dà il buongiorno la mattina.

quadro di Goya, bellissima questa collaborazione, questa canzone realizzata appunto da Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, pezzo di questo 2026, uno dei quattro inediti che erano contenuti nella versione deluxe di Mentre Los Angeles Brucia, l'album dello scorso anno. Sono usciti all'inizio di questa estate, per dire, cuore di Goya, il Goya, Francisco Goya, soprattutto il Goya, quello più oscuro, quello della pintura Snegras, la paranoia, gli incubi, i mostri, la violenza, questa realtà deformata raccontata anche in questa canzone, un'idea che nasce proprio dalla passione per l'ultimo pittore, l'ultimo periodo del pittore spagnolo da parte di Zanotti. E qui arriva questa bella cosa di raccontare il vero tema, che non era proprio il Goya, ma la paura di essere divorati dal mondo contemporaneo. Tanti sono i temi, il true crime, l'ossessione mediatica, la competizione musicale, facciamo la lunga lista, la srotoliamo, il bisogno del successo, il terrore di essere dimenticati, la perfezione estetica, l'intelligenza artificiale. Basta, torniamo negli anni 80, torniamo negli anni 80. Ah, che bello! Almeno nei prossimi minuti, in excess, Need You Tonight.

E noi dalle 11 avremo, come ieri, la presenza di Ottavio per chiacchierare insieme a voi, per divertirci un po', per giocare, insomma, per alleggerirci la fine di questa mattinata. Nel frattempo cerchiamo di coccolarci tra musica bella, speriamo scelta dalle fatine dei dischi con tanta cura per voi, e magari con qualche notizia e curiosità che arriva dalla storia, che arriva dall'attualità e via. Per esempio, torniamo al pezzo che ha reso proprio il successo e la visibilità di Lazza, questa è Cenere.

fatemi salutare chi manda il buongiorno. Arci, buongiorno, dice come stai? Bene, tu grazie. Che poi questo già aprirebbe un grande tema, Come stai? Ti chiedi, ma di tutte le persone che ti dicono come stai, a quante veramente importa? E tu non è che stai sempre bene e quindi hai una specie di sussi di preoccupazione morale, perché dici, allora, se ti rispondo come sto e c'ho tutta una serie, una lista di gabole pari a quella di Goya di prima, dici, no, tutte le mie paranoie e te le riverso addosso, praticamente perdo il contatto con te forever perché ti stordisco di cose negative che mi stanno dentro e lascio perdere. Magari non sto veramente bene, avrei tantissimo bisogno di parlarne, ma se te lo dico non è né il contesto né magari la persona giusta né il referente giusto né magari la persona che sarebbe in grado di. E allora cosa rispondi? Come stai? Arci, mi apri veramente un vaso di Pandora? Ti importa veramente di sapere come sto? Allora, no, adesso non starò qua a raccontarvi veramente come sto io e poi chi se ne frega, no? Uno dice, cioè, tu sei lì a fare la radio, fammi sentire la musica, come stai? Onestamente, mi importa relativamente. Ma è veramente un discorso, no? Allora, vabbè, distinguiamo. Trovo triste che quando la mattina, pomeriggio, sera, incroci qualcuno, forse nei paesi ancora ti salutano. Mi capita spesso, incroci qualcuno e dici buongiorno. Io sono stata educata così da piccola, sono cresciuta a Biasca. Da piccola mi diceva mia mamma, saluda, fassi un saluda di buongiorno, soprattutto magari a una persona più anziana di te, no? Mi sembra cortese, la incroci nel marciapiedi, quasi ti ruzzi di buongiorno, ti costa tanto? No. E quando nessuno senti il vento della tundra, cioè buongiorno, cosa ci vuole a dire buongiorno? Oppure non so, fai una finta contrazione muscolare, emana un fonema casuale, ma contraccambi, fai un tic involontario del collo, abbassa fintamente un sopracciglio, ma dimmi ciao, ma cosa ti costa? Siamo qua tre umani a cercare di non farci del male, ma salutiamoci, è un problema salutarsi, sprechi dell'energia vitale a salutarmi? No, uno. Quindi questo sarebbe già il primo tema. Niente, la gente fa fatica a salutare. Io mi ricordo, da Biasca ero andata a Milano a studiare all'inizio, poi sono finita a Ginevra, ma in quell'anno lì non c'erano cellulari, non c'era niente. A Milano, se tu salutavi all'epoca, parliamo del 98, 95, quegli anni, no, 95-96 forse, ero a Milano, se salutavi sembrava che hai bisogno, uno, soldi, due, cose più pesanti, tre, ti guardavano e dicevano, cosa vuole questa della mia vita? Che poi dici, buono, tutto sommato guardavo poi fuori come una ragazza normale, no? Come una di cui preoccuparsi. Niente, non si poteva salutare in città. Va bene, questa cosa rimane. E poi c'è questa cosa che quando finalmente uno anche gentilmente dice addirittura non solo ciao, ma come stai? Ecco, e poi gli si apre il varco e dice, ma cosa gli rispondo? E tu rispondi bene, grazie. E tu magari ti chiede come stai perché vuole sapere di avere l'opportunità di poterti raccontare come sta lui. E allora sei finito. Cosa ne pensate? Succede solo a me?

0: va che bello che ogni tanto compaiono dei giovani, cosa che non si vede più da queste parti. No, io sono molto giovane, ma quei giovani che fanno un po' fatica a ascoltare la radio perché si organizzano in modo diverso la vita. Adesso io vorrei prima salutare e giustificare questa visita, così contestualizziamo a chi ci sta ascoltando che cosa sta succedendo, e quindi inizio col dare il ben arrivato a Stella Nzoku, collega, amica e docente anche alla scuola di pretirocinio d'orientamento. Dove, Stella?
1: A Bioggio, ma oggi sono qui con i miei ragazzi del semestre di motivazione, quindi...
0: Sentiamo la motivazione? Una volta uno è morto, perfetto. Sentiamo di grandissimo entusiasmo, bene. Felicissimi di essere arrivati a vedere la radio. Aspetta, aspetta. Ecco.
2: Super felici.
0: Super felici. Tu sei?
2: Mirko.
0: Ciao Mirko. E questa splendida ragazza si chiama
1: Enola.
0: Enola, come mai ti chiami così?
1: Mamma affascinata da film e musica anche.
0: Di dove sei, Enola?
1: Della Valle Maggia.
0: Di dove?
1: Brontallo.
0: Brontallo, e tu mi hai detto che Rete 3 l'ascolti.
1: Ovvio.
0: Ovvio,
1: sempre.
0: Tesoro. Quindi sapevi chi siamo?
1: Sì.
0: Cosa trasmettiamo?
1: Sì, sì,
0: cosa
1: sì.
0: Facciamo?
1: No.
0: Beh, tu sei giovane, di che anno sei?
1: 2009.
0: 2009, quindi più o meno il target è questo, Stella?
1: Sì, noi siamo tra il 2009 e il 2011 quest'anno più o meno, come 2008-2010.
0: Mi introduci anche il tuo collega, cosa insegnate voi?
1: Certo, allora noi siamo docenti di cultura generale al SEMO, quindi Omar Trapletti è il mio collega che stamattina è qui con me, e poi appunto ci sono due gruppi dei nostri ragazzi, oggi pomeriggio ne arriverà un terzo, e lì sentite in sottofondo delle risate tra Mirko e Alessio, abbiamo alcuni dei nostri contenti.
0: Ma infatti adesso lo prendiamo Alessio perché mi fa ciao, voglio fare una live, adesso gli daremo il microfono ad Alessio.
1: Ma infatti vedi che però l'entusiasmo dei ricci investiti si sta trasformando,
0: caspita, no, perché all'inizio sono entrate, la prima cosa che mi hanno chiesto posso sedermi, neanche fossero degli anziani, no? Hanno camminato tanto prima di...
1: Guarda.
0: Va bene. Allora, stavo dicendo, ragazzi, poi ci ascoltiamo un disco e torniamo con voi. Quando incroci per strada qualcuno, va ancora di moda salutare? Magari in valle siamo un po' più educati,
1: sì,
0: no, a salutare.
1: Sì, sì.
0: Meno mia nonna, mia mamma ce la saluta, no?
1: Però il problema è che magari quando la volta prima saluti, la volta dopo ti fanno un po' la
0: sì,
1: romanzina. Sì, sempre. Sempre.
0: Cioè, se tu saluti qualcuno si può offendere, trovi in che
1: sì,
0: senso?
1: Sì, sì, sì,
0: ah, sì,
1: sì. A me mi è capitato più di una volta che magari rincontravo la stessa persona la volta dopo e mi diceva: ma guarda che l'altra volta ti ho salutato io. Scusa, non ti ho visto, pure non ti ho sentito.
0: Ah, in quel senso, in quel senso.
1: Sì, esatto.
0: Ok. E quindi, ecco, e quando qualcuno ti incrocia e ti dice ciao, come stai, Enola? Ok, tu magari c'è un giorno di quelli proprio terribili.
1: Quasi sempre.
0: Ecco, però non è che puoi riversare addosso le tue disgrazie agli altri.
1: No,
0: quando
1: certo.
0: Dici, ciao, come stai? Com'è zio? Com'è che dice? Com'è bro? Com'è che vi dite?
1: Tipo, ciao fra, come stai?
0: Ecco.
1: Tutto a posto? Cioè, andiamo un po' lì, un po' sulla confidenza, magari se conosciamo da tanto, diciamo, quella persona lì, andiamo un po' più sulla confidenza.
0: Poi in realtà non è che puoi proprio permetterti di raccontare a tutti veramente come stai, quindi rispondi
1: certo,
0: in modo un po' formale,
1: sì,
0: sto bene,
1: sì,
0: ma in realtà
1: sì,
0: poi non si sta bene, difficile, no? A
1: sì,
0: volte
1: molto,
0: molto difficile.
1: Tra l'altro, Rosy, scusami, c'è un'immagine bellissima che bisogna fare, non so, assaporare anche le persone a casa, perché c'è Tiago che insieme a Domenico sta ascoltando la radio dal telefono, quindi stanno ascoltando la diretta, perché io vedo tutto
0: dall'app di Rete 3,
1: quindi perfetto, cioè dall'app di RSI Play, così ci facciamo anche un po' di pubblicità, loro li sto guardando che ascoltano per vedere se effettivamente siamo in diretta.
0: Perfetto,
1: e lo siamo.
0: Che poi lo si accorgono tra un attimo perché è un po' in ritardo rispetto,
1: esatto,
0: perché andando dal web. Facciamo così, ci ascoltiamo gli U2, che loro probabilmente non sanno neanche chi siano. Sapete chi sono gli U2? Qualcuno sa
1: no,
0: chi sono gli U2?
1: No.
3: No.
0: Nessuna idea, Alessio, di chi siano gli U2? Perfetto, sì, bene.
3: No.
0: Bono Vox, niente, The Edge,
1: niente.
0: Allora, vi faccio ascoltare l'ultimo singolo di questo 2026 degli U2, Street of Dreams. Torniamo con i ragazzi che ci ha portato qui oggi Stella e il suo collega.

0: Due docenti, un'amica, Stella, Omar, mi hanno portato una loro classe, loro insegnano cultura generale, quindi questi ragazzi target più o meno a 2009-2010, tanto per essere in chiaro. Abbiamo una fedele ascoltatrice che è Nola, da
1: buongiorno.
0: Brontallo, buongiorno. Allora, vi è piaciuto questo singolo degli U2? Che ascoltatore, non siamo riusciti, che tutti qua chiacchierano. E mi stavi dicendo che?
1: Allora, io da quando sono piccolissima, quasi grande quanto un semino praticamente, che ti ascolto rete.

0: professionale non è così facile trovarlo. Esatto. Fortunatamente oggi ci sono mille strade, se uno ha un momento di smarrimento si può ritrovare, e penso che avere due figure di docenti così che hanno anche la passione, l'amore, penso che sia una bella fortuna, no? Quindi possiamo farlo un applauso ai vostri docenti che intanto oggi non vi hanno lasciato a scuola, abbiamo portato a vedere qualcosa di diverso, no? Alessio, facciamo la clac, molto bene. Ecco, quindi Omar, Stella che vi hanno accompagnato qui oggi. Da grande, se poteste scegliere, provo a fare girare perché Alessio aspetta la live, facciamo parlare Alessio. Cosa vorresti fare nella tua vita, Alessio?
1: È ancora da vedere.
0: Ma così avrai un sogno, no?
1: Sì, nell'edilizia.
0: Mettiti su davanti.
1: Lavorare nell'edilizia.
0: Ok. Cosa vuol dire? Fare l'architetto o fare il muratore? Tu ti rendi conto della vita del muratore che si alza alle 5 del mattino, lavorano e sgamellano, ma proprio pesantemente?
1: Ma almeno si guadagna un po' di...
0: di suoni, ecco, che adesso non stai guadagnando. Esatto. Quindi obiettivo numero uno:
1: trovare lavoro.
0: Molto bene. Finire bene, stare attento. Cultura generale è una materia interessante.
1: Sì.
0: Anche perché si può far conversazione. Poi era una risposta molto diplomatica, bravo.
1: Il nostro amico Omar.
0: Sono anche amici loro, certo. E c'è anche l'occasione di parlare quando c'è un bel background dal docente, comunque esatto, è un po' una fortuna, perché magari adesso tu lo fai un po' così per fare il brillante, ma sappilo, te lo dico col cuore, che non è sempre scontato trovare dei docenti che ti ascoltano.
1: Certo, ma lui è veramente mio amico.
0: Ah, bene, bene.
1: Veramente.
0: Omar dice stai molto calmo.
1: Il sabato la sera.
0: E qualcun altro che voglia, tu come ti chiami?
2: Mirko.
0: Aspetta Mirko, scusa, ecco, che sì.
2: Mirko.
0: Mirko, tu cosa vuoi fare? Che
2: io...
0: sogni hai?
2: Allora, ora come
0: stai
2: ora...
0: sul microfono.
2: Ora come ora vorrei fare l'impiegato di commercio.
0: Sì?
2: Come si dice? Come agente immobiliare. Sì.
0: Quindi anche quello obiettivo raggiungibile.
2: Sì,
0: però?
2: Però diciamo che sono stato un po' sfortunato.
0: Perché?
2: Perché ho cercato tardi, perché prima lavoravo come idraulico.
0: Ok.
2: E quindi...
0: E poi cosa è successo? Che eri un po' stufo di quella strada lì?
2: Esatto, non era la mia strada.
0: Non era la tua strada?
2: Sì. Perché... posso mettere a frutto altre mie qualità in altri lavori.
0: Ecco, bravo, bello. E quindi stai cercando di sviluppare queste altre qualità.
2: Esatto.
0: È un bellissimo messaggio. Quanto in questo percorso sono utili i genitori? Zero, perfetto. Zero. I docenti?
2: Secondo me sono d'accordo.
3: Tanto.
2: 100.
3: Abbastanza.
0: 100. Ecco, quindi un bel dialogo è ancora una cosa importante per voi?
1: Quello sì. Sempre.
0: Ecco. E altri messaggi che vogliamo passare, visto che più o meno quelli che ci ascoltano sono dai genitori agli adulti e anche ai nonni?
2: Ascoltare i propri figli.
0: Oh.
2: Ascoltare i propri figli.
0: E i figli fanno qualcosa in cambio, perché i latini dicevano è un do ut des, cioè è uno scambio, no? Magari loro ti ascoltano, però tu anche fai qualcosa per valorizzare il loro lavoro, i loro impegni, i loro sacrifici.
2: Sì, è sempre un dare per un avere.
0: Bravo, bravo. Questo, dare per avere. Ascoltiamoci, ragazzino, Fred De Palma, conoscete? Zero. Perfetto.

0: Allora mi fa ridere perché via SMS allo 079 873 80 73 mi scrive Dario, dice: ma come, i ragazzi che hai da te, classe 2009-2010, non conoscono gli U2, non farli uscire finché non conosceranno la loro discografia a memoria. E così chiediamo: conoscete il cantante che abbiamo appena suonato, ovvero Bruce Springsteen, ovvero The Boss?
1: No.
0: Perfetto. Non avete genitori che ascoltano musica?
2: Sì,
0: che...
2: sì,
0: Tiago,
2: sì,
0: racconta.
2: Sì, però anni 90-80, gli Oasis, così.
0: Ah, ecco, Oasis.
2: Sì,
0: molto
2: bene.
0: Ecco. Oasis, i fratelli Gallagher.
2: Giusto.
0: Liam e Noel,
2: sì,
0: che avevano litigato per tanti anni, adesso tornano insieme. Vi capita di litigare e fare pace? Non è sempre facile.
2: Sì, qualche volta
0: dei dissing
2: per la scuola, sì, tante volte è capitato a casa e ecco, sì.
0: E è difficile, è più difficile mettere un punto e perdonare o chiedere scusa? È più difficile, dipende.
2: Chiedere scusa per me è più difficile. Poi...
0: che caro. È vero, è un messaggio importante. Stavamo dicendo quali sono i vostri cantanti preferiti, Tiago?
2: Il mio è un rapper, Shiva. Di
0: Shiva
2: in Italia.
0: Vediamo se la fatina dei dischi ci regala, che ci sta ascoltando. Shiva, ti piace?
2: Sì,
0: vai ai concerti?
2: Ascolto, sì, il 5 dicembre vado a Milano con la mia ragazza e...
0: con la tua ragazza.
2: Ecco.
0: Ok, ok. Invece Alessio, che fa un po' il brillante, che ti fa così, a te non piace Shiva, chi ti piace?
3: Skinny.
0: Ok. Perché?
3: Boh, cantante siciliano, mi piace.
0: Ma il messaggio, cos'è che ti piace di lui? Come canta, cosa dice?
3: Quello che dice nelle canzoni.
0: In sintesi, senza andare nel di cosa parla nelle sue canzoni.
3: Spiega un po' della sua vita, di come l'ha vissuta.
0: La sua vita che sarà stata difficile.
3: Esatto.
0: Come si sopravvive. Ma questi messaggi di alcuni rapper, non so, i soldi, il money, andiamo nei vari luoghi un po' comuni. Cioè, vedete questa società che vi impone delle mode, vedo delle magliette tutte griffate, ognuno ha la sua strada. È importante farsi identificare dal gruppo? Se no ti giudicano.
3: Dipende
0: se non sei vestito giusto.
3: Dipende da che persona sei. Dipende sempre quello.
0: Quanta autostima hai in te.
3: Esatto.
0: La fiducia in se stessi.
3: Sì.
0: Quindi se uno
3: c'è
0: ti critica...
3: chi vuole apparire come la copia di un'altra persona, c'è chi vuole distinguersi per quello che è.
0: A me sembra che sei uno in chiaro che vuoi distinguerti per quello che sei.
3: Certo.
0: Bravo.
3: Grazie.
0: È importante volersi bene, no?
3: Certo.
0: Se non ti vuoi bene tu, come puoi pretendere che te ne vogliano gli altri, giusto?
3: Esattamente.
0: Tiago, è così?
2: Sì,
0: però cioè, hai una maglietta che ti codifica, va di grande tendenza.
2: Anche sì.
0: Come si chiama? Stone Island, quello?
2: Stone Island,
0: perfetto.
2: Sì.
0: Pensate che ai miei tempi non se la rimbalzava nessuno, è pazzesco le mode,
2: Sì, appunto,
0: vanno e vengono, le ho buttate via tutte, adesso sono tornate di moda. Miley Cyrus la conosciamo.

0: Saluto anche Alessandro che mi ha detto che questa è la sua canzone starter, quella con cui parte per fare serata con i suoi amici. Il suo sogno è fare il DJ e speriamo di aver ispirato qualche ragazzo. Sarebbe davvero bello che la radio tornasse uno degli strumenti per comunicare dei nostri giovani che sono passati proprio a trovarci con grande entusiasmo. Mi ha fatto molto piacere. 20 ragazzi della pre-tirocinio d'orientamento che salutiamo e ringraziamo. Siamo arrivati alle 10. Simone è tornata per le notizie.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E poi leggo anche i vostri messaggi dedicati a questi ragazzi. Grazie per aver scritto. Noi ci siamo, questa è Rete 3. Oggi in prevalenza soleggiato con qualche velatura, in estensione in addensamento. Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno i 24 gradi, le minime i 18 gradi. Sarà un tempo abbastanza soleggiato anche domani, venerdì, con temperature che raggiungeranno solo i 22 gradi, con minime fino a 10 gradi. E sabato si attende ancora una giornata soleggiata, che non è male se dovete fare i lavori in giardino e prepararvi per l'autunno, bisogna impacchettare le piante, quelle robe lì. Quindi bene anche sul weekend. Sono le 10, un minuto. Simona, a te la parola.
1: 3 News.
2: Si è tenuto ieri sera il comitato cantonale del Partito Socialista a Ticino, chiamato a discutere le candidature per il Consiglio di Stato in vista delle elezioni cantonali del 2027. Quali candidate sulla lista che il PS intende formare insieme ai Verdi e al Movimento per il Socialismo sono state proposte l'uscente Marina Carobbio, Guscetti e la municipale di Locarno Nancy Lunghi. La Banca Nazionale Svizzera BNS lascia invariata la sua politica monetaria, non è una notizia inaspettata. L'istituto mantiene il suo tasso guida allo 0,0%, il livello a cui si trova dal giugno 2025. In vista dell'incontro alla Casa Bianca, il leader ha dichiarato anche gli sforzi congiunti che miglioreranno, stiamo parlando di Xi Jinping, il benessere dei due popoli e infonderanno nuova speranza per la pace mondiale.

0: E allora fatemi leggere due messaggi per dare il buongiorno intanto alla suocera che si compare. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno. Ciao, allora, caro. Guarda quello che hai detto. La Simone è tornata. Eh sì, la Simone è come una foglia. Oh. Vola e a volte torna.
0: Bella, un poeta. Ma ciao, chi era buongiorno. Leopardi? Ma chi era? Bentornata, grazie Afra, grazie tesoro. Buongiorno, dice Rosy, metti su roba buona questi giovani rock anni 90 che spacca, i CDC, Guns N' Roses, Queen. Grazie Cookie, dice, io se incrocio gente singola in giro ho la tendenza a salutare, ma spesso noto che lo faccio solo voi, pari età o più vecchi, tipo dai 30 in giù, non so perché non lo faccio. Peccato. Provaci, no? Questo è un bel messaggio. E poi Arci, anche lui saluta, e un bacio a Desi che dice, ecco, i ragazzi ogni tanto fanno venire i lacci ai ginocci, ma bisogna magari istruirli un po', siete d'accordo? Bassi Maestro lo conoscete? Chiede Isa. E Neffa, Frankie Energy, questo per parlare della storia del rap. Tante volte sai avere i genitori che ti introducono un tema, è una ricchezza, dedicarsi, scambiare la propria cultura, non è sempre scontato.

La carezza in musica della straordinaria voce di Elisa. Torniamo di nuovo indietro nel tempo, questa spettacolare capolavoro, canzone meravigliosa degli Aerosmith, Dream On, intensissima.

pezzo meraviglioso, dietro quella voce c'è un irriconoscibile forse Steven Tyler, è una storia di sogni, di tempo che passa, di paura di invecchiare, ci sono tantissimi temi, un'intensità pazzesca in questo brano che mi auguro non vi abbia, ma sono sicura di non ha lasciato indifferenti. Poi ci sono altre versioni, perché questa è quella proprio del 73, poi le hanno fatte anche in versioni più rock. Una frase concetto potentissima, continuare a sognare, siete d'accordo? Anche quando ti accorgi che il tempo non torna più indietro, dobbiamo sempre avere degli obiettivi, sempre avere dei sogni e andare avanti con questa speranza, perché quando non ti senti più di questa società a parte, ti senti escluso, messo in panchina, allora ecco lì siamo in pericolo come individui, come anime. Bisogna nutrirci di cose belle già partendo dalla musica. Grazie per i vostri messaggi. Danilo scrive: wow, che meraviglia Rosy, pezzo da brividi. Beh, sono d'accordo con te. Dream On, perché no, dice Elio. Beh, tantissima roba. Isa dice: canzone rubata poi da Eminem. Beh, l'hanno rivisitata in tante, è un capolavoro, ripeto, anche in versioni un po' più roccheggianti. C'è un mio amico modello, Stefano Sala, ne ha fatto una versione, parte in un videoclip, lui è bello come il sole, dove canta in modo divino. Quasi io piangevo per tutto il tempo di questa canzone. Ma andiamo pure avanti, arriviamo a questa Nice to Meet You. A proposito di quello che ti dicevo prima, piacere di conoscerti, ciao, come stai?

Voi sapete che a me piace passare in rassegna i fatti del giorno e nella storia, così per avere qualche spunto da condividere al bar con gli amici, in pausa con i colleghi, no? In caffetteria. Dice, ma lo sapevi che oggi, che ne so io, che oggi nel 1948, partendo dall'intuizione di montare un piccolo motore o una bici per rispondere alle nuove esigenze di mobilità, bisognava andare più veloce in Giappone, era il dopoguerra, il 48. A Tokyo in particolare un signor Soichiro Honda ha deciso di fondare la Honda per produrre dei motocicli, nel senso delle bici con dentro un piccolo motore, e sono 78 anni oggi. Dice, ma dai, ma pensa poi che insomma questa prima bici a motore l'associamo anche al famoso Moz, che ci porta esattamente in una fase della nostra esistenza. Avere il Moz era una conquista. I ragazzi che abbiamo sentito prima, per esempio, del Moz non so quanto gliene possa importare, loro hanno altri standard, hanno altri punti di riferimento. Per noi era un primo step per diventare grandi, no? Avere il Moz, il motorino che o uno ti conquistavi andando a lavorare d'estate, non so cosa facevate voi, ma si andava a raccogliere il tabacco, si andava a fare i camerieri, si andava, cos'è che avete fatto voi? Io aiutavo mio papà, per esempio, a strappare l'erbaccio in giardino per mettere via tra il ciotolato, e così io prendevo dei soldini, la paghetta per strappare l'erbaccio in giardino. Oppure, non so, mi ricordo mio fratello, una volta l'avevano spedito nella ditta di pompe funebri e fioristi per fare l'aspirapolvere, poverino. Una volta è tornato a casa traumatizzato perché si è ritrovato lì da solo e non è stato per niente entusiasmante. E tutto questo per riuscire ad arrivare a una conquista. Ecco, momenti storici associati alla data di oggi. Allora, prendiamo uno spunto a caso. Oggi, 24 settembre, correva l'anno 1948, la storia dei motocicli cambiava grazie al signor Honda.

quello che voglio, cantava Rovazzi in questa canzone del 2018 con tutta la lista di collaborazioni che fanno parte del team che l'ha realizzata, e insieme a quello che voglio, faccio quello che voglio, perché no, anche se non posso, noi le impennate col mozzo le facevamo. Un saluto a Teo che mi manda uno scatto di un motorino con le puleggie, con gli ammortizzatori, e poi c'erano tutti i terminali di scarico che non potevi, allora andavi giù con lo zainetto dell'Invicta, andavi oltre la dogana, lì compravi e ti stimavi tantissimo quando tornavi col terminale della Pollini. Non so se era soltanto storie di casa mia o se anche voi avete sperimentato queste cose, oppure che ti ispiravi, volevi ripitturarlo, rinnovarlo. Poi c'erano i vari fronti, chi aveva il ciao e chi aveva il puc e via andare. E quindi grazie Teo per il tuo scatto, dice sempre catapultati negli anni 80. Sono stati anni speciali, forse perché li abbiamo vissuti noi e siamo noi a parlarne.

0: Vertigo 2026, cantante tedesca, da Hamburgo, con base a Berlino. E sì, poi ognuno fa i percorsi. Ha fatto una carriera scrivendo anche dei pezzi per i Tokyo Hotel, che sono completamente spariti, anche se poi grazie a Heidi Klum abbiamo ritrovato più come temi legati forse al gossip che per la musica. Però insomma anche loro avevano avuto i loro problemi, non tanto come gemelli, che diversi, molto diversi, che hanno cambiato strade, ma forse per problemi. Credo che uno dei due avesse avuto un problema alle corde vocali e forse l'interruzione della carriera musicale fosse legata soprattutto a quello. Fatemi salutare chi scrive. 079 873 8073. Ritrovo anche amiche. Ivo, buongiorno. Ivo, cosa mi devi dire?
1: Premetto che era un 50cc stock, però ci ho dovuto anche mettere 4 kg di peso davanti, perché sennò mi si alzava continuamente la ruota davanti. Era una cosa folle. Freni non preparati, no. Scocca non preparata. Questa non era una, non era un motorino, era un missile. Che fortunatamente non mi ha ucciso.
0: Davvero, ecco, ridiamo, però assolutamente sì. Ora, nel DNA dell'adolescente c'è per definizione l'essere un po' trasgressivo, lo sperimentare, l'andare oltre i limiti, l'andare oltre i confini, proprio per forgiarsi come adulti, magari prendere delle legnate, però rimanendo safe, protetti, e non andare chiaramente fuori legge. Ecco, e lui dice, Ivo, quando inizia il suo messaggio me lo scrive, dice: cilindro maggiorato e traforato, travasi raccontati, albero motore anticipato, carburatore dell'orto 1921, congetto intorno all'80, stai parlando uzbeko per me, marmitta malossa. Questa ce l'ho, o Simonini, Piaggio, ciao, 1989, velocità massima, non posso dirla, velocità massima 125, cioè veramente era un missile. Tu sei pazzo. Poi all'epoca non c'erano neanche i caschi ancora obbligatori. Rendetevi conto il lavoro dei nostri angeli custodi. Anche lui, House Berlin.

Allora, energy ce la teniamo, ci fa bene, ne abbiamo bisogno, soprattutto in questa fase della mattinata dove uno comincia a avere un momento di calo energetico. E poi bisogna fare l'automotivazione, l'autovalutazione, soprattutto caricarsi, diventare belli fiduciosi ed andare avanti. A questo punto riteniamo che un bel pezzo di Bon Jovi con, per esempio, Because We Can, perché ce la puoi fare, lo possiamo fare, faccia del bene, che ne dite? Saluto Stefi.

0: Guarda che stamattina arrivano un sacco di visite. Ciao Kate, questa ce la vuoi contestualizzare, questa scuola in visita? Chi sono questi bei ragazzi? Tanti poi.
1: Ciao. Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora sì, abbiamo la terza A di Gordola, scuole medie di Gordola.
0: Facciamo sentire un applauso alla terza A di Gordola.
2: Evviva.
1: Che sono ascoltatori di Rete 3 e quindi erano curiosi di vedere questo studio, di vedere voi, di ascoltare, di vedere come
0: funziona.
1: Guarda che c'è
0: un ragazzo che non sta più vieni a dirci che ci ascolti veramente, è vero questa cosa. Vieni vicino a Ottavio. Vieni qua tesoro, come ti chiami?
3: Ashbel.
0: Sì. Fa ridere che si chiama Ashbel, povero. Venite qua voi a parlare al posto suo, poverino. Dai, vieni anche tu. Che ridi, vieni. Come ti chiami tu?
4: Noemi.
0: Vieni. Tu come ti chiami?
4: Io Veronica.
0: Vieni Veronica. Vieni, vieni.
4: No,
0: vieni qua, vieni. Tu ridevi. Che cosa fai nella vita? Ascolti la radio? No, mai.
4: No.
0: Non ascoltate la radio quei giorni.
4: Io Spotify.
0: Vedi, tu Spotify invece è lui che non vedi che avresti difficoltà se ti faccio delle domande sulla radio. Ma no, perché non l'ascolti? Perché
4: una cosa... ascolto dai miei nonni.
0: Ah, vedi, dai nonni, è il target dei nonni la radio. E Asbel invece tu ascolti perché hai i nonni che ascoltano la radio?
3: O per tu? Passatempo.
0: Veramente?
3: Sì.
0: E cosa scopri dalla radio?
3: Notizie, meteo. E basta.
0: Che volendo uno se la smanetta, la meteo se la trova
3: musica,
0: da un'app, no?
3: Sì.
0: Musica?
3: Anche.
0: Che musica ti piace?
3: Pop.
0: Pop? Tipo un nome che ti ascolti, che ti viene in mente?
3: Michael Jackson.
2: Wow.
3: Giusto.
0: Ma wow, balli anche, canti? Canti?
3: Non in pubblico,
0: sotto la doccia. Ma che bravo. E ti piace Michael Jackson perché l'hai scoperto al cinema o perché l'hai scoperto attraverso
3: la prima sorella
0: più grande di te e te l'ha fatto apprezzare?
3: Quanto pare, sì.
0: Qual è un pezzo che ti piace? Billie
3: Thriller.
0: Jean Thriller. Wow. Allora ti aspettiamo in una performance musicale quando smetterai di cantare solo sotto la doccia. Grazie
3: a lei.
0: Ciao tesoro. Grazie ragazzi. Grazie. Buona visita. Grazie. Allora Kate. Ciao e auguri per la vostra scuola. Noi te lo disco, arriviamo alle 11:00.

0: è bello, Julie, non è bello, Ottavio, ritrovare in quel mondo. Stavo parlando che oggi è il compleanno del Moz, no? Nel 1948 creavano il motociclo in Giappone per questioni di necessità di spostamento.
1: Che meraviglia.
0: Vero?
1: Sì, unire questo compleanno a dei ragazzi delle medie torna al dramma del non averlo mai potuto avere un motorino.
0: Tu non l'hai mai avuto?
1: Mai potuto. Io avevo la forca di San Martino, figurati se mio padre
0: che
1: e mia madre.
0: Il Moz,
2: perché
0: no.
2: Era troppo ripida?
1: E beh,
2: pericolosa.
1: Sai, diciamo che sei a picco sul lago.
2: È un po' pericolosa,
1: non è proprio
2: sì.
0: Perché eri una spericolata, Julie?
1: No, perché comunque chi frequenta quella strada sa benissimo che è un attimo.
0: È
1: come
0: un
1: si
0: attimo,
1: dice.
0: Per l'amor del cielo. Poi all'epoca non andavano neanche di moda i caschi, non c'erano proprio regolamentati. E oggi, per fortuna,
1: dici? Ma non sono così vecchia.
0: No, non, era già di obbligo.
1: 30 anni fa era obbligo?
0: 30 anni tu?
1: Beh, no, un po',
0: di
1: un po' meno.
0: E no, beh, no, quando abbiamo il Moz?
1: Sì.
0: Certo. E poi facciamo due calcoli.
1: Esatto.
0: Che calcoli dolorosi. Sono le 11 di nuovo. Buongiorno. Ottavia, a te la parola per la meteo.
2: La meteo fino a stasera, per la gioia del ragazzo che ha detto che ascolta la radio per la meteo. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con velature in quota più dense ed estese nella seconda parte della giornata e verso la Svizzera orientale, massime tra 22 e 24. Domani, che sarà, pensate, venerdì, in tutto il paese per lo più soleggiato con ancora qualche velatura in quota.
3: Tre news.
1: La Banca Nazionale Svizzera ha lasciato invariato il tasso di interesse, che quindi rimane allo 0%, una decisione in linea con le attese della maggior parte degli operatori. E dopo questa decisione della Banca Nazionale Svizzera, il franco ha chiaramente perso terreno, col dollaro che ha raggiunto il livello più alto da circa un anno rispetto alla valuta elvetica, mentre l'euro è risalito sopra la soglia di 0,94 franchi. Secondo un osservatore di mercato, la BNS ora sta monitorando più da vicino le fluttuazioni del tasso di cambio in entrambe le direzioni. Un franco più forte potrebbe infatti contribuire a frenare le pressioni inflazionistiche provenienti dall'estero, soprattutto alla luce dell'aumento dei prezzi dell'energia. E dall'estero, la presidente moldava Maya Sandu denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina, con 4 droni russi che hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord del paese. Nel post ha preso parola anche per condannare la guerra e la responsabilità russa, dichiarando il suo sostegno all'Ucraina.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ciao Diamond, come stai?
1: Ciao.
0: Eccolo qui Ottavio Panzeri.
1: Rosy Nervi. Principessa, buongiorno principessa.
0: Perché oggi entriamo nel mondo delle favole.
1: Sì, volevo chiederti, tu hai una fiaba preferita?
0: Allora, quando ero piccola,
1: che ascoltavi spesso, ti raccontavano
0: io
1: spesso.
0: Io adoravo la storia della bella addormentata nel bosco. A me mi faceva tantissimo paura la strega cattiva, che sì, era così bella nell'animazione Disney, però era così inquietante. Malefica è una strega bellissima che poi ha ispirato il personaggio di Angelina Jolie. Altrettanto io mi sono affascinata quando ero grande delle storie di Topo Tip.
1: Non conosco.
0: Era un topino che faceva delle cose e lo leggevo volentieri a mio figlio.
1: Topo Tip.
0: Ma tu hai un riferimento più classico?
1: No, boh, la mia preferita era il Brutto Anatroccolo.
0: Il Brutto Anatroccolo?
1: Sì, perché avevo anche, adesso non ricordo se era il 45 giri o la cassetta, c'era una famosa collana di fiabe sonore che si chiamava A Mille Ce N'è. Hai presente?
0: A Mille Ce N'è.
1: Iniziavano tutte così.

0: di bontà.
1: Ho sbloccato il ricordo?
0: Mamma, guarda, io mi mettevo con il mio mangiadischi arancione, seduta in cameretta, mi mettevo il mio, perché c'era il disco e il libro da spogliare.
1: Esatto, esatto, si abbinavano.
0: E allora la mia preferita di quelle, sai qual era?
1: Quale?
0: Il pifferaio magico.
1: Bella.
0: E so ancora le canzoni, Otti.
1: Allora chiediamo agli ascoltatori qual è la loro fiaba preferita, ma soprattutto fra poco ne leggiamo una noi. Però non garantisco niente, perché l'hanno scritto i fratelli Dream. Sì, che bevevano, erano un po' così.
0: E gli spanatoni.
1: Anche tu hai una parte in questa fiaba, eh?
0: Oh.
1: Però hanno messo come condizione che non puoi leggerla prima. Cioè, te la consegnerò quando cominciamo a leggere la
0: fiaba.
1: Prego.
0: Facile.
1: Sono un po' sadici.

0: benissimo, anch'io so ancora tantissime canzoni di quelle storie. La mia preferita era Il tavolino magico, e veramente belle belle.
1: Nei dischi di Amille Cenè c'erano anche canzoni, quelle non me le ricordo.
2: C'erano sempre le canzoni, come la sigla, c'erano proprio, era proprio anche la... Sì. Se vuoi, io ero appassionata di Pifferaio Magico, la storia del pifferaio di Emmeline che arriva per salvare la città dai topi, dall'invasione dei topi, ma poi il sindaco ciarlatano non mantiene la promessa fatta e allora c'è la punizione del pifferaio e allora c'erano queste... Sì, ma era molto bella. Qualcuno... Ma senti, Otti...
1: No, tu... aspetta, adesso dobbiamo leggere quella dei Fratelli Dream, come dicevo prima.
2: Ah, così secca, subito.
1: Certo, secca, subito. È una fiaba in italo-biaschese.
2: Oh, mamma.
1: Nel senso che il narratore, che sono io, parla in italiano, la protagonista, che saresti tu, nel dialetto di Biasca.
2: Ecco.
1: Però ti chiedo un po' di indulgenza, perché devi sapere che i Fratelli Dream non conoscevano il dialetto di Biasca bene. Cioè, alcune parole se le sono proprio inventate, no? Spero tu li possa perdonare.
2: Certo.
1: Quindi a te,
2: i biaschesi la perdoneranno meno, però, se sbagliano.
1: Ma dopo magari rimediamo.
2: Va bene.
1: Calcola che i Fratelli Dream scrivevano anni e anni fa, non si sa neanche dove vivessero. Hanno provato a simulare il dialetto di Biasca. Bon. Sei pronta?
2: Ah, io devo leggerlo pure.
1: Sì,
2: ok.
1: Tu leggi la tua parte.
2: Sì.
1: Vado?
2: Me l'hai scritto abbastanza in grande?
1: Ah no, non te l'ho dato il testo.
2: Non me l'hai dato? Ah no.
1: Dove leggevi?
2: Io... Belli, grazie. Allora...
1: Perché una regola che mettono i Fratelli Dream è consegnare il testo all'ultimo secondo alla protagonista.
2: Io sono P come protagonista?
1: Tu sei P, esatto. Il sottofondo lo metto io, togli pure il
2: no,
1: tuo.
2: No, metti... Ah, lo metti tu?
1: Togli pure il tuo.
2: Sì,
1: vado,
2: capo. Va bene.
1: Vai con la fiaba. C'era una volta, in un bel paesello chiamato Biasca, una bambina molto curiosa, di nome Petronilla.
2: Ich birem kel menom el te pieis.
1: È giusto?
2: No.
1: Non si è sbagliato, va bene. La piccola Petronilla amava passeggiare nei dintorni di Biasca per ammirare gli animali e la natura circostante.
2: Mia vo in gir dotto il day a vardò chi l'ho e chi l'ha.
1: Questa è giusta, no? All day l'hanno scritto in... Vabbè. Un giorno, durante una delle sue passeggiate, vide una capra.
2: Una capra. Ti l'ho, che bella che è, Ivra.
1: Che stava allattando il suo capretto.
2: E vi do a Gheanca el sciuscia chievra.
1: È giusto, no? Perché l'allatta il sciuscia crema. Poi vide un bellissimo capriolo.
2: Ti l'ho, un chiauroi.
1: Questa è giusta?
2: No.
1: E infine vide un maiale.
2: Abbastanza. Vitalo, che bel pers.
1: E lì, vicino al maiale, c'era un porcino.
2: E vitalo, perché dice vitalo? E vitalo, vicino al pers, che bel persit. Chissà come le boin con la pulenta. Ah, chissà come le boin con la pulenta.
1: Dai, ci hanno provato, poveri Dream. Okay. La piccola Petronilla stava già pregustando il fungo e fece per raccoglierlo quando il maiale si avvicinò per mangiarlo. E lei...
2: Fermet Persh, lo vi do prima mei e il Pershit, ut cognosi miglia e il proverbi, chi vede un Pershit olcata e fa shit.
1: Famosissimo proverbio di Biasca. A quel punto il maiale cominciò a piangere come un neonato.
2: Ma questi piangi o tassare miglia una mardash?
1: Ma poi, vedendo il pianto inconsolabile del maiale, la piccola Petronilla, che aveva un cuore d'oro, decise di dividere il porcino con lui.
2: Tieni gamito per tieni gamito per scita mesh mito al persh, ho capito niente.
1: Parole a caso. Il maiale, riconoscente, da quel giorno ogni giorno accompagnava la piccola Petronilla nei boschi e grazie al suo olfatto superiore l'aiutava a trovare tantissimi funghi.
2: Grazie persh, agupiendi su de per shit la cavagna.
1: Ogni tanto trovava anche qualche tartufo.
2: Ma che bel triful.
1: E vendendo tartufi diventò molto ricca.
2: Offrfoi un sac d'abrozz grazie al persh.
1: Lei, per sdebitarsi, creò una linea di divani per maiali su cui si potessero sdraiare per riposare, da cui il modo di dire i porci comodi.
2: Des anca besta che ot tom sor legna con sta fiaba.
1: Dai, poveri Dream, ci hanno provato. Fra poco rimediamo, dai, rimediamo. Per chi è inorridito, rimediamo.
2: Dica qualcosa.
1: Ma ne hanno beccata qualcuna, no?
2: Perso.
1: Ah, vedi, una, dai.
2: E anche Mardash.
1: Due.

0: Allora, gli amici del dialetto di Biasca hanno denunciato per vilipendio i fratelli Dream, che però non ci sono più, quindi finirà in niente.
1: Come non ci sono più?
0: Scrivevano nel 1800.
1: E questo l'hai preso in un manoscritto?
0: Ma sì, non ci sono più i fratelli Dream. Allora, dicono, sembrava un mix fra portoghese e dialetto valtellinese. Da Biasca. Ma scusa, vediamo poveri, hanno beccato qualche parola. Chievra, non è giusto, capra?
1: Chiaura, Chiaura.
0: Maiale Persh. Porcino e Persit, no?
1: Non penso, io so che dice i fonch. I porcini, come si dice? Porcini, oh mamma.
0: Il capretto non è il Shusha Chievra, perché si allatta dalla capra. Niente.
1: I Chiorit.
0: Cosa che hanno beccato?
1: Chiaura,
0: Triful non è tartufi, niente, non ce l'hanno fatta.
1: No, forse hanno detto Mardash, che era giusto che sono i bambini, Mardash.
0: Infante.
1: Infante.
0: I bambini molto piccoli?
1: Sì, i produttori di... Ecco.
0: Già per aumentare l'autostima, sì. Hai pochi mesi già ti chiamano così, capisci che tutto sarà solo poi in discesa. Adesso, dicevo, bisogna come rimettere il campanile al centro del villaggio, perché tu ovviamente il dialetto lo sai, infatti hai sofferto tantissimo nel dover interpretare questa fiaba.
1: Più che altro ho paura che dopo non mi parlano più quando arrivo a casa, poi dico, ma allora?
0: No, poi ci siamo ricordati di quel dissing che tu facesti a Guglielmo Moni, che ti prendeva continuamente in giro. A un certo punto hai deciso di rispondergli per le rime. Era una serata del villaggio in radio, giusto?
1: È vero.
0: E tu gliele cantate in dialetto di Biasca, proprio perfetto. Sentiamo quel momento. Bene.
1: Grazie Gabri.
2: Chiede se puoi abbassare la penna.
3: O il Paolo al cognosit Bentuch, no? Quelli le alt 2 metri. Corri discretamente e con cui si maltire insieme a coppare un shishpat.
2: Sembra uno straccio il cappello di Paolo, è vero.
3: Fini al bot che quel pinedro casolin che consigliò se barbei adesso guarda pe fonga mia mano, Paolo guarda il mo. O gascia una macchina che le è un ranauro a Biasca di Sinci, che le c'è
2: arrugginito, non c'è,
3: è
2: vero.
3: So chiardia su e te miglia faccia ranti tetanica torrista da sbacchetta e pe quando fai selfie su Instagram o fa su da qui musoi
0: con
3: fa belle che peggiura un botta godic sem Paolo per piacere quando tu veni in radio corda la pena dal drizz ma lui no le sempre in giro con la patta aperta ma il tiro
2: no,
3: insieme ango sorio a pedra prega sona alta né? Che sento che mi dia broz da ne
2: so,
3: sì. E vardagna e quando sfissa su una roba to pet crapaco da razon. Per finì, invinta anche il cognosi, omna fac da qui, dal Persh. Ecco perché lei scibramo fa il Bernasconi.
2: Scusa, Persh, maiale.
3: No, me ne ha fatte di tutti
2: di
3: i colori.
2: Tutti i colori.
3: Sì. Da qui dal Persh.
2: Dal Persh. Quindi Persh significa colori, in
0: grande!
1: Grande!
0: Aspetta, mi sono segnato. Cordat la pena dal dritz.
1: Cordat la...
0: Ah,
1: pena dal drizz.
0: Che vuol dire vestiti bene?
1: E mettiti un po' là come si deve, no? Cordas là.
0: Cordas perché si usava la corda al posto della cintura.
1: Chissà perché.
0: E poi mi ha colpito che i soldi si chiamano il broz.
1: Ma
0: una roba sporca, no? Lo sterco del demonio,
1: sporche.
0: Si dice. Broz.
1: E poi o il ranauro quando hai una macchina tipo quella del Paolo.
0: Sì,
1: un po' sderenata,
0: è
1: un po'.
0: È anche onomatopeico perché è lo stesso rumore che fa l'auto quando va ranauro.
1: È vero, e anche si dice di un quando uno ha qua una donna non proprio bellissima, Gashan Ranauro, le mie proprio gentilissime come complimenti.
0: Ti ha risposto l'esperta di dialetto biaschese?
1: Io faccio un appello ufficiale perché ho degli amici all'ascolto, di solito non so, Sandra, Diego, qualcuno che mastica il dialetto biaschese, qualcuno all'ascolto che ha piacere di esprimersi sgridando i fratelli Dream, rispettivamente la Gabi Rossetti, qualcuno che ha voglia, noi aspettiamo Galupet, Tosset pronto, qualcuno che manda un messaggio per insegnare come sparare in dialetto da Biasca. Noi intanto sto ascolto un disco.
0: Dai, va bene.
1: Al metto un su,
0: sì,
1: pena dal drizz.
0: Mamma mia da bon.

0: Adesso... Ciao Marco, un saluto. Ecco, andiamo avanti. Dico saluto anche Marco.
1: Ah,
0: che...
1: ok, ciao.
0: Ci ha scritto, la Ge che si sta divertendo, e qualcuno ti ha scritto anche che allora un luganese e un biaschese non possono comunicare. In realtà già tra Biasca e Malvaglia, che sono due paesi quasi confinanti, vero? Cioè di mezzo l'Oderio, già fanno fatica perché i dialetti cambiano.
1: Ma era quello lo scopo, no?
0: È vero, per non farsi...
1: Non essere compresi dal paese vicino.
0: Certo.
1: Che spesso veniva visto di cattivo occhio. Allora, adesso però una chicca.
0: Sì.
1: Erano le 19...
0: Che è una tua amica la chicca.
1: No, erano le 19:25 del 1 febbraio 1965, quindi più di 60 anni fa, sulla TSI venne diffuso per la prima volta il telespot. Telespot era un blocco pubblicitario di diversi minuti che andava in onda tutti i giorni tranne domenica e festivi. Erano i primi spot televisivi che si potevano vedere nel 65, introdotti da un breve cartone animato. Ve ne faccio sentire alcuni originali, cioè la prima volta che si vide uno spot in TV era questo, senti, Aspetta che parte,
0: Tranquillo.
1: Perché del 65 ci,
0: ci mette un po' a arrivare.
2: Nella fontana la sua biancheria è proprio più bianca.
3: È semplice, lava col metodo Narai. Si prelava meglio con Via. Via speciale per prelavare, stacca lo sporco a fondo, in fretta. E poi Narai può lavare più bianco. Sì, veramente più bianco. Se ne convinca lei stessa. Narai. La combinazione ideale per l'automatica.
1: Ecco, non era indemoniato, ha dovuto invertire il marchio perché nel dubbio che esista ancora. Quindi uno dei primi spot in assoluto era per un detersivo. Vedi che
0: pazzesco.
1: Non sono cambiate molte le cose. Sentiamo il secondo.
0: Sì.
4: Date una nota particolare al vostro menù. Servite i knepfli della Mishnam. Una gradita variante pronta in un attimo. Invece di patate, riso o tagliatelle, gustate i knepfli con arrosto, spezzatini, scaloppini alla panna, selvaggina. Mmm, come fatti in casa. E così facili da preparare.
1: Però belle voci, eh?
4: Date una nota particolare al vostro menù. Servite
0: metallica.
4: I knepfli della Mishnam.
0: Della
1: Usnam. Erano in bianco e nero perché non è arrivato il colore. Sentiamo questo, credo che sia di un caffè. Dopo se vogliono altri. Credo che sia un caffè questo.
5: Passa un giorno, passa l'altro, più ne bevi, più ti piace. Caffè? Il nuovo pacchetto ermetico serba intatto l'aroma perfetto e tutta la freschezza del caffè. Solo quando l'aprite ne sentite l'esilarante profumo.
0: Esilarante.
5: Come appena tostato.
0: Cos'è una droga
5: fresco,
0: questa cosa?
5: Aromatico, saporito. Ogni giorno piace di più.
0: Esilarante.
5: Caffè.
1: Esilarante profumo mi è piaciuto.
0: Non c'entra.
1: Dai, adesso ne cerco qualcun altro.
0: Senti, ma lo sapevi che in parallelo a queste tue novità, oggi, tu dici, no, quella televisione di quei tempi lì, proprio oggi, in questa data, 24 di settembre, nasceva lo Zecchino d'Oro.
1: No!
0: Sì, che tu stai parlando di fiabe, no? Il contesto dei bambini. Adesso c'erano quelle prime pubblicità un po' strane che non riconosciamo più.
1: Beh,
0: adesso
1: 60 anni.
0: Abbiamo George Clooney e altre robe per celebrare un caffè.
1: Mega produzione. Uno spot adesso.
0: Però lì anche un momento per i bambini era qualcosa di eccezionale, non è che capitava di avere tutti i programmi per noi, non so se ti ricordi, anche la RSI aveva il gatto Arturo, aveva le sue cose, avevamo la favola, ma se ti andava bene.
1: Pietro.
0: O gli scacciapensieri al sabato sera che ti guardavi con la mamma e il papà se ti andava bene.
1: Sì.
0: Basta.
1: E dopo a letto.
0: E poi a letto, in castigo se non, cioè io spesse volte il gatto Arturo non lo potevo vedere.
1: Allora dicono dello spot sembra più naturale la voce dell'intelligenza artificiale.
0: È vero.
6: Il tuo caffè è esilarante.
0: Ai ai ai ai ai, esilarante.

0: se volete scrivere a Ottavio, a me, 079 873 8073. Ottavio è tornato indietro con il telecomando del tempo, sì, per vedere quelle pubblicità che sono un po'...
1: E come eravamo ingenui all'epoca.
2: Parlando però c'erano così, belle voci, belle impostate, sì. Waters, non c'era Waters. Allora, si ricordano i dischi che all'inizio avevano la pubblicità di vari prodotti, e venivano regalati all'acquisto di quei prodotti? No, non me li ricordo. Cioè, tu compravi il dado, ti regalavano un disco con una canzone preceduto dalla pubblicità del dado?
0: Ah,
2: non lo so.
0: Non lo so.
2: Allora, senti com'era ingenuo questo spot. Era tipo un trottinetto, uno skateboard per bambini. E si vedevano dei bambini ripresi anche amatorialmente che andavano su questa cosa. Senti la voce.
3: Il Roll Racer è formidabile. Il Roll Racer da Franz Beblax.
2: Finita lì, era così lo spot. Prendevi un bambino.
0: Mamma mia, sai cosa mi hai aperto? Un ricordo. Chiediamo, a proposito delle pubblicità, per creare addiction, c'era, ma penso dagli anni negli anni 50 di sicuro, i bollini, i punti mondo, i punti silva, che tu raccoglievi dalla busta del caffè, li ritagliavi e poi potevi ordinare dei giochi.
2: Sì, è vero, è bellissimo.
0: O la casetta della Maggi, dei brodi, dei dadi.
2: Premiavano la fedeltà.
0: Sì.
2: A proposito di questo, Ovo Maltino, per in occasione del Natale, creò un'etichetta del barattolo che si poteva staccare e dietro aveva dei disegni da colorare. Se gliela dai oggi a un bambino te la butta
0: la
2: in faccia.
0: Dietro. Sai invece cosa avevamo noi collezionato?
2: No, aspetta, senti lo spot.
0: Scusa.
2: Era, credo, doppiato dallo svizzero tedesco, però in dialetto, non si sa perché questo bambino lo parla.
4: L'ovo, tutto in festa e tutto per nu. Che color, la tavolozza. Che san, un campanello.
2: Che san.
4: Da lavorare coi forbis. Che proprio tutto. Per pitturare e lavorare.
2: Era felice così, vedete?
4: Cartoncin, fini etichette per i regai. E guardè quanta roba! Che bella schling! Le vero regal da Natale da Lovo Maltin.
2: Che vedi, era
0: dai,
2: tutto felice perché con la etichetta del barattolo si poteva fare i suoi disegni e poi ritagliare gli asini.
0: La schling da Lovo Maltin.
2: Adesso se non gli dai l'iPad ti insultano praticamente.

0: Ti sei ricordata allora cosa hai vinto con i punti che hai raccolto con un prodotto ritagliando l'etichetta dietro, che poi montavi i bollini, li spogliavi, li attaccavi sulla busta e ti mandavano un regalo?
1: Più che l'uvomaltina, io raccoglievo i punti della Davamalt, non so se qualcuno si ricorda. Noi, è vero come dici tu, bevavamo tantissimo latte col cioccolato per poter raccogliere i punti, perché la Davamalt ad un certo punto,
0: per finire prima il barattolo, ne buttavate anche un po' via.
1: Non mi ricordo. Ma potevi avere il famoso, che poi si chiama in tedesco Gumpi, che era quei palloni gonfiabili con le orecchie, con gli occhietti giallo, che potevi andare in giro per il giardino, che adesso usi in sala parto per rilassarti prima di riuscire a partorire tuo figlio. E un'altra cosa che avevamo conquistato con i punti della Davamalt era il famoso Mikado gigante, quel gioco che fai, no, di solito sul tavolo, gigante, che potevi giocarlo in giardino.
0: C'erano dei bastoni,
1: bellissimo. Mio nonno l'ha usato per piantare giù i pomodori. Ma no, nonno, quello era il nostro gioco.
0: Bellissimo. Ma tipo quanti punti per un...
1: non mi ricordo più, però era un lavoro, eh.
0: Non si fa più, vero, questa cosa?
1: Ma?
0: Ti danno i bollini alla cassa, ma non ci sono più i prodotti da cui ritagli, no?
1: Sai cosa mi fai venire in mente? Quello che prendi quando vai a fare le benzine e fare una raccolta punti per avere dei cosi, no? Comunque, sì. O ai supermercati, ma anche, come si chiama quella linea di i punti BEA?
0: No, non conosco.
1: Non conosci? No. Che ti danno, per esempio, in certi benzinai, in certi posti, se compri c'è il punto
0: che,
1: BEA.
0: Che è l'1% di sconto sulla benzina.
1: Oppure puoi ordinare tutti dei giochi.
0: Ok, ho capito.
2: Ciao Rosy, ciao Ottavio.
0: Ciao.
2: Stiamo ridendo degli spot di quando eravamo piccoli. C'erano quelli doppiati dagli svizzeri tedeschi, ma oriundi nativi italiani. Come quello dell'anatra per il gabinetto, che diceva: prendo lo sporco via, essendo ancora buono. E un altro di un bambino che usava il dentifricio giusto e che diceva:
3: andava dal dentista e che usciva dal dentista tutto contento e diceva: evviva, anche quest'anno niente buchi.
1: Ciao,
0: prendo lo sporco via essendo tutto buono.

0: Allora, abbiamo parlato di fiabe, poi abbiamo parlato di vecchi spot, adesso i due argomenti mi vanno a coincidere perché c'è chi si ricorda di 45 giri con fiabe che venivano regalati e all'inizio avevano lo spot del prodotto che te li regalava.
1: Sì, vero, mi ricordo di un 45 giri, di una storia di una principessa, fata, qualcosa del genere, che era di un prodotto per la pulizia.
0: Ah, vedi?
1: Erano 45 giri, sì, mi ricordo questo. Uno.
0: È un sistema arcaico di pubblicità, ti regalo i 45 giri. Fra l'altro molti si ricordano dei punti che dicevi tu, no?
2: I punti, quelli dei micadi giganti.
0: Vari punti da raccogliere.
2: Faceva parte della nostra cultura di ticinesi.
0: I punti Bea, potevi comprare i libri. Pensa che bello i libri.
2: C'era anche l'enciclopedia che raccoglievi con i punti, se non sbaglio, i punti mondo. E se non sbaglio, io mi ricordo la mia nonna che aveva ancora un bellissimo mulino della Maggi, dei punti Maggi, dei Brodi, che avevano conquistato da bambini durante la guerra, che era una cosa proprio magica per un giocattolo. Sì, così.
3: E una volta c'avevi solo un gioco, ma mica c'è come adesso.
1: La va, così era mendà, o don che fatica. Per fortuna che ho il duo dalla Sbander.
0: Ma sì.
1: Per fare una cosa.
0: Ma esiste. Però sì, il tipo di spot era quello. Adesso non posso, è famosissimo, però visto che ne stiamo parlando, sì. Quella famosa scena dell'uomo che torna a casa, la moglie gli prepara l'aperitivo, quindi c'era già del patriarcato che oggi non ci potrebbe più essere, no? Perché lui torna a casa.
4: Ah, che bello, finalmente un po' di tempo libero.
5: Accomodati tesoro, prendo qualcosa da bere.
0: Vedi, donna sottomessa che lo serve, non si può più fare. Lui a un certo punto si siede sul divano e dal divano parte una molla proprio sotto di lui. Bruttissima scena.
2: Ma dai.
0: E il doppiaggio, e lui cosa fa? Butta il divano dalla finestra. Perché
4: ne ho abbastanza, pantaloni rotti, punto dalle molle, adesso basta.
5: Santo cielo, poverino.
0: Com'è il doppiaggio abbastanza...
2: incredibile.
5: Che cosa stai facendo?
4: Liberiamocene!
2: E giù. Beh, a uccidere
0: il divano.
4: Ora andiamo a scegliersi un nuovo salotto.
5: Che finalmente!
4: Ora 12 punti vendita in Svizzera.
0: Classicone degli spot televisivi.
2: Io mi dico quanti uomini all'ascolto direbbero: ma che bello, adesso torni a cagare più nessuno. Pensa che bello che una volta c'era la moglie che ti serviva da bere quando arrivavi a casa.
0: Quando tornavi a casa dici:
4: ah, che bello, finalmente un po' di tempo libero.
5: Accomodati tesoro, prendo qualcosa da bere.
2: Adesso dobbiamo fare 540 lavori per riuscire a sopravvivere.
0: Fra l'altro, scusa, bellissimo, sì. Che il doppiaggio di lei non era sincronizzato. Praticamente vedi che ha la bocca chiusa e sta parlando.

0: Allora, visto che ho l'archivio aperto, oggi abbiamo fatto un po' una puntata sugli archivi, e che prima parlavi di motorini o di Moz. Hai parlato di Moz, vero?
1: Di Moz.
0: Moz. C'è un bellissimo servizio, potete trovarlo, del 79, realizzato dal regionale RSI, in cui andarono a intervistare i ragazzini che... questi pericolosi malviventi che truccavano i motorini.
1: E che abbiamo citato stamattina.
0: Cambiando i cicloni.
1: Ne sì. Abbiamo ancora di scalmanati.
2: Cosa decidere fa?
3: Andrò a cambiare cicloni.
2: Perché?
3: Va troppo ad asi.
2: Ma che velocità fa questo motorino?
3: Resta a fare un 30.
2: E allora cosa dovresti fare?
3: Cambio cicloni, almeno può fare 30, 35.
0: Lo diceva in televisione poi.
2: 35 per mia tanto per 5 km domani.
3: Comincia a fare che?
1: Oggi ti arrestano che giornalista.
2: Perché hai intenzione a mo dopo da portarla più se da aumentare mo la velocità?
3: Ma vedi.
2: Ma da sé che aumentando la velocità ma non metto il motore per di andare incontro di gravi conseguenze.
3: Sì, ma... tanti c'è per me lo stesso.
0: Beh, fortissimo.
1: Cioè, le conseguenze massime per lui era essere preso dalla pola,
0: certo.
1: Picchiare la crapa,
0: no,
1: e farsi male.
0: Fra l'altro non l'ha raccontata tutta, perché tu non trucchi un motorino per portarlo da 30 a 35,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Andava almeno a 50, però giustamente c'era la telecamera, c'era il giornalista. Poi adesso diamo la voce al Duilio dell'epoca, un Duilio dell'epoca che spiega come questi malviventi truccavano i motorini. Sentilo, arrabbiato.
4: Abbiamo un tabellone che noi riportiamo i pezzi manomessi dei ciclomotori più gravi e trovati in circolazione
0: più gravi.
4: A velocità alte. Abbiamo un pignone che viene maggiorato secondo la sua dentatura, che può portare il 13 e lo maggiorano il 17 e 21.
0: Verrà distrutto.
4: Qui abbiamo dei filtri che vengono bucati appositamente per aspirare maggior aria. Qui abbiamo 7 tipi di carburatori e prendiamo questo e viene maggiorato l'entrata della benzina. E quasi tutti viene maggiorato delle entrate a benzina e maggiorato il cicloir per far sì che aumenta la velocità.
1: Parla come la pubblicità.
0: È bellissimo.
1: Posso farti sentire un teppista che stamattina ci ha mandato con grande orgoglio quello che faceva, come questo ragazzo qua?
0: Maggiorava anche lui.
1: Senti,
0: attenzione,
1: sì, senti come maggiorava.
0: Viene pressato il Moz.
5: Premetto che era un 50cc di stock, però ci ho dovuto anche mettere 4 kg di peso davanti, perché sennò mi si alzava continuamente la ruota davanti.
0: Cos'era, un dragster?
5: Era una cosa folle. Freni non preparati, scocca non preparata. Questa non era un motorino, era un missile che fortunatamente non mi ha ucciso.
1: Andava fino a 125,
0: no,
1: ha detto sul Moz. Cioè, perché quando si sedeva vibrava, cioè non
0: è caduto
1: neanche...
0: in prescrizione, penso. No, non puoi andare a prenderlo.
1: No, ma figurati.
0: Noi ci sentiamo domani?
1: Certo, se
0: ciao,
1: ce lo permetteranno,
0: ciao.
1: Vi lasciamo a Julie. Una buona giornata, grazie cari di aver condiviso i vostri ricordi con noi.
0: Mi sento maggiorato da questo programma.

0: Televisione Svizzera.
1: E beh, ma iniziare così, con un sorriso della Rosy, con le battute di Ottavio e con Material Girl. È facilissimo darvi il mio saluto e augurarvi buon appetito. È mezzogiorno e un minuto. Io sono Julie Arlin e guarda caso anche oggi qui al microfono per voi fino alle 15. Per voi, ma anche un po' per me, perché devo dire che sono tre ore bellissime della mia giornata che posso condividere con le vostre riflessioni, le vostre battute, i vostri saluti, le vostre testimonianze, che spesso mi fanno molto ridere e sempre mi fanno aprire la mente. C'è qualcosa di più bello? Secondo me no. Nella vita, se trovi qualcuno che ti apre la mente e che ti fa ridere, ma tientelo stretto, ma strettissimo. E poi, se c'è qualcuno che te hace bailar, muy bien.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: E allora buona schiscetta a voi se state aprendo la vostra scatola delle meraviglie, o se invece l'avete magari comprata da qualche parte, o se siete seduti a tavola. Buon appetito! Vero che a pranzo spesso chi riesce a sedersi ad un tavolo oggi è già un privilegiato, nel senso che riesce a prendersi una pausa un po' come si deve. È giusto che sia così, manteniamo quando si può le buone abitudini. Allora, abbiamo ascoltato Alvaro Soler e volevo condividere con voi un piccolo aneddoto che lo vede protagonista, perché una volta, anzi più volte, credo, lui è venuto a Lugano a fare dei concerti e una volta però mi è capitato di incontrarlo così a tu per tu, perché per ragioni professionali gli avevo fatto un'intervista. Devo dire, poi siamo andati a mangiare tutti una cosa insieme prima del suo concerto allo Studio Foce, una persona davvero semplicissima, proprio simpatica. Lui, devo dire, è proprio come lo si vede, perché non c'è niente di peggio che magari conoscere per vie traverse un artista da vicino e trovarlo magari più scorbutico, scortese, se sul palco poi si mostra con la voglia di condividere, con un'apertura anche all'altro. Ecco, Alvaro Soler è proprio solare. Non giocherei troppo con le parole, ma mi viene da dire che è tutto reale. E quindi bello così, bello quando la gente conferma l'impressione. Poi avere le prime impressioni è umano, è normalissimo. Ed è bello anche avere l'apertura mentale di poter cambiare idea. Però quando non devi cambiare idea perché le cose vanno bene, si accoglie con piacere anche questo. Così come ascoltiamo e accogliamo con grande piacere questo salto degli anni 90 che diventava un tormentone e che personalmente mi aiutava nei momenti di noia.

E allora, quanto si diceva poco fa, la canzone anche di Robbie Williams mi dà l'assist, perché se lui canta Beauty in Us, quindi la bellezza dentro di noi, io direi anche la bellezza negli altri, perché se per esempio, come mi è successo, incontriamo qualcuno di cui avevamo un'opinione positiva e l'opinione viene confermata dai fatti, è bello dirselo. Allora, ne parlavo poco fa con Rosy e adesso Bart mi dà l'assist anche lui, perché dice: ci stupiamo sempre di più della gentilezza e sempre di meno dell'antipatia. È vero, è vero, e questo è il motivo per cui, appunto, dicevo con Rosy, noi siamo le irriducibili del complimento onesto, anche quando ci prendono per pazze. Mi è capitato recentemente di andare in un negozio e c'era la ragazza che faceva la commessa, era veramente gentilissima, bravissima, paziente, perché poi io avevo necessità di comprare qualcosa, perché io non amo fare shopping, mi dà proprio fastidio, e però dovevo comprarmi una cosa, avevo bisogno di un consiglio ed è stata bravissima, e alla fine io le ho detto: guarda, ti faccio proprio i complimenti, insomma mi sono presa al momento, ho visto che lei mi ha guardato strana quando io ho iniziato la frase dicendo: volevo dirti una cosa. Era già pronta alla critica o alla lamentela, e quando le ho fatto i complimenti mi sono anche dilungata, era in imbarazzo ma totale, e mi ha fatto riflettere: siamo capaci di accettare un complimento? Riusciamo a non guardare la gente che li fa con sospetto o con appunto con il timore di essere davanti a qualcuno che ci vuole chiedere qualcos'altro? È una bella domanda. Invece io sono sicura, e qui non ho bisogno di farvi una domanda, eventualmente vi posso chiedere: c'eravate anche voi? Io c'ero tra le milioni di persone che quando nel 2002 è uscito Without Me di Eminem hanno provato a rappare un minimo, anche solo una strofa di quello che canta Eminem, e si sono ritrovate dopo tipo 12 secondi senza più fiato nei polmoni. Ecco, io ero una di loro. Quindi per essere un bravo rapper non basta avere la metrica, avere il vissuto da raccontare, saperlo raccontare, servono anche dei gran bei polmoni.

Le bambole di Pezza, settembre ormai, sì ragazzi, è quasi finito settembre, ma non so se succede anche a voi. Allora leggi sull'agenda, oggi è il 24 settembre, sei in giro, nel mio caso oggi maniche corte e spadrillas, dici no ma aspetta ma davvero, e ho i pantaloni lunghi solo perché diciamo che vengo al lavoro con un minimo di decoro, se no oggi era anche da pantaloncini corti. E vabbè dai, ci sono anche un sacco di lati positivi per questo, però è vero che ti stordisce un attimino quando pensi che fra una settimana è già ottobre. Ma sto parlando da anziana? No, ditemelo, ditemelo per piacere, perché è sempre importante. Allora, sono contenta che rispetto ad Eminem e alla mancanza di fiato nel provare a rappare, Paquito per esempio mi dice è vero quello che hai detto, anch'io provai a rappare in stile Eminem ma sembravo di più Celentano in una sua performance particolare, il molleggiato, e vabbè. Almeno ci proviamo e conosciamo i nostri limiti. Mica dicono che dobbiamo conoscere noi stessi, il nostro lato oscuro e i nostri limiti. E voilà, basta un Eminem e siamo già persone migliori.

0: Ariana. Ariana Grande. Positions. Era lei nel 2020 e adesso siamo noi nel 2026 alle 12:33 minuti. Che facciamo il punto della situazione. Allora, tempo per oggi al sud prevalentemente soleggiato, velature in estensione e addensamento nel corso del pomeriggio, favonio a tratti moderato soprattutto nelle vallate superiori, temperatura massima sui 24 gradi. A nord, almeno in parte soleggiato, banchi di nubi medio-alti e a tratti densi, temperature massime oggi fino a 22 gradi. Via Swiss comunica che la fine del pericolo causato da animali sulla carreggiata è realtà sulla A13 tra Bellinzona Nord e San Vittore in entrambe le direzioni. E poi sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km tra Quinto e Airolo e attese fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Al portale nord ci sono code di 1 km tra Vassen e Göschenen e attese fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Traffico congestionato anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, ma quest'ora mi sembra di capire che ormai è tradizione. Se voi avete qualcosa da segnalare, io sono qui. Vi ricordo il numero della diretta 079-873-8073. E adesso i titoli del radiogiornale.
1: News.
0: Nessuna sorpresa, la Banca Nazionale lascia immutato allo 0% il tasso di interesse. No alla semplificazione delle naturalizzazioni e alla cittadinanza dopo 5 anni in Svizzera. Dopo il Consiglio nazionale anche gli stati raccomandano la bocciatura dell'iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno. Andiamo a Lugano, 3 anni in parte sospesi ad un'infermiera a domicilio, ha fatturato alle casse malati quasi 1 milione di franchi di troppo rispetto alle prestazioni fornite. Quelle testate vanno riammesse, un giudice federale ingiunge a Donald Trump di riammettere CNN, MS Now e Politico. Secondo incontro tra il presidente americano e quello cinese, le due superpotenze provano a parlarsi anche se i loro interessi spesso divergono.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Ben ritrovati dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano con la Nations League che si apre stasera, una 5ª edizione che sarà inaugurata da Olanda-Germania, partita di prestigio con in panchina 2 nuovi allenatori, Xavi e Klopp, e che sarà in diretta su RSI La 2 dalle 20:45. Si giocano pure Norvegia-Danimarca, Portogallo-Galles, Serbia-Grecia, ricordo Svizzera scese in Serie B che da sabato proverà a cogliere la promozione iniziando dalla trasferta in Macedonia del Nord. È un inizio di stagione da incubo quello che sta vivendo il Davos, penultimo in classifica con una sola vittoria in 4 partite, ha perso anche per tutto il campionato l'attaccante svedese Ryfors. Il 29enne, top scorer gialloblu con 2 reti e un assist, si è infatti infortunato un ginocchio martedì in uno scontro di gioco, riportando la rottura del legamento crociato e una lesione al menisco. Intanto stasera in pista dalle 20, Kloten Bien. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell è stato il più veloce al termine delle prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. L'inglese della Mercedes ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e le 2 Ferrari di Leclerc e Hamilton. 5º tempo per il leader del mondiale Kimi Antonelli, che ha dovuto interrompere la sessione a causa di un problema idraulico alla sua monoposto.

Talk It Over, e se abbiamo ricordato i nostri strafalcioni cercando di scimmiottare il pezzo di Eminem, preparatevi perché adesso sblocchiamo altri strafalcioni del nostro passato, perché arriva una canzone che fa degli acuti che sono, per quanto mi riguarda, inarrivabili. Ci ho provato più volte e l'ho fatto in un paio di occasioni anche pubblicamente in un karaoke, cioè mi sono fatta malissimo da sola. E vabbè, però io sono così, ogni tanto mi lancio senza fare troppe ponderazioni. E quindi siete pronti a sbloccare i ricordi delle vostre bad performance con i blondi? Dimmi se non ti viene voglia di fare il ritornello qua, però in solitaria stavolta.

per noi Geolier, Achille Lauro e guarda caso parliamo di amore. È una cosa che non avevo messo in preventivo finché non ho guardato la scaletta musicale. Dico, è il 24 settembre, arrivano i Måneskin e guarda caso oggi è proprio il giorno in cui Damiano David ha detto sì, si è sposato con Dove Cameron, si sono sposati tra le colline toscane. Chi è interessato alla cosa immagino troverà un sacco di contributi sul web, quindi se avete voglia andate a cercarlo, così magari trovate l'outfit, tutte quelle cose lì di cui io sicuramente non vi parlerò perché non sono per nulla la persona giusta. Però visto che arriva la canzone Supermodel di qualche anno fa, mi piace pensare che in questa canzone si racchiuda un po' tutta l'esperienza che ha portato Damiano David poi a scegliere Dove. Perché? Perché io credo che quando tu incontri qualcuno e se hai un po' di esperienza e scegli quella persona, significa che hai un termine di paragone sia con gli altri sia con te stesso e quindi ti conosci anche meglio. E personalmente dico, chi ha un po' di esperienza si sposa, in teoria avrà ponderato meglio la sua riflessione e la sua scelta, ma questo è tutta teoria visto che io non sono sposata, non ho mai fatto questa domanda così personale a qualcuno che si è sposato. Ma mi piace pensarla così, via. E questa canzone è un po' la canzone simbolo delle esperienze fatte prima del matrimonio, visto che si chiama Supermodel e racconta di una ragazza bellissima, irresistibile, impossibile da dimenticare, ma che evidentemente non è Dove, visto che lei non è una supermodel, anche se potrebbe, ma è una cantante e soprattutto un'attrice.

Beh, certo che se stai a sognare il ragazzo perfetto, la ragazza perfetta, saluti, ciaone, sarà la ricerca infinita e sarà un problema, o forse il problema c'è già, chi lo sa.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Noi invece siamo pronti, voi probabilmente siete nati pronti e sono le 13:02 minuti.
0: Rete 3.
1: E questa Rete 3, sì certo, e questa magari è ancora una parte della vostra pausa pranzo. Felice di farne parte, di condividere con voi questo momento, di essere lì di fianco al vostro tavolo imbandito o al vostro

e la possibilità anche di chiacchierarcela. Sapete che io adoro parlare con voi. 079 873 8073, il numero della diretta, potete mandare messaggi vocali, qualsiasi cosa, purché rientri dai nel decoro.

E allora, guarda caso, mentre suona Casini, Arci si palesa, dice: ma buongiorno Julie, allora il tema di oggi è sposarsi. Se vuoi legarlo al flusso di coscienza, che è la nostra, diciamo, abitudine, il nostro marchio di fabbrica, vai pure, passa dai matrimoni ai Casini. Abbiamo parlato del matrimonio di Damiano David e adesso arriva così, senza preavviso e senza che noi ne fossimo coscienti, proprio questa canzone. Vabbè. E niente, quindi siamo qua, siamo tutti insieme con il nostro appuntamento in cui sappiamo dove si parte, ma sappiamo anche che non abbiamo idea di dove finiremo. Parliamo di Casini, parliamo di coppie, parliamo di duetti, parliamo anche di generi che sembrano inconvivibili e invece riescono a trovare una loro collocazione, sempre che ci siano persone in gamba, intelligenti, persone con uno spessore. È un po' quello che si dice del rock e del pop. Ah no, per carità, sporcare il rock con il pop sia mai. Eppure nel 93 c'è stato un esperimento, direi, super riuscito, perché se da una parte c'era il re del pop, dall'altra c'era uno dei chitarristi più iconici del rock, quello vero. Stiamo parlando naturalmente di Michael Jackson e di Slash. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, i prossimi 4 minuti sono la prova provata che si può mischiare tensione, passione e una delle chitarre forse più riconoscibili della storia della musica.

Allora, adesso devo fare un annuncio ai millennials. Fate un bel respiro. No, perché sto per annunciare una cosa incredibile. Che comunque vi piacesse o non vi piacesse quel gruppo, è un momento storico, perché quel gruppo lì ha segnato gli anni 2000, anche perché sono state scelte, visto che è un gruppo femminile, per la colonna sonora di un film che ha fatto anche gli anni 2000, e sto parlando di Love Actually e sto parlando delle Sugar Babes, perché se ci sono gruppi che ci riportano indietro, le Sugar Babes sono una di loro. Hanno segnato un'epoca, vi ricordate? C'erano le suonerie polifoniche, una mia amica aveva la canzone di Round Round Baby Round Round, esatto, quella lì come suoneria. E quindi vabbè, poi c'erano altre canzoni, c'era Overload, c'era Push the Button, ecco, tutte queste canzoni che ci sono rimaste in un qualche modo nel cuore, nell'anima, o perlomeno dentro nella memoria da qualche parte, ecco, sono tutti ricordi che ci fanno accogliere questa nuova produzione con un certo brivido, perché le Sugar Babes sono tornate. L'anno prossimo, il 12 di febbraio, uscirà il loro nuovo album e adesso ascoltiamo in anteprima il loro nuovo singolo, il loro primo singolo di questo nuovo album, che si chiama Ghost. E allora preparatevi a un tuffo negli anni 2000, ma con gli occhi puntati all'anno prossimo. E quindi ancora una volta un respiro profondo e andiamo!

Vedete, c'è gente che si dimentica quanto sia meravigliosa la vita e le fatine dei dischi ti piazzano un diodato così e allora poi guardi vicino a te e dici: mamma mia, sono proprio fortunata, sono proprio fortunato. E basta anche ascoltare la playlist di Rete 3 e capire che siete molto molto intelligenti in realtà ad esservi sintonizzati qui, perché qui si sente la mano, si sente l'artigianalità delle fatine dei dischi, della serie

quello proprio che ti fa fare la leg guitar, anche se non sei, diciamo, della scuola proprio storica. Ecco, magari non sei un rockettaro vero, però volete dirmi voi che ascoltando gli AC/DC non vi viene voglia di buttare via il libro motivazionale o il tutorial motivazionale, alzare il volume e sentirvi comunque più fighi di prima?

0: ragazze.
1: Ma non mi piace quando si dice tutte le ragazze, tutti i ragazzi. No, per fortuna non siamo tutti uguali. Per fortuna, dico io. Noi diciamo no al conformismo. Vi piace? Vi piace come cosa? Vi ci rivedete? Anche se poi c'è stata un'ovazione di gruppo sulla Dynamite degli AC/DC. Vabbè, ma questo è un'altra cosa. Siamo tutti d'accordo su questo. Julie, hai appena fatto quella che dicevi non tutti adesso dici tutti ma Julie, deciditi.

E guai a pensare che Lucky Ones sia solo una canzone dance, perché se ascoltate bene le parole è in realtà un consiglio, mettiamola così, un consiglio non richiesto forse, ma che ci fa ricordare qualcosa di molto semplice, ma che in un mondo di distrazioni continue a volte può sembrare qualcosa di veramente importantissimo e quasi un piccolo segreto, cioè quello di accorgersi di quei momenti che sembrano semplici ma che sono perfetti, perché siamo magari con le persone a cui vogliamo bene, con le persone che ci fanno sentire bene, o siamo anche da soli ma ci sentiamo uniti con tutto il resto, con il mondo. E quello è un momento di grazia, chiamiamolo così, dove siamo veramente lucky, quindi we are the lucky ones. E tra l'altro non lo sapevo, ma questa canzone qua del duo Carte Blanche e Topic nasce come un'idea di creare una canzone indie, non per una hit da discoteca dance. Solo dopo hanno deciso, cioè Topic ha deciso, di trasformare il testo, il brano, in una versione elettronica, perché è tornato un po' alle sue radici, quello che lui stesso definiva melancholic dance music, cioè testi emotivi, test di significato, e però quel beat che ti fa muovere, che ti fa ballare, come quando sei felice, che hai tutto nell'emotività ma anche nel contesto esterno, anche solo un momento di pace davanti a un bel panorama naturale, o magari sei lì per conto tuo sul divano a leggere e stai bene,

Rock Tram 83, se non la conoscete, lei è una rapper torinese, tra l'altro cresciuta tra Parigi e Bruxelles, e ci ricorda quanto è bello essere un po' contaminati da altre culture e raccontarle, saperle mettere in questo caso in musica, non è male. Lei tra l'altro di origine congolese, quindi aggiungiamo altri ingredienti a questo melting pot. La musica è questo che fa di bello anche, no? Tradurre tante cose in un'unica melodia.

0: La meteo dice che fino a questa sera al sud e nelle Alpi il tempo sarà abbastanza soleggiato con velature a tratti dense. Al nord invece solo in parte soleggiato. Le temperature massime staranno tra 22 e 24 gradi. Dai, avete voglia di guardare che tempo farà domani? Rispondo io per voi e dico sì, certo che sì. E allora, domani venerdì in tutto il paese per lo più soleggiato, con ancora qualche velatura in quota. Al mattino sul Ticino centro-meridionale alcuni annuvolamenti bassi. Sull'altopiano locali banchi di nebbia e anche domani temperature comprese tra i 22 e i 25 gradi. E adesso leggiamo qualche notizia.
1: Tre news.
0: In Ticino un'infermiera di cure a domicilio è stata condannata oggi per truffa a 3 anni di carcere parzialmente sospesi per aver fatturato alle casse malati quasi 1 milione di franchi in modo indebito nell'arco di poco più di 3 anni. E sempre in Ticino 3 persone sono state arrestate in relazione ai furti di 4 automobili di alta gamma ai danni di rivenditori e carrozzerie a Manno, Lamone e Camorino. In stato di fermo 2 francesi di 19 e 21 anni, residenti rispettivamente nel canton Zurigo e in Francia, nonché un 24enne marocchino residente in Francia, e per un 4° sospettato sono in corso le ricerche. Le auto rubate sono state recuperate, 2 in Ticino, 1 in Vallese e 1 in Italia. I presunti autori dei furti, reclutati tramite canali social, dopo aver commesso gli scassi, hanno sottratto le chiavi dei veicoli, dandosi poi alla fuga a bordo di questi ultimi. E dall'interno sono ripresi oggi i lavori alle Camere federali. Il Consiglio di Stato ha approvato una mozione di Fabio Regazzi per tutelare il Made in Svizzera. Mozione inoltrata dopo che il fabbricante di scarpe On è stato autorizzato dall'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ad utilizzare la croce svizzera sui prodotti fabbricati in Asia. A parere dell'imprenditore ticinese, la decisione dell'IPI va annullata in quanto sono in gioco posti di lavoro in Svizzera. We'll be right back.

E ci siamo, la nostra ultima ora insieme per oggi, perché suonava un po' lugubre la cosa. No, solo per oggi. È partita, sapete che andiamo fino alle 15 e in tutto questo, tra i vari messaggi, mi è arrivata una fotografia da Arci, che è sempre sul territorio, pronto a immortalare il meglio del nostro mondo. Allora, lui è adesso nell'Appenzello, mi ha mandato la foto di un gruppo di mucche, si può dire un gregge di mucche, no? Comunque, insomma, un pascolo, ma non è un pascolo perché è una strada. Insomma, un gruppo di mucche con due pastori dietro, che hanno tra l'altro quelle belle bretelle tipiche, no? Dell'Appenzello, del formaggio, eh? Avete capito? Esattamente loro. E una ragazza con il vestitino tipo Heidi. Stupendo! E nel nostro paese vedere queste cose è ancora possibile. E non in una messa in scena, ma nella vita di tutti i giorni. E in tutto questo volevo anche rendervi attenti, perché sta per arrivare un pezzo che fotografa benissimo la fine degli anni 90, in cui c'era il tentativo molto ben riuscito di mischiare l'elettronica a un riff proprio tipico degli anni 80 dei Van Halen. E sì, si può fare, inserire una chitarra all'interno di un pezzo così, e lo si può fare molto bene, bisogna saperlo fare, chiaramente.

E beh, è già un bel riconoscere il fatto di avere bisogno di un'amica, e poi quando capiamo il nostro bisogno siamo già un passo più vicini dal risolverlo. Allora, grazie, veramente grazie. Io vi avrei voluto come compagni di banco alle medie e al liceo. Non mi veniva la parola mandria e in più persone me l'hanno scritto. Grazie. La mandria di mucche a spasso, quelle bellissime mucche dell'Appenzello che sono rappresentate sulle fotografie che mi ha mandato Arci. Fotografie da cartolina, ma fotografie che invece immortalano un momento ordinario del nostro bellissimo paese. Allora, volevo condividere con voi questa cosa e chiedervi quando è stata l'ultima volta che, cercando una cosa, magari ne avete trovata un'altra e la reazione è stata no, no, e poi è partito il battito del corazon. Allora, a me è successo recentemente quando, mettendo in ordine, ho ritrovato non uno, non due, ma ben tre, e dico tre, belli quelli alti, classeur quelli alti, pieni di tax card che collezionavo. No, pesavano tantissimo, erano bellissime. Mi sono persa via a guardare tutte le tax card storiche e mi ricordo le mie preferite, ce n'erano tantissime e le ho ritrovate lì, no? Era veramente stupendo. E mi ricordo anche, cioè mi è venuto in mente tutte quelle volte in cui io con le mie amiche andavamo, correvamo nelle cabine telefoniche per beccare quelle che magari venivano lasciate lì e non si usavano più. All'inizio tantissime e poi sempre meno, e poi avevo cominciato a collezionare anche quelle di altri paesi. Ma le nostre ve le ricordate? Quelle con, prima c'erano quelle con le tacche, avevi proprio la linea che marcava 10 franchi o 20 franchi, c'erano anche quelle da 5 franchi e c'erano le tacche che praticamente ti spiegavano quanti, ti mostravano visivamente quanti soldi restavano, il credito. E poi dopo avevano fatto quelle invece con il chip, che erano un po' più misteriose, nel senso che quando le inserivi c'era sempre il brivido di sapere se era rimasto dentro qualcosa, qualche soldino. Mamma mia, guardate, solo chi colleziona qualcosa può capire. Per me è stato veramente un ritrovare un tesoro sepolto, e mi vergogno anche di essermi dimenticata di quei classeur così preziosi e anche di quella parte di me, perché effettivamente dopo le tax card non ho più avuto una passione così forte per il collezionismo.

0: molti molti ricordi, tanti tantissimi collezionisti di tax card là fuori. Ma prima di entrare nei vostri messaggini, vorrei condividere con voi il messaggio di Dolly e vorrei anche mandare, diciamo, un tocco di speranza, di solidarietà a chi è rimasto ferito, sperando che non sia nulla di grave.
1: Attenzione, Cugnasco Gerrapiano, all'altezza del Giuliani c'è stato un incidente, c'è un ciclista a terra.
0: Grazie Dolly, speriamo veramente che questo ciclista non si sia fatto troppo male.

0: che bella vita. Dicevamo le tax card, molti di voi le collezionavano molto bene e qualcuno ha condiviso anche i suoi ricordi.
1: Mamma mia, che ricordi con le tax card. Le compravamo con gli amici, prima di tornare a pranzo a casa dopo le elementari facevano gli scherzi telefonici, ecco. Perché nelle cabine c'erano pure il libro dei numeri, l'elenco telefonico, il libro dei numeri.
0: Dai, il libro. Buona giornata. Dei numeri. Ragazzi, ma come stiamo messi? Ma lo dico a te Luca, ma lo dico a tutti noi, non ci vengono più in mente quei nomi che rappresentavano proprio gli strumenti utili per vivere, cioè l'elenco telefonico oggi ormai non esiste più, abbiamo il telefono, c'è internet, ci sono tutti i siti che ti forniscono tutti i numeri, però ragazzi, il librone con quelle pagine così leggere però resistenti, stupendo. Però è uscito quella specie di computerino che c'era sempre nelle cabine telefoniche e poi basta. E basta, finito così. Chissà quanto tempo fa hanno tolto quel computerino. E chissà se c'è ancora chi usa le cabine telefoniche. Penso di sì, ma ormai molto pochi. Non ho mai visto, non ho mai più visto una cabina telefonica frequentata da gente che era lì per telefonare. A cercare libri sì, a telefonare no. E comunque per stasera ho un bel appuntamento da segnalarvi.
2: L'agenda.
0: Allora, io sono un'appassionata di storia. Mi piace molto e mi piace anche chi la sa raccontare e ti porta, ti trasporta attraverso anche le vite di un luogo, di un paesaggio, di una comunità, ed è un po' quello che immagino sarà il viaggio questa sera se andrete al Cinema Iride di Lugano, perché alle 20:15 c'è la proiezione in anteprima di Namaste Selisberg. Anteprima, tra l'altro, che vede presente anche il regista Felice Zenoni. Allora, si parla di questa storia, non so se vi ricordate il nome, se vi dice qualcosa, il Maharishi Mahesh Yogi. Era il guru indiano negli anni 70 dei Beatles, tra gli altri, poi c'erano stati anche Mia Farrow, c'era stato David Lynch, insomma c'è stato veramente un bel movimento dall'Europa all'India per andare a incontrare questo guru che era esperto anche della meditazione trascendentale, guru che poi a un certo punto si è insediato in un villaggio del Canton Uri che si chiama proprio Selisberg e fa nascere proprio qui il quartier generale del suo movimento. Immaginatevi voi negli anni 70 gli abitanti che si vedono invadere letteralmente, perché avevo visto un documentario che raccontava questo spaccato storico. Ecco, voi immaginatevi tutte le televisioni, tutte queste personalities che arrivano e invadono un luogo sperduto che era bello proprio perché era silenzioso, piccolo, a contatto con la natura, ed è proprio per quello che è stato scelto. E comunque gli abitanti di Selisberg chiedono aiuto al governo svizzero. Lo fanno, ma invano, perché poi Selisberg diventa il quartier generale del movimento di meditazione trascendentale e oggi, dopo 55 anni, il villaggio si trova nuovamente di fronte a un profondo cambiamento, perché il movimento lascia Selisberg e gli storici complessi alberghieri sono stati venduti e quindi il regista con la sua pellicola illustra proprio questo conflitto culturale attorno al movimento e lo fa prendendo diverse prospettive, dalla parola alla popolazione locale, ai seguaci, agli ex collaboratori del guru. Insomma, deve essere molto interessante. Se vi interessa, questa sera, lo ripeto, l'anteprima, Namaste Selisberg, alle 20:15 al Cinema Iride di Lugano. E allora, visto che abbiamo parlato degli anni 70, ma non volete tirar fuori un bel successo firmato Rolling Stones? Eh? E come no?

E chi l'avrebbe mai detto? Io ve lo ricordo ogni volta a mezzogiorno. Sappiamo da dove si parte, ma non sappiamo dove arriviamo. E quindi oggi non mi ricordo neanche più da cosa siamo partiti 3 ore fa, ma siamo arrivati a niente di meno che alla meditazione trascendentale di Seelisberg. Ragazzi, ma perché c'è bisogno di viaggiare? Basta sintonizzarsi su Rete 3. Sai che voli, sai che viaggi, sai che trip che ti fai? E se non fosse stato sufficiente quello che ci siamo raccontati e scambiati fin qui, adesso arriva un pezzo che ci porta direttamente a Capo Verde. E lo fa con grande stile, lo stile di Stromae, Ave Cesaria.

Sì, ragazzi, vola sempre, vola, ma noi restiamo low cost e con lo stesso spirito affronteremo il resto del pomeriggio. E domani, por la mañana, al mediodia, vamo stasera qui en la Rete 3 con Julie Erlin y vosotros. Y ahora bailamos, locos. Ah, sì! Sí.

0: Con la band più odiata della storia della musica arriviamo alle 15 un minuto insieme anche
1: Radio
0: oggi.
1: Televisione Svizzera.
0: Buon pomeriggio a tutti da Nico in vostra compagnia fino alle 17. Ovviamente siete sintonizzati su Rete 3. E ovviamente, come all'inizio di ogni ora, ci informiamo e ci aggiorniamo partendo dalle previsioni del tempo per quello che è il resto della giornata che deve ancora trascorrere. Continuerà ad essere in prevalenza soleggiata con velature in estensione e in addensamento poi nel corso della serata. Temperatura massima oggi 24 gradi, diamo uno sguardo anche a domani. Al mattino sul Ticino centro meridionale saranno presenti alcuni banchi di nubi basse, poi per il resto, anche per domani, prevista una giornata ben soleggiata con 22 gradi di massima. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
2: L'agenzia turistica ticinese cambia presidenza da oggi. Massimo Perucchi succede a Simone Patelli alla guida del consiglio di amministrazione, mentre la vicepresidenza è stata affidata a Moreno Colombo. Ma il rinnovo del CDA non finisce qui, perché Gabriele Beltrami assume il mandato dell'uscente Massimo Suter in rappresentanza di Gastro Ticino, mentre Mattia Galli colmerà l'uscita di Simone Patelli dalla rappresentanza dell'associazione Campeggi Ticino. Dall'interno sono ripresi stamattina i lavori alle Camere federali. Dopo il Consiglio nazionale, anche gli Stati hanno adottato una mozione che chiede un inasprimento del diritto penale minorile. Un totale di 272 ribelli sono stati uccisi e 260 feriti nei combattimenti del nord dell'Etiopia. Lo ha annunciato giovedì l'esercito federale etiope, che da martedì sta affrontando su diversi fronti vari gruppi armati contrari al governo federale e recentemente alleati tra di loro. L'offensiva lanciata dai combattenti del fronte di liberazione del popolo del Tigray insieme a gruppi alleati è stata respinta, afferma inoltre l'esercito in un comunicato pubblicato su Facebook. Informazioni che l'AFP non ha potuto verificare da fonti indipendenti. Secondo l'esercito federale sono state recuperate anche numerose armi. Le tensioni tra TPLF e il governo federale non hanno cessato di intensificarsi negli ultimi mesi in Etiopia, gigante dell'Africa orientale con circa 130 milioni di abitanti, da anni teatro di conflitti armati di intensità più o meno elevata in diversi stati regionali, tra cui i due più popolati, l'Oromia e l'Amara.

Allora, con i Jonas Brothers iniziamo ufficialmente questo pomeriggio insieme. Era Sucker, brano del 2019. Amici, ma soprattutto amiche, buon pomeriggio, un saluto a tutti da Nico. Come detto, anche oggi sarò in vostra compagnia fino alle 17. Dai che ce l'abbiamo fatta, quasi, siamo arrivati a giovedì. È il giorno per molti, mi piace sempre ricordarlo questo aspetto, il giovedì è il giorno dell'aperitivo per tanti di voi all'ascolto, è diventato il giorno ufficiale in cui molti uffici barra luoghi di lavoro si organizzano, no, per il dopo lavoro tra colleghi per andare a bere qualcosina tutti quanti insieme prima dell'imminente fine settimana, anche perché soprattutto per chi lavora magari negli uffici o comunque luoghi del genere, il venerdì è uno dei giorni adibiti per molti allo smart working, quindi ci si può concedere anche uscita la sera, no? Si può andare un filino più lunghi, tanto la mattina dopo, chiaro, si lavora uguale seppur da casa, ma abbiamo lo stress, anzi non abbiamo lo stress di doverci preparare, di doverci vestire, uscire, metterci in macchina, per chi chiaramente può lavorare da casa, non tutti hanno questo privilegio, però comunque giovedì è sempre, giovedì sera è sempre uno dei momenti più attesi della settimana, uno di quelli un po' più sereni dove si stemperano un po' anche le tensioni, perché poi, come detto, il fine settimana è in arrivo. I Lost Frequencies con Mari Froes, mia artista preferita del 2026 a mani basse, questo è Paraíso. È tutto che...

Questo è senza dubbio il mio cavallo di battaglia nelle notti di karaoke. Quando si decidono di organizzare, io quando voglio sbaragliare la concorrenza chiedo di mettere Kleptomania e poi lì sbaraglio tutti. Erano gli Sugar Free, tra l'altro, a proposito, era il 2004 quando usciva questa canzone. Facendo zapping qualche settimana fa, un paio di settimane fa, sulla televisione italiana mi sono imbattuto in una prima serata dove si sono esibiti a mo' di karaoke quelle che sono state definite meteore per quanto riguarda la musica italiana, con delle hit di successo che ci hanno tenuto compagnia per alcune estati nel corso degli anni, tra cui ho rivisto esibirsi gli Sugar Free. Oh, ma erano uguali al 2004. Lui ancora col capello biondissimo alla Legolas, lungo, raccolto dietro, un fisico di tutto rispetto per un signore della sua età. Tra l'altro, quanti anni ha? Fammi andare a vedere immediatamente l'età, l'anagrafe degli Sugar Free, perché qua bisogna subito andare, secondo me va per i 50 il ragazzo ormai, ma tranquillamente, perché nel 2004 era un ventenne, non ha neanche la pagina Wikipedia, figurati un po'. Giuseppe Lo Iacono, credo però che vada per i 50. Comunque c'erano loro, c'era Luca Di Risio, ve lo ricordate Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo e nient'altro? Di fatto forse ne aveva fatta un altro, però anche lui in forma smagliante, tutti a petto nudo, con questi pettorali di fuori, ma incredibile, ma è solo invidia la mia.

Questo era il regalo delle nostre fatine per voi, amiche e amici all'ascolto. Pazzesco, cioè questo brano è iniziato che avevamo appena cominciato il nostro pomeriggio insieme, è finito che tra poco vi devo salutare praticamente. 6 minuti e 02 di Metallica con The Unforgiven, vi abbiamo riportato al 1991, grande annata, grande annata. Adesso torniamo invece nella musica di casa nostra, lei arriva da Locarno, si chiama Fenice e questa è Mulholland Drive.

molto per voce, ma anche per stile, tipo di musica che offre, a Rose Villain, no? La voce è molto simile. Fenice, come detto, con Mulholland Drive. Alle 15.26 siete in ascolto su Rete 3. Allora, non so quanti di voi all'ascolto si ricorderanno del Tamagotchi. Secondo me molti lo hanno avuto, ci hanno trafficato, armeggiato almeno una volta. Dai, era quell'ovetto digitale dove all'interno c'era una sorta di pulcino, di uccellino che bisognava curare, farlo giocare, farlo mangiare, eccetera eccetera, per mantenerlo in vita, vi ricordate? Ecco, ve ne parlo perché Meta ha presentato, insieme al suo CEO Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook per intenderci, un nuovo, chiamiamolo così, oggetto che potrebbe essere un aiuto per il nostro quotidiano. Hanno presentato infatti Muse Charm. È un piccolo schermo, una sorta di avatar digitale delle dimensioni di un portachiavi, in un formato che, per quello ve l'ho detto, ricorda moltissimo il Tamagotchi, no? Mark Zuckerberg lo ha presentato alla conferenza per sviluppatori Meta Connect del 23 e del 24 settembre, si sta tenendo appunto in questi giorni, mostrando questo dispositivo pensato per portare l'intelligenza artificiale fuori dallo smartphone, quindi sempre più vicino alla vita quotidiana. L'obiettivo che hanno dichiarato di voler raggiungere è quella di avere l'intelligenza artificiale subito a portata di mano, senza dover ogni volta per forza estrarre il telefono e tutto il resto. Muse Charm dovrebbe consentire di utilizzare Muse, questo è il nome del questo piccolo portachiavi, direttamente dal gadget. Quindi, secondo il Financial Times, che ha pubblicato poi l'articolo con la presentazione ufficiale di questo aggeggio, l'intelligenza artificiale potrebbe ordinare generi alimentari, prenotare viaggi, aiutare nella gestione delle finanze grazie proprio a questo piccolo dispositivo, che dispone anche di un display, di un microfono e di due fotocamere, oltre che naturalmente ad una connessione 5G. Ha detto che non è ancora pronto per essere messo al commercio, c'è da aspettare ancora un po', però sono sulla buona strada. Questo sostanzialmente, riassumo in che cosa consiste, se non l'avete capito: è una sorta di portachiavi dotato di intelligenza artificiale con il quale possiamo parlare e interagire subito senza dover tirar fuori il telefono. Lui ci ascolta e ci risponde subito. Servirà? No, credo di no, però secondo me, ovviamente, dal momento in cui verrà messo sul mercato, molti cercheranno di accaparrarselo. Io faccio andare avanti voi, poi mi farete sapere. Arriva Pink!

Questa accoppiata anglo-tedesca, lei appunto Leonie viene dalla Germania, classe 97, Callum Scott invece è ovviamente inglese, lui che è uscito da un Britain's Got Talent per l'esattezza nell'edizione del 2015. Queste accoppiate, duetti con voci maschili e femminili spesso, se sono ben assortite, sono garanzia di successo. Anche quando vengono poi riproposti in un secondo momento, è il caso di Save Your Tears nella versione originale di Weeknd, è lui da solo ovviamente, ma nella versione che poi lui ha realizzato insieme alla splendida voce di Ariana Grande, secondo me la voce di lei dà quel kick, quel calcetto in più al brano, che già di per sé è ottimo.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Narnia evitare di fare una sua canzone uguale a un'altra sua canzone uguale a super classico questo.
1: E mi diventa fantastico. E sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico. Uguale, uguale identico.
2: Un giro con la macchina.
0: Ho capito, cambia un po', dai. Dedica uguale a super classico. Era la nuova di Ernia che abbiamo imparato a conoscere perché la stiamo ascoltando da qualche settimana. Oh, adesso vi spariamo un bel tormentone con un bel motivetto che vi resterà ben piantato in testa fino a questa sera quando andrete a dormire.
3: Top! Questo è il nostro regalo per voi.
0: Sapla pour moi, Plastic Bertrand.

Miley, questo era Let's Get Married. Ovviamente sapete che io sono molto attento perché mi piace le tecniche di ripresa che fanno, cinematografiche che fanno all'interno dei videoclip musicali. Sono andato ovviamente a dare una sbirciatina anche al video di questo brano di Miley, Let's Get Married, che è una vera e propria dichiarazione d'amore al suo fidanzato Max Morando, che suona con lei, è un musicista e produttore, tutto in bianco e nero. Ero curioso anche perché alcune voci dicevano che potesse esserci una sorta di comparsata di Dolly Parton prima ovviamente della scomparsa. Non c'è, io perlomeno nel video che ho visto io di 3 minuti non ho visto, magari c'era una scena extra da qualche parte, però ovviamente la signora Cyrus non si smentisce mai, sempre spettacolare anche nei suoi video. Arriva Moggi.

tempi si evolvono e di conseguenza anche alcune, diciamo così, nomine che prima negli anni passati, anni 90, anni 2000, erano un must, erano uno dei programmi più seguiti in assoluto, adesso ha perso molto di valore e significato, il valore no, di essere eletta Miss Italia. Mi ricordo tutto l'hype che c'era prima, no? Per l'elezione, appunto trasmissioni televisive, poi giri delle varie emittenti, radio, interviste, eccetera, eccetera. Adesso chi le guarda più? Non penso che le facciano neanche più le trasmissioni televisive per eleggere Miss Italia. Vabbè, tempi che corrono. Si è conclusa la prima ora, anzi arriveremo a concludere la prima ora trascorsa insieme questo giovedì pomeriggio con una delle voci più belle della musica dei giorni nostri. La sua...

0: Sia con la sua Chandelier. Siamo tornati indietro di ben 12 anni. Fa quasi impressione dirlo, però, ragazzi, lei è veramente una. Ho detto prima, lo ripeto, lo ribadisco, una delle più belle voci in circolazione.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 16 in punto, buon giovedì pomeriggio a tutti da Nico, insieme ancora per un'oretta.
1: Rete 3.
0: E quindi, come sempre, come prima, torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo. Con piacere vi confermo che la giornata di oggi, quindi anche la serata, continuerà ad essere ben soleggiata, nonostante qualche ogni tanto qualche folatina di venticello fresco, Infatti oggi le massime non sono andate oltre i 24 gradi, all'ombra fa quasi freschino, serve finalmente già un giacchettino, un maglioncino. Maglioncino no, però un giacchettino leggero per coprirsi dal vento è necessario. Uno sguardo anche a quella che sarà la giornata di domani. Al mattino ci saranno ancora qualche banco di nubi basse, però per il resto ci sarà poi passaggio rapido, passaggio a tempo ben soleggiato con massime sui 22 gradi. Tutto bellissimo. Tutto un po' meno bellissimo invece per quanto riguarda il traffico, lo sappiamo, l'orario comincia a farsi proibitivo, infatti i colleghi di Via Swiss cominciano già a segnalare i primi forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso, a Lugano sulle principali vie del centro tra Agno e Ponte Tresa, tra Stabio e Gaggiolo e sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Quartino. Diamo anche uno sguardo alla situazione alla galleria del Gottardo sulla 2 tra Quinto e Airolo in direzione nord, ci sono code di 4 km con attese di 40 minuti, di conseguenza la corsia Cupra è stata aperta e l'entrata di Airolo attualmente è chiusa. Adesso ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Sono ripresi stamattina i lavori alle Camere federali, la presentazione delle liste alle elezioni del Consiglio nazionale va resa più comprensibile ai cittadini, lo chiede la stessa Camera Bassa che ha approvato una mozione della sua Commissione delle istituzioni politiche. A nome della Commissione, Greta Ghisin ha comunicato che dalle elezioni del 2023 in alcuni cantoni proliferavano liste e sottoliste di dimensioni notevoli se non problematiche. I partiti proponevano infatti liste con giovani, senior, regionali, tematiche e sottoliste con giunzioni di ogni genere, afferma la consigliera nazionale ticinese. Il nazionale approva e passa al Consiglio degli Stati una nuova legge per permettere agli attori elvetici del settore spaziale di strutturare le opportunità tecnologiche ed economiche offerte dallo spazio, posizionando così la Svizzera in questo campo come una nazione lungimirante. E poi, sempre dall'interno ma non da Palazzo Federale, la canicola estiva ha causato danni per 400 milioni di franchi all'economia svizzera, lo rivela uno studio di Allianz Trade che va anche oltre e non prevede nulla di buono nemmeno per il futuro, dato che i fenomeni meteorologici potrebbero comportare costi elevati anche il prossimo anno. Una versione distruttiva di El Niño sarebbe infatti già alle porte e potrebbe costare all'economia globale circa 451 miliardi di dollari nel 2027. Il 60% delle perdite sarebbe a carico di Cina, Stati Uniti e India. Per l'Europa si stima che il buco sarà nell'ordine di 21 miliardi di euro. L'adattamento e la preparazione, sempre secondo lo studio, sono cruciali per la resilienza economica.

0: Lo avevamo lasciato qualche settimana fa al Lido di Venezia, dove ha seguito per la RSI il Festival del Film. Lo ritroviamo un po' più vicino a casa nostra, per l'esattezza in quel di Zurigo. Parte oggi il Zurigo Film Festival dal 24 settembre al 4 di ottobre. Leggo 133 film e un record di prime mondiali ed europee, e ce ne parla per noi Alessandro Bertoglio. Ciao Ale, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti dal quasi Lido di Zurigo. Sono qua nella piazza del Teatro dell'Opera. Qua è tutto nuvolo, se vuoi le previsioni in tempo reale, improvvisamente si è annuvolato tutto.
0: Ecco, va meglio qua.
1: Non ho l'ombrello.
0: Qua va alla grande, c'è un bel sole, quindi purtroppo ovviamente la Svizzera italiana vince ancora una volta con la meteo. Però Zurigo offre sicuramente più film da vedere, questo sì.
1: Guarda, ti posso dire che io sono andato a vedere l'anteprima di un film di cui ti parlerò tra pochissimo,
0: sì?
1: E mi è passato di fianco Tom Hiddleston, che molti ricordano per essere Loki.
0: Sì, esatto.
1: E me ne sono accorto perché una marea di persone si sono avventate su di lui e io pensavo assalissero me, che succede? E invece era lui, e non me ne sono proprio accorto. Poi quando l'ho visto ho detto, ah già che a Luna lui aveva l'incontro col pubblico. E quindi è uno dei tanti ospiti, c'è Julianne Moore, c'è Naomi Watts, c'è John Turturro, insomma tante star di Hollywood che sono qua a presentare i loro film. Molti li abbiamo già visti fra Cannes, Berlino e Venezia, però molti sono delle novità assolute, delle prime mondiali, come I Play Rocky. Segnatevi questo titolo,
0: okay.
1: E segnatevi soprattutto questo nome, Anthony Ippolito.
0: Ok.
1: I Play Rocky è la storia di come Sylvester Stallone, da signor nessuno, ha convinto tutto il mondo praticamente a finanziare il film dove lui doveva recitare. Quel film è Rocky. E insomma, Anthony Ippolito sembra Stallone, fatto e finito. Parla anche con quella voce profonda, ma con quella pronuncia da patata in bocca,
0: sì,
1: che conosciamo del buon Sly, no?
0: Esatto.
1: E è veramente una sorpresa.
0: Ok, quindi ci segniamo questo nome, anche perché è vero, la storia di come Stallone abbia poi venduto e abbia convinto chi di dovere a produrre Rocky è una storia super interessante. Per chi l'ha letta sicuramente sa a cosa mi riferisco, quindi poterla poi vedere riportata su grande schermo deve essere sicuramente interessante. Andremo a vederla.
1: Il film è fatto molto molto bene, tra l'altro quest'anno la nuova direttrice, che comunque lavora per il festival già da tempo, però è la responsabile unica quest'anno, che si chiama Rita Gould.
0: Occhio Ale, che ti sentiamo un po' a scatti, ti sento male, non so se ti sei spostato, sei andata via un po' di linea, proviamo.
1: No, magari il vento che porta via le parole.
0: Allora facciamo così, mando un disco perché ti sento veramente male e proviamo a risistemare, okay, la linea, ok? Rimani lì, non te ne andare. Cosa sogni

0: sparso.
1: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e il loro brano Goya. Collegamento ristabilito con Zurigo, il nostro Alessandro Bertoglio che seguirà per noi lo Zurigo Film Festival. Ale, ti ritroviamo, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati prima dell'interruzione, vai.
2: Sì, stavo dicendo che la direttrice artistica da quest'anno in carica è lei, anche sì, se è già da diversi anni che lavora qui, si chiama Reta Gueg, ha deciso che il festival doveva avere una tagline, una frase, un motto.
1: Okay.
2: E questo motto è Dream Big, ovvero insistere, resistere, cercare di farcela perché si può fare, come dice anche Frankenstein Junior. Praticamente il primo film, I Play Rocky, è la storia di un uomo che con la cocciutaggine, con la consapevolezza di poterlo fare, lo ha fatto. E lo stesso il film di apertura, che ci sarà la grande festa a partire dalle 18 con tutte le autorità e quant'altro, si intitola Tenzing ed è la storia dello Sherpa nepalese tibetano che ha accompagnato Edmund Hillary nella prima ascesa all'Everest. E anche questa, diciamo che è una storia di persone, ma soprattutto di persone che avevano uno scopo, avevano una visione e l'hanno portata a termine rischiando la propria vita in questo caso, perché
1: certo,
2: insomma 8848 metri me l'hanno insegnato a scuola, me lo ricordo ancora.
1: Esatto. Faccio fatica a fare due rampe di scale, quindi figurati scalare l'Everest.
2: Pensa a me. Comunque sì, niente, in questi giorni ci saranno tantissimi film da vedere, tantissimi ospiti da incontrare. Ho un appuntamento e già sono in frillazione perché insomma da Spike Lee a tutti gli altri film che ha fatto è un grandissimo personaggio, e il suo ultimo film, che è L'ultimo borseggiatore di New York, è una storia bellissima perché è una storia di quest'uomo che è ancora uno di quelli che va in metropolitana e cerca di portar via i portafogli dalle borse, dalle tasche.
1: Sì.
2: Il problema è che adesso nessuno ha più dollari o soldi, comunque contanti in tasca, hanno tutti le carte di credito.
1: Pochi, esatto. Sì.
2: Difficile, no? E quindi che cosa succede? A una persona porta via una chiavetta USB con dei dati sensibili e da lì comincia un thriller molto bello, molto avvincente, però mette anche a confronto queste due generazioni, il passato e il futuro.
1: Vedi, anche questo tipo di professioni qua subiscono l'evoluzione della tecnologia e devono un po' reinventarsi a modo loro. Ale, noi
2: adesso
1: ti
2: i soldi te li spazzano via WhatsApp.
1: Esatto, esattamente. Bisogna fare di necessità virtù anche per i borseggiatori, insomma, il messaggio è questo. Ale, grazie mille per averci raccontato quello che sarà il programma dello Zurigo Film Festival. Comunque tu lo seguirai, ce lo racconterai ancora nelle prossime occasioni. Buona visione, buon divertimento e mi raccomando, visto che promette pioggia, mi raccomando, vai a prendere l'ombrello.
2: Eh sì, adesso mi sa che toccherà andare a comprarlo. Grazie a tutti, buon cinema.
1: Ciao Ale, grazie a te.

Nico, attenzione! Dalla rotonda di Biasca, uscita autostrada per andare su verso Malvaglia, appena successo un incidente con un furgone e una Smart. Traffico, traffico, traffico, fare attenzione.

Offenbach con Norma Jean Martin, la loro Overdrive, hit clamorosa di quell'anno, era il 2023. Allora, alle 16:23 vi riporto quella che è un po' la notizia. Notizia del giorno, non è vero, però è il contenuto virale che sta girando abbastanza velocemente su internet e ovviamente non poteva non finire tra le mie grinfie. È la mail che un candidato per un'azienda, prima di un colloquio di lavoro, ha deciso di postare. Allora, cosa ha fatto? È un racconto che è stato poi condiviso e ripreso anche dall'Economic Times, quindi tendo a reputarlo come qualcosa di affidabile. È la storia di un candidato che sarebbe arrivato al proprio colloquio di lavoro con 30 minuti d'anticipo, giustamente essere lì prima per essere preparati, per far vedere di essere responsabili, per un incontro fissato alle 14, quindi alle 13:30 lui era già lì. Il CEO dell'azienda, con il quale avrebbe dovuto avere però il suo colloquio, si sarebbe presentato soltanto alle 15:10, quindi con 1:10 di ritardo rispetto all'orario previsto. Il candidato sostiene di non aver ricevuto né scuse né spiegazioni e a quel punto avrebbe deciso di interrompere tutto, se ne sarebbe andato e avrebbe poi successivamente scritto una mail all'azienda per comunicare di non essere più interessato alla posizione. E vi vado a leggere la mail che ha scritto e ha inviato al CEO dell'azienda. C'è scritto, traduco, gentile CEO, sono arrivato 30 minuti in anticipo per il colloquio fissato alle 14. Lei si è presentato alle 15:10. Nessuna scusa, nessuna spiegazione, solo un tranquillo iniziamo? Per questo ho lasciato il colloquio non appena iniziato. Ho avuto la sensazione che il mio tempo non venisse minimamente rispettato. Se questo è il modo in cui vengono trattate le persone prima ancora di entrare in azienda, posso solo immaginare cosa succederebbe dopo l'assunzione. Per questo motivo vi rifiuto come azienda. Cordiali saluti, ex candidato al colloquio. La sua risposta, la sua mail è diventata virale. C'è chi lo applaude, chi ha detto che ha fatto bene, c'è chi ha detto però se questi sono tutti lazzaroni, i giovani d'oggi hanno più voglia di far niente, credono tutti di essere chissà chi. Insomma, l'internet si divide. Voi da che parte state? Ha fatto bene il candidato a mollare tutto visto che si è sentito mancato di rispetto? O avrebbe dovuto comunque svolgere tutto il colloquio?

Wrong Things è stato, perché ormai il mese di settembre volge al termine, ma lo è ancora per questa settimana ovviamente, il brano MX3 Tutti per Uno. Alle 16.28, allora vi ho chiesto se questo candidato ha fatto bene a reagire come ha reagito. Vi ripeto la notizia per chi magari non l'avesse ascoltata prima o l'avesse ascoltata in maniera un po' distratta. Vi ho raccontato di questa mail che sta cominciando a fare un po' il giro del web, di questo candidato che essendo arrivato al colloquio con largo anticipo, ovviamente come si presuppone che avvenga prima di un colloquio di lavoro per far vedere professionalità e serietà, il CEO dell'azienda per la quale faceva appunto il colloquio si sarebbe presentato con 1 ora e 10 di ritardo. Lui è all'inizio del colloquio, dopo che il CEO non si è né scusato né si è giustificato per il ritardo così importante, quindi questo candidato ha deciso di alzarsi e andarsene, poi scrivere la mail e dire non mi interessa, se questo è il peso che date al mio tempo vuol dire che a voi non ve ne frega niente, eccetera eccetera. Vi ho chiesto voi da che parte state e vi schierate tutti quanti dalla parte del ragazzo, quindi del candidato. Messaggi che arrivano allo 0798738073 sono unanimi in questo senso. Ciao Nico, scrive Adriana, ha fatto bene perché la puntualità è una questione di serietà e rispetto imprescindibile. Poi ovviamente si congratula anche con le nostre fatine per la selezione di Innuendo, brano dei Queen che abbiamo sentito poco fa. Il nostro Igi, che è sempre un gran burlone, dice se il posto di lavoro era quello come allenatore del Milan ha fatto bene ad andarsene, ma guarda ti do ragione, scappare a gambe levate da quella situazione lì, da quella società lì, ha fatto l'unica cosa che doveva fare. Ha fatto bene a sottolineare, ci scrive anche Michele, avrebbe potuto farlo dopo essere stato assunto per la serie sì, sempre gentile, non sai quale lotta sta combattendo il tuo interlocutore. Quello sì, quello è anche vero, quello è anche un'altra chiave di lettura, di interpretazione di quello che può succedere. Però ecco, diciamo che la stragrande maggioranza di voi si schiera dalla parte del ragazzo, perché effettivamente anch'io non so come avrei reagito, cioè arrivo con mezz'ora d'anticipo per farti vedere che sono professionale, serio, tu arrivi con 1 ora e 10, 1 ora e 15 di ritardo, non ti scusi, non mi dici niente, è un po' mi girano, un po' mi girerebbero.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

A proposito di ansia per i primi appuntamenti, cantano Julie e Bresh con la loro Serenamente. Riporto un messaggio del nostro amico Igi, che appunto a proposito del ragazzo che si era presentato con mezz'ora in anticipo ad un colloquio, di cui parlavamo prima, lui in realtà dice: se vuoi un commento serio, la mezz'ora d'anticipo non è certo un segno di professionalità, ma denota una certa ansia e non mette in buona luce il candidato. Ecco, non essendo io datore di lavoro ancora, cioè non avendo mai dovuto, se non mi mai trovato nella posizione di dover svolgere un colloquio di lavoro da parte del datore di lavoro, queste cose, questi sono aspetti che ancora non riesco a leggere, ad interpretare. Non immaginavo che come datore di lavoro si potesse interpretare come un segno di ansia e venisse mal interpretato il fatto che un candidato arrivi con così tanto anticipo. Quindi vuol dire che bisogna arrivare quanto prima? 5 minuti è sufficiente? 10? 5, secondo me tra i 5 e i 10, no? Correggetemi se sbaglio. Voi che siete datori di lavoro all'esterno e ci state ascoltando in questo momento, se dovete appunto svolgere un colloquio di lavoro con un candidato per la vostra azienda e vi arriva, non so, con 5 minuti d'anticipo, 10 minuti d'anticipo, è un buon segno? Lo ritenete già affidabile? Dai, datemi un po' le vostre indicazioni così. È sempre meglio essere informati su queste cose, non si sa mai.

0: puntata del pomeriggio, ormai ci avviciniamo alle 17, tra poco si stacca, si va fuori, aperello, tac.
1: Come l'ho detto? Tu non mi fermi.
0: Era Steve Edwards con i Planet Funk, Rewind My Mind.
1: Tra l'altro forse l'avete riconosciuta, la voce di questa canzone è la stessa voce di World Hold On di Bob Sinclair, ve la ricordate? È stata uno dei primi grandi successi di Bob Sinclair nel mainstream, nella musica commerciale, poi avevano anche collaborato insieme poi per altri progetti. Adesso in negrita!

Qualche giorno fa abbiamo festeggiato la musica svizzera in occasione proprio della giornata dedicata alla musica di casa nostra. Loro sono dei degni rappresentanti, perché comunque l'abbiamo parlato, sta crescendo molto la musica svizzera, è cresciuta molto nel corso degli anni. Abbiamo appena ascoltato i Two Romans, loro sono in cinque, ma sono in due nel nome della band, perché sono guidati dai fratelli Samuele e Mattia Zanella da Thun nel Canton Berna. Siamo quasi arrivati alla fine, tra poco ci saluteremo, prima ci godiamo però gli Alle Farben con René Miller e la loro Body Talk.

siamo arrivati alla fine anche per oggi. Mi resta che salutarvi, augurarvi una buon proseguimento di pomeriggio, una buona serata. Se andate a fare un aperitivo, bevetene uno, anche la mia. Un saluto a tutti da Nico, tra pochissimo arrivano ovviamente i cialtroni, ci sentiamo domani dalle 15. Ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17, sono Sal.
0: Rete 3.
1: Allora, fino a questa sera
2: è Sal.
1: È Sal.
2: È Sal.
1: Mentre invece domani in tutto il paese, per lo più soleggiato con qualche velatura in quota, al mattino sul Ticino centro-meridionale alcuni annuvolamenti bassi, sull'altopiano locali banchi di nebbia. Le temperature 7-14 gradi, massime 22-25. Smettila.
2: Sai che c'è un po' di Sal sulla 2?
1: C'è?
2: Sì, sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Chiasso, ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e Brogeda in direzione dell'Italia, tra Stabia e Gaggiolo, a Lugano sulle vie principali del centro, tra Gravesano e Bioggio, da Bioggio a Manno, tra Agno e Ponte Tresa, sul piano di Magadino fra Cadenazzo e Contone. Al Gottardo, tra Quinto e Airolo in direzione nord, ci sono code di circa 3 km, attese di 30 minuti, la corsia Cupra è aperta, l'entrata di Airolo è chiusa.
0: Tre news.
3: In apertura le dichiarazioni di un cameriere francese del bar Constellation rimasto ferito nel rogo di Capodanno a Cramontana e testimone chiave nell'inchiesta secondo il quale i proprietari del locale avevano atteggiamenti intimidatori con i loro dipendenti e nello specifico il proprietario era consapevole della pericolosità della schiuma fonoassorbente. Sarebbe il cameriere stesso ad aver girato qualche giorno prima del dramma il video dove si vede distintamente il proprietario preoccuparsi in maniera disinvolta della sicurezza e in particolare della schiuma acustica che cadeva dal soffitto. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato ieri a Busto Arsizio dai carabinieri. Le condanne definitive ricevute in diversi processi riguardanti fatti del 2011-2020 ammontano a 5 anni e 9 mesi. I reati in questione sono appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Infine, poco più di una settimana fa, la consigliera nazionale del PLR, Anna Giacometti, aveva annunciato che non si sarebbe più candidata alle elezioni federali del 2027. Oggi ha confermato che lascerà l'incarico a fine novembre. La 65enne verrà congedata in Parlamento federale già il 2 ottobre, ma dato che i lavori della Commissione delle Finanze, di cui fa parte, durano fino al 29 novembre, il suo mandato terminerà allora.

0: bene, hai visto The Knights ad aprire questa puntata del Club dei Cialtroni del giovedì.
1: Oh, ma bravo.
2: La RSI Giù è gettone. Orgogliosa di presentare
0: Bambina l'autoscontro Giù Gettone.

0: bionda sulla vettura 54. Wow!
1: Wow! Ah.
2: Il club dei cialtroni.
0: Che bello!
3: Le cialtrone scuole qua, le cialtrone scuole qua,
1: Ron Lucano!
0: Ron Lucano!
3: Scuole qua!
1: Giovanni, Giovanni, ferma quel ragazzino che ha messo il filo col gettone che continua ad andare. Giovanni?
4: Ragazzino!
1: Giovanni!
4: Vieni qua, dammi le mani, dammi!
1: Dagliele, dagliele
4: sotto! Pronti la
1: macchina. Per un'altra bellissima gara!
0: Ma è troppo bello!
1: L'autoscontro! Io non darò la
0: attenzione al pugno, non ti fare male alle nocche, vai!
1: Il punchball! Il punchball!
0: Io avevo una paura!
1: C'era gente che andava di testa, ma ho visto delle scene. Di testa, le testate ho visto.
0: E cioè, poi è uscito con la testina sì, piccola così nelle spalle.
1: Sì.
0: Ma...
1: senti cosa ho messo?
0: Ragazzi.
1: Eccola. Dai. Stevie.
0: Ecco. Ciao Stevie. Vi stavo ascoltando, mi trovo qua al Luna Park di Grotta a Mare.
1: Vai, presentala.
0: Questa canzone per il sottofondo di questo giro di autoscontro, la bionda della 21. Ciao, sono Stefano Bencini. Ci siamo visti a Rosanera quando ero

0: dimmi quando rimin.
1: What is rimin?
0: Brimin.
1: Brim, cosa vuol dire brimin?
0: È quella brinetta che si forma nel congelatore, anche se lo tieni bene con la guarnizione pulita, dopo un po' lo devi scongelare.
1: Il frost.
0: Il brimin, sì.
1: Il brining.
0: Brimin.
1: Assegniamo il brining. Maestro, ha segnato?
0: Cosa c'è? Ho segnato che siete due imbecilli.
1: No, maestro, questo no.
0: Allora, si metta al piano e diamo annuncio dei nuovi assunti. Grazie. Paolo Fresa, prova a parlarci 5 minuti.
1: Anche 3 mi hanno detto, eh.
0: Vuole poco. Gianluigi Uomarumma, il cugino alternativo di E poi ancora Sandro Scamorza, sempre alla piastra, una delizia. Luano Guastamutande, deve essere un casino lì.

0: attenzione, grande notizia, in arrivo il nuovo singolo degli U2, dovrebbe uscire alle 18, quindi farà una quarantina di grande attesa, ragazzi. Non fremete anche voi per la nuova canzone degli U2,
1: tutti,
0: che si chiama Silenzio.
1: Silenzio, signore!
0: Silenzio,
1: signore!
0: Pensa, ce l'abbiamo noi!
2: Loro erano in studio di registrazione, ma siccome era in un palazzo, ogni tanto bussavano a Bonovox e gli facevano
1: Silenzio, signore!
0: E allora ci ha fatto una canzone.
2: La prima domanda che ti faccio,
0: sentiamo,
2: e vi faccio è: avevo la quinta di reggiseno, mi sono ridotto 500 volte, adesso ho una terza scarsa, continuo a togliere.
0: Di mi sono ridotta 500 volte,
2: sì,
0: cioè 500 operazioni.
2: Sì.
0: Dai.
2: Adesso ho la terza scarsa, continuo a togliere. Di chi è questa frase?
0: Samantha, dai. Fox?
2: No, no. Mia. E invece della Barale, lo avresti mai detto?
0: La Barale?
2: Sì, è di Paola Barale.
0: Ah, Paola Barale, non mi ricordavo.
2: È di Paola Barale.
0: Dai, aveva la quinta.
2: Volte.
0: Aveva la quinta.
2: Ma io l'ultima volta che l'ho vista, quando ero bambino.
0: Aspetta, Gioffi, aspetta.
2: Beh, può darsi che avesse.
0: Bolle.
2: Però hai detto giusto, Samantha Fox, è vero. Beh. Io ho in testa il famoso.
0: Il poster di Samantha Fox. Chi non ha in testa lo della nostra
2: forse
0: età?
2: Le
0: il
2: nuove
0: poster di Samantha Fox.
2: Noi per pochi franchi ne abbiamo ancora qualcuno nel cassetto che possiamo dare.
0: Da vendere.
2: E poi invece, attenzione, tenetevi pronti, questa è una notizia forte.
0: Tenetevi pronti come la nuova canzone degli U2,
2: Attenzione, maxi furto di Barolo in Piemonte. Sparite 3.000 bottiglie di vino a Monforte d'Alba.
0: Però
2: centinaia di migliaia di franchi di danni. Lo hanno arrestato, lo hanno interrogato, l'hanno beccato e questo è il dichiarato.
0: Le bevute tutte.
2: Sì.

0: Sono passati 3 anni da questo successo di Loreen.
1: Si
0: ti ricordi?
1: Pupupu.
0: No, non è. Era, no, è il cucù. Il cucù.
1: Ah, cucù.
0: Il cucù. No, tattoo, era tattoo, dai.
1: Tattoo.
0: Era l'Eurovision Song Contest del 2023.
1: È vero.
0: Direbbe Antonio di Losanna. Salutiamo Isa, che è stata a Grottammare, visto che abbiamo citato questa città dell'Abruzzo. In Abruzzo.
1: Marche, Abruzzo?
0: Dovrebbe essere Abruzzo.
1: È già Abruzzo?
0: Mi sa di sì.
1: Mamma mia.
0: Mi sa che è sopra San Benedetto del Tronto.
1: San Benedetto del Tronto,
0: È Abruzzo.
1: È Abruzzo.
0: Dovrebbe essere Abruzzo.
1: Abri.
0: Vabbè, salutiamo Isa, che dice, ci ha mandato anche una cartolina praticamente da Grottammare. Citando il nostro Stevie B, che salutiamo.
1: La vedo anch'io, che visto? Bella!
0: Vabbè, sono in mare dal punto dove.
1: Vorrei essere a Grottammare. Allora.
0: E invece no, allora siamo qua per parlare di cose serie.
1: Noi affrontiamo sempre argomenti seri. Siamo qui per parlare del chichiglio a 70 anni.
0: Sì.
1: Dai 70 anni
0: Il chichiglio tardivo.
1: Il chichiglio tardivo. Allora, chichiglio tardivo, anche se in genere la società lo tratta come una cosa un po' così da ridere.
0: Ah, c'erano anche le barzellette.
1: E li vedi,
0: no?
1: Quelli lì. No, dai, non dirla.
0: Se ti piace il budino,
1: no,
0: ti faccio impazzire.
1: Eppure esiste.
0: No.
1: E non va vista come. No, come no? Non va vista come un tabù. Viene spiegato che in realtà si è sempre pensato come così con tenerezza, ma esiste tutta una
0: Marche, non è Abruzzo.
1: Le Marche.
0: Abbiamo sbagliato, lo sapevamo. Ci stavamo
1: nell'immaginario collettivo bisogna pensarlo come un momento di carezze.
0: Sì,
1: sì.
0: Il chichiglio del settantenne.
1: Allora, il chichiglio del settantenne,
0: sì,
1: si riduce, la prestazione vera e propria diventa più o meno una volta all'anno, cioè la nostra.
0: Sì, quando va bene.
1: Quindi noi quando abbiamo già 70 anni. Poi però rimane tutto l'abbraccio. Il bacio,
0: poi non sapete,
1: mi guarda con la faccia come se assaggiasse una roba che gli fa schifo.
0: Sì,
1: non è vero, è tenerezza sul divano. Poi 70 anni, no?
0: Sì, hai chichigliato.
1: Io
0: faccio lei che ha 70 anni, anche lei.
1: Fai
0: ok?
1: Lei. Abbiamo 70 anni.
0: Sì,
1: ok. Raimonda.
0: Sì, Raimonda.
1: Sì.
0: Non mi chiamo Raimonda.
1: No, veramente.
0: Aspetta che vi metto i denti.
1: Siamo due scemi.
0: Sì,
1: c'è tutta una parte legata, non è vero? Abbiamo un sacco di ascoltatori che ci stanno ascoltando, che sono dei grandi e che hanno, c'è tutto l'aspetto romantico.
0: No, ma ci sono super giovani a 70 anni anche là fuori, ragazzi.
1: Sì,
0: non, noi a 70 anni saremo dei 14, sicuro.
1: Sì,
0: e invece ci sono quelli che si curano a 70 anni.
1: È
0: ancora,
1: solo questo intervento per dire che il mito della prestazione chichiglio, come si intende normalmente, esiste anche a 70 anni ed ha un aspetto, una sfaccettatura completamente
0: diversa.
1: Questo
0: è confortante per chi si avvicina a quell'età o per chi spera di arrivarci. Come
1: dovete immaginare proprio. Ah,
0: è diverso.
1: Oh, dovete immaginare. Ah, mi si è rotto il febbre! Una roba così.
0: No, non immaginatelo.
1: Questo sì.
0: Non è bello.
1: Adesso, insomma, se io mi sono spiegato male, secondo me puoi spiegarti bene tu in musica.
0: Con la musica.
1: Ce la fai?
0: Sì.
1: Ah, perché io butto lì delle cose e poi non so se tu.
2: Un'idea,
1: E vediamo, stiamo a sentire.
0: Sì, ho un'idea. Allora, aspetta, che.
1: Che idea?

0: Yubini Zipti cosa vuol dire?
1: Yubini Zipti è quando infili velocemente il filo nel lago.
0: Yumara
1: ben zippiti.
0: Yumara ben zippiti.
1: È difficile.
0: Fammelo scrivere perché sennò poi lo dimentico.
1: Anch'io. Lo scrivo anch'io.
0: Yumara ben zippiti. Perfetto.
1: Yumara ben zippiti.
0: Allora, Marche, confermiamo, Marche, grotta a mare nelle Marche. Siamo sbagliati, ragazzi.
1: Sbagliato, scusate.
0: Allora, vicino, dai.
1: Abbiamo ricevuto fotografie di musicassetta di Samantha Fox.
0: Qualcuno ce l'ha ancora nell'Alfa 75, penso.
1: Alfa 75.
0: Com'è che ci ascolta con l'Alfa 75? Tra poco torniamo all'FM, domani, dopodomani siamo sull'FM.
1: Dopodomani si attaccano il filo nostro con lo scotch.
0: Il problema è chi deve attaccare il filo, pare sia Pina di Losanna.
1: No!
0: L'ho saputo, sì.
1: No!
0: Sì. È Pina che ha in mano
1: e
0: la situazione.
1: Sai anche che è dopodomani?
0: Pina mi ha detto domani, dopodomani. Ogni tanto la sento, no? Io sento Antonio.
1: Ogni tanto la
0: Antonio mi racconta.
1: Perché la senti?
0: Così.
1: Allora, è venuto il momento in cui voi dovete utilizzare il magico WhatsApp. Il numero è questo:
0: 0798738073. Dovete mandarci un audio. Di che cosa?
1: Un vocale dove voi sfate la frase. Cosa vuol dire sfare una frase? Dire l'ultima parola sbagliata utilizzando però l'inizio corretto. Dicendo una cosa che ci fa ridere della parola. Per esempio, ho deciso di rinnovare il mio sarebbe vestiario. E devi dire un'altra cosa. Il mio ventre, va bene. Con queste temperature e tempo si mette la sarebbe felpa.
0: Si mette la?
1: La federa. Fa ridere, ma è corretto?
0: La fe...
1: No. Anche a me è venuto, sai?
0: Anche a me nella testa, però
1: nella
0: non
1: testa
0: posso
1: non
0: dire.
1: Si dice quello che nella testa è libero.
0: Basta, esatto.
1: La frase di oggi che aspetta il vostro vocale allo 079 873 8073 non mi tiene l'elastico delle mutande.

0: Che spettacolo di canzone, concedimelo almeno.
1: Te lo concedo.
0: Oh, meno male.
1: Concesso.
0: I Boston, Modern Feeling 1976, siete su Rete 3, nel club dei cialtroni c'è anche l'esito del gioco di oggi, ovvero la frase sfatta.
1: Non mi tiene l'elastico delle mu, in palio un buon acquisto per il valore di 50 franchi, sentiamo.
2: I cialtroni siete più fuori di me a sabato sera e io sono un alcol warrior, se attenzione.
1: Bravo.
2: Il mio elastico non mi tiene più le musicassette.
0: Le musicassette.
2: Saluto.
0: Musicassette.
1: Musicassette è corretto.
3: Tiene l'elastico delle mummie.
0: Delle mummie.
1: Le mummie.
4: Non mi tiene l'elastico del muratore.
0: Del muratore. Attenzione. Non è l'elastico del muratore, la bindella.
1: Quello lì che.
0: O la livella.
5: Che non mi tiene l'elastico del. E ciù! Delle mucose.
0: Bella questa.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Le mummie.
6: Guido, non mi tiene più l'elastico del muflone. Cosa devo fare?
7: Caro.
1: Oh no!
7: Caro, te lo dico io, cosa devi fare via le mutande?
1: No, no, ma che? Non le
7: sì, no. Come nello strip poker.
1: No, le voglio tenere.
7: No, nessun vero.
1: Se ne vada per cortesia, aiuto. No, allora, attenzione. No, questo l'abbiamo già appena ascoltato.
8: E non mi tiene l'elastico delle museruole.
0: Delle museruole.
1: Delle museruole. Sentiamo uno così anche al volo proprio.
0: Ah, ho paura.
1: Siamo pronti?
0: Temo il peggio, vediamo.
1: Oh no!
7: Caro, te lo dico io cosa devi
2: non
7: fare.
2: Non mi tiene l'elastico delle museruole.
1: Delle museruole. Secondo me, se posso, non perché ne arrivano a fiotti, io non
0: è
1: vorrei.
0: Che il rischio è.

0: incappare in qualche cosa.
1: Allontanarmi che... da questo.
0: Vai.
1: Adesso arriva, cioè, perché ci ha messo un po' a carburare.
2: Mi tiene l'elastico e delle mucose.
0: Abbiamo un vincitore.
1: Che si chiama? Luigi!

comunque io sono sempre dell'opinione che il mistero dietro le belle voci della radio dovrebbe veramente rimanere tale. Così era giusto un appunto.

0: Ma tu che sei un esperto di musica italiana in quanto conduttore di un'ora per voi.
1: Grazie.
0: Che presto sarà due minuti per voi in pillole.
1: No, lo aumentano.
0: Due ore per voi. Tutta la domenica praticamente.
1: Tutta
0: la domenica.
1: Basta perdere.
0: Fai We Are The Champions.
1: No.
0: E poi due ore.
1: Smettila, perché secondo me sono dimenticato.
0: Herbert Cioffi ha detto che vuole fare tutta la domenica. Vuole diventare il signore della domenica.
1: Sì, proprio domenica 3.
0: Non ci sto.
1: Tutto il giorno io. Domenica 3. Buongiorno da Herbert Cioffi.
0: Tra poco un'ora per voi. Due ore per voi addirittura. Raddoppiamo.
1: Cosa volevi chiedermi dei Velvet?
0: Dei Velvet sono gli stessi di dell'altra canzone famosa che era Soffro lo stesso.
1: Soffro lo stesso. Poi basta, lavano vetri a domicilio.
0: Ma no, sì. Si parlava di lui che fa un programma radiofonico.
1: Come si chiama? Buongiorno signore. Come si chiama?
0: Soffro lo stress.
1: Lui?
0: Il cantante dei Velvet. Sì.
1: Erano una boy band.
0: Sì.
1: Tu sei mai stato una boy band?
0: No. No,
1: nemmeno
0: no.
1: Io.
0: Ma lui conduce un programma con la sua fidanzata.
1: E com'è?
0: Su una radio.
1: E lei è bella?
0: Perché lo chiedi?
1: Ma voglio saperlo.
0: Secondo me sì.
1: Oh.
0: Per darti fastidio.
1: Oh. Ci stai ascoltando?
0: Sei bella?
1: Sei bella.
0: Che stupido. Dai, facciamo
1: tu
0: un po' di
1: cultura. Tu mi fai fare brutta figura.
0: Non è vero.
1: Oggi il 24 di settembre sei bella. Il 24 di settembre del 1958 debuttava in una balera di Cremona Mina. Grazie. Anna Maria Mazzini.
0: Signora Anna Maria, ci scusi,
1: ci scusi
0: Anna signora Maria.
1: Noi le vogliamo molto bene.
0: Sì
1: le vogliamo, lei è un grande.
0: Le vogliamo talmente bene che tra poco faremo la sua canzone
1: e io ho scoperto di non sapere come fa
0: parole
1: perché tu prima mi hai detto fischiettala e la sbaglio.
0: Beh, pazienza, come viene viene.
1: Come viene.
0: Non è che abbiamo fatto dei grandi successi, devo dire, della Betty e della viabilità, in passato.
1: Tu intendi la classica parole.
0: Quella con Alberto Lupo. Io farò Lupo Alberto.
1: No, veramente?
0: Sì, faccio Lupo Alberto.
1: Mamma, ho paura.

0: tutti fuori giocando.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: E vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora io faccio Lupo Alberto, eh? Cioè no, scusa.
0: Fai Lupo Alberto.
2: Alberto Lupo.
1: Rete 3.
3: Lo voglio fare io, vi
0: no,
3: prego.
0: No, stia fermo.
3: No, fatelo fare a me.
0: Se la sente Mina.
3: Appunto. Magari è la volta buona che mi sente, ma non la mia.
0: Allora,
3: voce,
0: Laido.
3: Sì.
0: Io non so se la so bene la canzone.
3: Affari suoi, cioffi, scusi. No. Anzi, facciamo così. Vuole giocare a strip poker?
0: No, no, no, no, non sono bello nudo più.
3: Da.
0: Sei bello? Allora.
3: È pronto?
0: Sì, vediamo perché non me la ricordo.
3: Ma come?
0: Se non no!
3: Scusi, no, se non ha ragione. Allora vado io.
0: E vada.
3: Circolazione intensa, rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Chiasso e anche tra Chiasso e Brogeda in direzione dell'Italia. A Lugano sulle vie del centro.
0: A sud c'è il sole, malgrado velature ad alta quota.
3: Tra Mendrisio e Gaggiolo.

0: ci sono piano di magazzino tra Cadenazza e Contone, anche lì c'è Trout.
1: Le temperature fra 7 e 14 gradi.
0: A San Gottardo solo 2 tra 15
1: Le massime 22, 25.
0: Ci sono 3 km

Oggi non possiamo non dedicare un pensiero preminente ad una performance davvero straordinaria. Tutti quelli fra voi che devono fare un battesimo, una prima comunione, una cresima, vi prego, fate quest'opera di carità.

0: chiama quel suonino lì che fa pa, pu, pu.
1: È difficile.
0: Mi confondo sempre col ghiro, ma non c'entra niente. Il ghiro è una percussione.
1: È una pelle tirata di Casati.
0: Se, di
1: Casati.
0: Ah, ok.
1: E con dentro un bastoncino.
0: E di fare. Ma pensa che roba. Senti, è arrivato finalmente il nuovo singolo degli U2.
1: È arrivato ufficialmente.
0: Puntuale, le 18, vedi? Siamo per presentare questa assoluta novità in esclusiva su Rete 3. Abbiamo la nuova canzone degli U2 che si chiama.
1: Ma vabbè. Qui però siamo alla follia,
0: No, cioè, ma non può rompere le scatole.
1: In un momento così? E vabbè. Allora, Pina.
2: Panda.
1: Era un momento solenne.
2: Che cosa?
1: Era un momento serio.
2: Messa, sei.
1: No, cosa? No, c'era il sole. Momento della canzone degli U2.
2: Vabbè,
1: la nuova.
2: Chi se ne frega.
1: Ma chi se ne frega?
2: Ma te che buono, non è così buono.
1: Lei cosa ne sa?
2: Ci sono stato 3 anni.
1: Tre anni, mai non 2?
2: Tre anni, perché mi sono presa tempo per lasciarlo a un certo punto. Sì, ho detto ci ho messo un buco. Ma perché cantava bene,
1: Canta bene, ma com'era? La relazione com'era?
2: È un po' traballante, insomma, non era niente di che.
1: Ma che traballante?
2: Era Antonio.
1: Ma cosa ne sa Antonio?
3: Antonio, vedevo tutti.
1: Antonio.
3: Non era contenta,
2: vero
3: Pino?
1: Noi dovevamo annunciare una canzone, avete rovinato un momento. Tra l'altro poi dovevo parlare anche di questo weekend. Si corre, dalle nostre parti si corre, c'è la Stralugano.
2: Stralucano, è vero.
1: Stralugano, che cano.
2: Che cosa ho detto?
1: Ha detto Lucano.
2: No, io ho detto Lucano.
1: E c'è questo weekend, strade chiuse. A tutti quelli che stanno ascoltando Rete 3, ricordatevelo, si corre se volete. Insomma, sarebbe il tempo.
2: Se potete così, non è che stai vedendo proprio bene.
1: No, la vuole
2: bene. Perché abbiamo puntato un sacco di soldi su chi vincerà questa corsa.
1: Ma lei cosa c'entra?
2: C'entriamo noi, perché spendendo dei soldi per le sgommesse, dobbiamo capire chi deve vincere. Abbiamo già deciso.
1: E chi è?
2: Papà Gaetana.
1: No, papà. No.
2: Vieni qua. Che
1: no,
2: ti
1: papà.
2: Voglio
1: intervistare
2: la radio.
1: No,
2: papà,
1: no.
2: No. Eccomi.
1: Buongiorno, signor Gaetano.
2: Buongiorno, come
1: ma lei come fa a correre?
2: Faccio allenamento tutti i giorni.
1: Ma lei parteciperà?
2: Faccio lo yoga sulla sedia.
1: Lo yoga? Beh, ma non corre però.
2: Sulla sfaccio dei piegamenti, bebe.
1: Mamma mia.
2: E poi due bassi che fanno sempre bene.
1: Certo, sì.
2: E poi fingere la Stralucano.
1: Ma come fa?
2: Vabbè, Pina, vuoi raccontare tu?
1: Certo.
2: Sì, è meglio, perché sennò qua facciamo notte.
1: C'è l'inganno, forse.
2: Allora, ci sono i tompini.
1: Cioè?
2: I tompini, quando tu corri si apre un tompino.
1: Bellissimo.
2: E tu finisci dentro.
1: Ecco,
2: ci abbiamo di sotto.
1: Quindi per esclusione.
2: Esattamente, va bene, scusa. Poi ci sono un po' di persone sulla strada che fanno il gavettone con l'acqua gelata. Uno è sudato, si becca l'acqua gelata, viene mal di pancia, cosa fa? Corre verso il bagno chimico. Nel bagno chimico ci sono gli addetti che chiudono a chiave. Fino alla fine.
1: Io morirei.
2: Affari suoi, li apriamo sopra, insomma. Ecco. E poi abbiamo tesso dei fili per ingiambare, hanno ingiambo. Quindi la gente ingiamba.
1: Certo.
2: E poi c'è una trappola con la rete attaccata a un albero. Cioè che tu passi e rimani dentro la rete fino alla fine della gara. E appeso.
1: Gli animali della giungla.
2: Poi Andoni, cosa abbiamo organizzato ancora?
1: Voi dovete finire.
3: Io ho fatto una botola. Una botola che si apre con la leva. Appena vedo quelli che corrono forte, apro la leva.
1: Quindi
3: e finiscono
1: avete
3: di
1: deciso
3: sotto.
1: Chi vince?
3: Deve vincere Gaetano, che abbiamo buttato.
1: Ma lui corre proprio
3: un sacco di soldi. C'è anche un tratto con la colla presa rapida. Così si incollano le scarpe e esattamente. Quindi abbiamo già deciso che Gaetano devi vincere la gara.
1: Sì, no, vabbè, ragazzi, finitela.
3: È tutto combinato.
1: Ma smette con
3: puntate su Gaetano che vince la Stralucano.
1: È tutto combinato.

0: Sembra lenta ma ti muove. Sta canzone di John Legend, scritta da anche Pharrell Williams, si chiama Daylight, ti fa muovere un po' i fianchi.
1: Certo, però tu l'ascolti e ti entra dentro.
0: Sì, ed è un'assoluta novità. E attenzione, a proposito di novità, eccoci qua, finalmente possiamo annunciare l'arrivo del nuovo singolo degli U2. E per l'occasione ospitiamo qui in studio a Comano niente proprio di meno che Bonovox. Grande.
2: Buongiorno signore.
0: Cosa è successo?
2: Buongiorno.
0: Hai cantato troppo?
2: Tutta la notte a controllare.
0: Che cosa?
2: Mixaggio pezzo.
0: Ah, prima di farlo uscire, giustamente. Quindi hai urlato come un matto perché ti sei arrabbiato.
2: Poi vedevo, controllavo tutto, era tutto scritto piccolo.
0: Ah, e quindi
2: io ho gli occhiali scuri, io vedo non benissimo.
0: Perché non li levi gli occhiali scuri?
2: Glaucoma, signore.
0: Ah, beh. C'è un consiglio per quello, lo sai?
2: Cioè, signora?
0: Sì, c'è un metodo.
2: Davvero?
0: Cioè, dopo in privata te lo dico.
2: In privata?
0: In privata, attenzione, mi stai confondendo.
2: Stavamo,
0: anche
2: a... sì. Stavamo per ascoltare canzone alto volume.
0: Sì.
2: Quando sentiamo bussare da vicino.
0: E chi era?
2: Era il vicino del condominio che era stufo del volume. E allora ora abbassate, signore! Silenzio, signore! Silenzio, signore! E la chiamiamo Silenzio.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Senti, Bono, ma...
3: Sì, signora.
2: Ascolta, vorrei un tuo parere su questa canzone che si chiama Silenzio, nuova, appena uscita.
3: L'ho risentita attentamente adesso.
2: Eh?
3: E la stiamo ritirando da tutte le radio.
2: Sì?
3: Fa schifo.

0: molta, molta profondità in questa canzone. Si chiama Beauty in Us di Robbie Williams con Miss Monique, che è una DJ ucraina. Ma no,
1: no,
0: ma chi c'è?
1: C'era già Bono prima,
0: che,
1: basta.
0: Ma che bello, ma quanti ospiti
1: ma
0: oggi.
1: Ma sì, basta, ma chi è adesso?
0: Meraviglia. Attenzione, per The Charlton of the Day abbiamo Elisa.
2: Ciao, ne.
0: Ciao, Elisa, come stai?
2: Tutto bene.
0: Ci canteresti per cortesia la sigla di The Charlton of the Day?
2: Come a voi?
0: Dai, per piacere, ti do dei soldi.
2: Dem degli sghei, sghei che cantiamo la canzone. Dei
0: Elisa stonata non si può dire.
2: Di Chardonnay. Lalolai, de chatono de dei. Lalolai, de chatono de dei,
1: Gli ruba l'auto, lo insegue, il ladro fa un incidente.
0: No, voglio sapere di più.
1: No,
0: no, non mi basta il titolo.
1: Allora, questa è veramente triplo volo pindarico. Chiasso, parcheggia l'auto. Okay. A un certo punto, mentre sta parlando, vede passare la sua macchina.
0: Ah, gliel'hanno fregata.
1: Riconosce la targa e l'adesivo e dice: no, è la mia.
0: L'adesivo.
1: Il suo di un adesivo personale per cui aveva personalizzato la macchina.
0: Non era quello.
1: Gli corre dietro, fa un incidente.
0: Il tipo che l'ha rubata.
1: Cioè. E si chiede com'è possibile che questo abbia le chiavi. Perché le chiavi lui le aveva messe nella buca delle lettere di sua mamma. Quindi questo aveva preso le chiavi nella buca delle lettere. Montato sulla macchina, scappato, fa l'incidente, viene beccato, ma c'è di più: danno e beffa. L'assicurazione non gli riconosce i danni perché l'auto è stata ritrovata.

0: Guarda che bisogna avere un falsetto di quelli esagerati per fare questa cosa qua.
1: Sì.
0: Si nasce col falsetto così, tipo Philip Bailey. Esatto, devi cantare sempre così, sennò non sei riconoscibile.
2: Nico Di Paolo dei Nutrolls.
0: Uno che riusciva a cantare sia in un modo e nell'altro, che canta ancora così, è il cantante degli Imagination, quindi di Illusion. Lui canta normale, ma anche in falsetto, in un falsetto eccezionale.
2: Lo spiega Canzoni!
0: Ma è vero, però, dai.
2: Siamo a una rubrica del Club dei Cialtroni nuova, che non abbiamo mai fatto, quindi la coniamo oggi. Si chiama Quando hai un colpo di fortuna e un colpo di sfiga nello stesso momento.
0: Quindi si può chiamare sfirtuna?
2: Sì, sì, mi piace. Sì, sì.

0: tenerlo per sempre. Sfortuna, bello, complimenti. Dopo la scomparsa dello zio, lui, che ora vive in Italia a Cuneo,
1: c'è il protagonista di questa storia,
0: sì, va a Vicenza per aprire una cassaforte.
1: Ah, perché c'era una cassaforte, lo zio,
0: gli
1: ha lasciato
0: due,
1: una cassaforte.
0: Sì. Apre questa cassetta e dentro trova 2 miliardi di vecchie lire.
1: Che non valgono più.
0: Va
1: niente
0: in banca e non gliele cambiano.
1: Non gliele cambiano più.
0: Io impazzito.
1: Lì so.
0: È sfortuna.
1: È una sfortuna.
0: Cioè,
1: lì è proprio sfiga.
0: Ma è anche sfortuna, perché quando li vedi ci

0: Eccovelo il consiglio, prima stagione per la serie The Miniature Wife. È l'episodio numero 6 con Zoe Zebra.
1: Zoe Zebra.
0: Zoe
1: la zebra.
0: Zoe Zebra il cognome.
1: Ah, Zebra, pensavo fosse
0: Zebra. Lori Dighiglia.
1: Dighiglia, grande la Dighiglia.
0: Fernando Frin.
1: Frin.
0: E poi c'è Sofia Barcaglia. Vabbè.
1: Beh, un grande cast,
0: la Barcaglia è brava.
1: La Barcaglia,
0: per farvi
1: che
0: capire
1: film aveva fatto la Barcaglia?
0: La Barcaglia aveva fatto finché la Barcaglia
1: dai, il trailer.
0: Ma dai,
1: il trailer.
2: Amore,
0: tesoro.

Un piccolo problema. Questa sera RSI La 1 alle 23:40.

0: canzone che è stata pubblicata insieme al nuovo album dei Subsonica, uscito a marzo di quest'anno. Ve lo dice
1: Tornano.
0: Il nuovo redattore di Un'ora per voi, ovvero io.
1: No. Io chi?
0: Io.
1: Vai.
0: Ci sentiamo domani dalle 17, siateci perché ci fa sempre un sacco piacere, avremo premi e anche tante notizie. Da Herbert Cioffi.
1: E da Griso?
0: No, non ti vedo convinto.
1: No, e anche tante notizie.
0: Vabbè, è vero.
1: No, e anche
0: diversa.
1: Tante notizie.
0: Come la vuoi?
1: Sfrontata.
0: Sfrontata. Siamo i più forti, assolutamente i più sì! forti, e torniamo domani dalle 17. Sì! E se non ci siete, pazienza, ce ne faremo una ragione. Da Herbert Cioffi.
1: E da Griso, ciao!
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Diciannove e un minuto.
0: Rete 3.
2: Previsioni per domani: soleggiato, ancora qualche velatura ad alta quota al mattino, le temperature minime comprese fra 7 e 14 gradi, massime 22 e 25. Il traffico, diamo uno sguardo al traffico, ci sono ancora rallentamenti sulla 2 in direzione sud tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso e sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda tra Agno e Ponte Tresa.
0: 3 News.
1: L'agenzia turistica ticinese cambia presidenza da oggi. Massimo Perucchi succede a Simone Patelli alla guida del consiglio d'amministrazione. Consiglio d'amministrazione che potrà contare su due nuovi volti: Gabriele Beltrami in rappresentanza di Gastro Ticino e Mattia Galli dell'associazione Campeggi Ticinesi. Secondo un cameriere francese del bar Constellation, rimasto ferito nel rogo di Capodanno a Clermont-Tana e testimone chiave dell'inchiesta, i proprietari del locale avevano atteggiamenti intimidatori con i loro dipendenti e nello specifico il proprietario era consapevole della pericolosità della schiuma fonoassorbente. E sarebbe il cameriere stesso ad aver girato qualche giorno prima del dramma il video dove si vede distintamente il proprietario preoccuparsi in maniera assai disinvolta della sicurezza, in particolare della schiuma acustica che cadeva dal soffitto. Poco più di una settimana fa la consigliera nazionale del PLR Anna Giacometti aveva annunciato che non si sarebbe più candidata alle elezioni federali del 2027. Oggi ha confermato a Keystone ATS che lascerà l'incarico a fine novembre. La 65enne verrà congedata in Parlamento federale già il 2 ottobre, ma dato che i lavori della Commissione delle Finanze di cui fa parte durano fino al 29 di novembre, il suo mandato terminerà allora.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da David Conti. Norvegia, Danimarca, Olanda, Germania, Portogallo, Galles e Serbia, Grecia sono queste le partite di Nations League valide per la Lega A in programma alle 20:45. Olanda, Germania è anche la diretta televisiva su La 2. La Svizzera dal canto suo retrocessa nella Lega B, gioca sabato sera in Macedonia del Nord senza Embolo e Giaca. Nell'hockey infine alle 20 scendono in pista Kloten e Bien.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.

0: Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Purtroppo.
3: Vorinonda.
4: Vai. Io canto in italiano! Programma di canzoni e musiche in italiano!
5: Ma chi c'è a presentarlo?
6: C'è Mondezza!
7: È amato dai suoi fans?
4: No! È veramente una cosa indicibile.
5: Arriva la mia mamma!
8: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare. Amen.
9: Ladies and gentlemen, the Starlight Room with the beautiful Hotel Miramar in Las Vegas is proud to present...

0: Ma, bro, fratista, zio, zia, frate. Ma dietro il nome del complessino MGZ, ma mica ci sta Mauro Guazzotti? No, no, quello che una volta abitava giù a Vasnengo, ma poi perché la roba là col parco, Iemiana ed Accordi, il sur sindica ha chiamato la popolazione in piazza e prima volevano giustamente lapidarlo, ma poi siccome c'era la mezz'ora pazza con la birra a metà prezzo, giù all'osteria del Renzo di Namone hanno rimandato e lui se ne è corso a missile fuori dalle balle e nessuno lo vide più. No, non quello, ma il Mauro Guazzotti che all'alba degli anni Ottanta guidava una delle più importanti formazioni di musica industrial italica.
1: Ma va, come va il mondo, ne?
0: Ai. Ormai è così essere moderni prima del tempo, è così. Poi resti moderno uguale, anche quando metti insieme progettazzi tipo gli MGZ.
1: Resti moderno anche nel mondo moderno. Il mondo moderno
0: in cui si agitano belli baldi pure i pancreas.

0: la setta di poeti estinti.
1: Sia Old School DJ Fast Cut. Danno, rancore, poeti estinti, dead poets, vecchio teschio, mi capisci?

Amagaro, Amagaro, non lo diresti mai che dietro il gruppazzo rap core degli old school ci sono delle leggende della scena hip hop italica tipo Danno dei Colle del Fomento. Perché sì, perché hai la testa altrove e pensi solo a scompensare in gabinetto col catalogo del postal market. Ma ripigliati, bro! Anche perché qui stiamo a ruzzare poeti a raffica, anche poeti estinti come Aurora hanno declamato riottosi as usual gli old school. Poeti estinti come il king della Situ Gagliarda, poeta, ma anche attore, ma anche di tutto e di più, Remo Remotti, leggenda assoluta della scena artistica romana, da cui verbalmente si allontanava nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, col suddetto saluto.

Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via. Anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. Io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione. Andai via da questa Roma, anni 50. E me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemo se bene andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta, quella Roma dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, dei maritossi con la panna, senza panna, delle mosciarelle.

0: hai visto chi c'è? Mamma mia, che rompipalle!
1: Questo è...
2: Io canto in italiano!
3: Sapremo sopportare questa croce?
4: Sì, se rimarremo uniti ce la faremo.

confronti. Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri. Quando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compri.

semplice, non sei mica più canon. Chi non fa sconti, regole e conti, sentiamo l'odio nei nostri confronti.

0: Outsider, titolone veramente titolone per il rapper sempre motivatissimo Nitro. Ma perché per essere completo il vero Gaglioffo deve tramutarsi in giovane buttandosi nel mondo Toy Boy.
1: Non lo sapevi, né?
2: Ma certo che no.
0: Ma allora per te, e solo per te, giovane con il corpo ai saldi stagionali, ci sta proprio la melodiazza titolata Toy Boy, con spiegazione annessa da parte del complessazzo degli alieni.

0: Enzo e... ma no!
1: Ma perché questo questo?
0: Perché buttare benzina sul fuoco componendo siffatte melodie nella vostra cantina zozza il giusto e ubicata nella periferia romana? Ma la benzina, ma con quello che costa al medio giovane pezzentato, ma mettetela nel tuo ciclomotore 10 HP, quello che i Santa Rita citano sfoggiando Lucio Battisti nel titolo Ma il mondo cartoon supereroe nel melodiazzo, titolato per l'appunto Ciclomotore 10 HP.

0: Jason che sei.
1: Quando vi arrivano gli underdog con tanto di pianola spianata evocando il potente pezzo che fu gioia totale del ciuffato Little Tony nei ridanciani anni 60. E horror, tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, sapete, sanno che se hai la testa storta ma il cuore matto puoi solo andare in un posto solo, dal dottore. Ma dal dottore di musica per bambini, quello con le modifiche maggiorate e non omologate, nemmeno dal famigeratissimo team del centro collaudi di Camorino.
0: Collaudi di Camorino. Camorino. Camorino.
2: Io ho rotto un bacio, io ho rotto un dito, io stavo lì guardare la luna dentro l'occhio e mi

0: È inutile, fra bro, zia, zio, frate, derviscio modulante arti avanvra. Se vuoi apparire in tutto il tuo splendore nella dance della disco paesana e o durante la sagra della costina di Lamone,
1: no,
0: mentre suona il complessino del Flanzio Matacarrese Beselli,
1: no,
0: che non ha mai abitato a Lamone, perché tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, e tutto il cantone lo sa, faceva quelle cose lì in piazza, anche a Salorino, e per questo non gli hanno mai affittato nemmeno una cantina nella sempre baciata dal sole e dagli dei metropoli lamonense. Tutto questo solo per dire che grazie ai ritmi sbilenchi cantati da Elio le Storie Tese potresti finalmente sembrare che ti muovi a tempo nella danza e non che hai le convulsioni, quelle convulsioni che se te vengono senza che tu le abbia evocate, magari orora, magari orora, sei qua ma dopo sei un po' stirato lungo con le zampe nel walalla e finisci ad essere protagonista delle canzoni di Davide di Rosolino.

Vedo che la song di Davide Di Rosolini, dal baldo e sempre allegro titolo di E poi muori, ti ha scatenato il movimento convulso delle tue zampe nelle parti basse della tua corpacea, stagliata a colpi di ettolitri di luppolo modifiché. Il tutto per stemperare paure e terrore instillati da questa melodiazza. Fa vai tra, bro, frat, sista, zio, zia, frate mercenario dell'amore ai saldi stagionali. Non sarai morito solo per questa canzone, e nemmeno per quella che orrora Andrea Pino Andrea Pino smodulerà nell'etere, perché come ci canterà a Pino, solo gli stronzi muorono.

0: 3 Jahre älter geworden?
1: Ho 3 anni in più nel frattempo. Come tutti, invecchio anch'io. La mia vita è proseguita sia come musicista che come persona. Il mondo è probabilmente ancora un po' più sbilanciato di prima. E per il resto non è successo granché.
0: Ja, ist eigentlich nicht viel passiert.

una donna, una chitarra, delle macchine e un sano disprezzo per chi sceglie la comfort zone. Bentornati a Confederation Music. Il 4 settembre è uscito All Messed Up, il secondo album di Taranja Wu, figura intrigante e sfuggente dell'underground punk elettronico svizzero. Dal suo universo creativo e contorto, la musicista basilese ci invita di nuovo ad abbracciare l'oscurità e a lasciare, come dice lei, che ti divori l'anima.

attraverso le sue nuove 12 canzoni, All Messed Up di Taran Jawoo appare come un saliscendi ritmico ed emotivo. C'è quella tensione di una personale visione rock and roll graffiante, a tratti industrial, filtrata attraverso chitarre, synth e drum machines, e ci sono le atmosfere dilatate e le voci sussurrate che sembrano risalire dagli abissi per stuzzicarti il subconscio.

nella sua nuova resa dei conti, Taranjawu spinge in avanti, usando la voce per diffondere slogan taglienti più che melodie. Una seduzione diabolica e surreale, percepibile su tutto l'arco di questa nuova raccolta di collisioni controllate, folli, ipnotiche, inquietanti, capaci di conquistarti e di spingerti a restare. Noi ci siamo stati e questa è l'intervista di Sandra Romano.

0: Also einerseits ist All Messed Up ein Track auf dem Album.
1: All Messed Up è anche un brano dell'album. Inizialmente non avevo pensato di renderlo rappresentativo del disco, ma dopo aver selezionato tutte le canzoni e aver dato un'occhiata alla sequenza, mi sono detta che rappresentava più o meno la sintesi di ciò che l'album o le sue canzoni hanno da raccontare.
0: Was das Album oder die Songs zu erzählen haben.
2: Partiamo da qui, da All Messed Up, l'opener e title track del nuovo album di Taranja Wu.

0: The first single was Everyone's Dirty Little Secret.
1: Il primo singolo è stato Everyone's Dirty Little Secret e poi è uscito Eve and Villanelle e infine Queen of Misery. E sarebbe dovuta arrivare anche la title track, che invece è uscita con l'album. Non è stata una scelta casuale. Mi sono chiesta, se qualcuno ascoltasse l'album per la prima volta o se sentisse parlare di Taranja Vu per la prima volta in assoluto, quali brani gli consiglierei? Gli direi, ascolta questi tre o quattro, magari ti daranno un'idea di Taranja Vu e della sua musica.
0: Das gibt dir vielleicht einen Eindruck über Taranja Vu, über die Musik von Taranja Vu.
2: I've got that stranger growing deep inside of me.
3: Everyone's Dirty Little Secret. E questa ce la riascoltiamo tra un attimo. Che cosa è cambiato nel processo creativo rispetto a Dance with Taranja Vu del 2023?
0: Ich habe beim letzten Album alles selber gemacht, bei dem auch. Also.
1: Nell'ultimo album ho fatto tutto da sola e anche in questo, quindi in realtà non è cambiato nulla e nemmeno nello stile di scrittura o nell'approccio. Spesso inizio dai ritmi di batteria, in passato ero una batterista, e da lì continuo a sviluppare la canzone. Direi che musicalmente sono rimasta fedele a me stessa, ma credo di aver approfondito di più il testo, di essermi spinta oltre, di aver avuto il coraggio di affrontare temi che nell'ultimo album non ero ancora riuscita a trattare perché ero forse troppo riservata.
0: Vielleicht im letzten Album noch zurückhaltender gewesen.

0: Everyone's Dirty Little Secret. La musicista basilese Taranja Wu ci sta raccontando il nuovo album All Messed Up. Ascoltiamo Put the Knife Down, la quinta canzone. Un brano che guarda attraverso gli occhi di un bambino. Che cos'è?
1: Kinder spielen ja ganz gerne erwachsen.
2: Ai bambini piace molto giocare a fare gli adulti. Giocano a fare la spesa, a fare i genitori, a fare la famiglia. La canzone racconta in realtà, e dalla prospettiva di un bambino, come si manifesta la violenza domestica. Affrontare l'argomento in questo modo mi è sembrato interessante perché mantiene l'innocenza dell'infanzia. Un bambino vive un'esperienza che non è ancora in grado di comprendere. Solo molto più tardi, forse, riuscirà a capire che c'è qualcosa che non quadra, che sono successe cose terribili che non sono normali. Un bambino non può saperlo. In questo brano ci sono due bambini che giocano tra loro come adulti e raccontano tutto quello che si fanno a vicenda. La situazione si sblocca solo quando uno dei due dice: «Io metto le scarpe della mamma, tu bevi l'alcol di papà». È lì che ti rendi conto che sono dei bambini a raccontare la storia. È un modo per coniugare l'innocenza dei piccoli con un tema terribile, racchiudendo tutto in un momento di danza e collegandolo a una ninna nanna. Mi sembrava il modo più convincente per raccontarlo.
1: Das war für mich der schlüssigste Weg, es zu erzählen für mich.
0: Put the Knife Down è questa. Taranja Wu.

0: Es kommen aber tatsächlich sehr viele Momente von Verlorenheit.
1: Il disco affronta in modo significativo il senso di smarrimento e di perdita. La perdita di sé, di una propria voce politica, dei confini del proprio corpo. Sono argomenti importanti, come quello delle persone emarginate, di chi vive un momento di rottura. L'album, pur non offrendo soluzioni o risposte, mette in luce quella fragilità, quella vulnerabilità. Non vale per tutti i brani, ma è un tema ricorrente.
0: Und das ist aber nicht in allen Stücken so, aber es ist etwas, was wir wiederfinden.
2: Nei titoli delle canzoni di Taran Javoux i nomi femminili sono ricorrenti, come in Even Villanelle, che abbiamo ascoltato in apertura, oppure in Searchy, che ascoltiamo tra un attimo. Ce n'erano anche nel primo album, Dance with Taran Javoux. Come mai?
0: Ja, es gibt einen Grund, und zwar,
1: Sì, c'è un motivo. In effetti, quando scrivo, mi lascio spesso ispirare dai personaggi che conosco dai film e dai libri. Even Villanelle, ovviamente, è un classico, viene da Killing Eve, sono i due protagonisti della storia. Poi c'è Saoirse Ronan, che ha interpretato il personaggio di Rona nel film The Outrun, uscito al cinema nel 2024. Come ho detto, traggo molta ispirazione dai libri, dalle serie TV e dai film, ma non nel senso che mi siedo e penso, bene, ora scrivo una canzone su Eve and Villanelle. No, mentre scrivo una canzone, quando mi rendo conto che sta acquisendo energia, mi capita anche di vedere l'immagine di quell'energia. Oppure mi viene in mente un personaggio conosciuto in un libro o in un film ed è in quel momento che mi ci immedesimo. Ma non si tratta di raccontare le loro storie, bensì di assumerne una sorta di prospettiva. Come la racconterebbe lei o lui questa storia? Poi do alla canzone un nome appropriato e di conseguenza mi ci immergo perché vorrei rendere omaggio anche a quel personaggio.
0: Weil ich quasi diese Figur auch würdigen möchte.

0: si parlava di nomi femminili nei titoli delle canzoni di Taran Jawoo. C'è anche Clara, scritto tra parentesi, nel titolo Traces of Faces. Chi è?
1: Clara è un Frauenname. Traces of Faces è un song den ich selber nicht verstehe.
2: Clara è un nome femminile ed è una canzone che nemmeno io capisco. Io attingo molto al subconscio o da un mondo onirico e avevo delle immagini a questo proposito tratte da uno scenario artistico che in realtà ricordava quello di David Lynch. Immagini di ciò che sarebbe potuto accadere e di ciò che non sarebbe potuto accadere. Allo stesso tempo, e nonostante tutto, il personaggio che poi mi è apparso nella canzone è Clara, che conosco dal romanzo Clara e il sole di Kazuo Ishiguro, e non racconto affatto la trama del libro. Come ho detto, è una canzone che nemmeno io capisco, ma in cui ho messo tanto di quel personaggio inteso come sensazione.
1: Als Gefühl, wirklich nur Gefühl, da drin in dem Song.

0: Traces of Faces, Clara, la musica di Taran Jawoo a Confederation Music. C'è un brano di All Messed Up in cui le voci sono trattate diversamente rispetto a tutte le altre canzoni dell'album. È The Happiest Place on Earth. Perché?
1: The Happiest Place on Earth is ein Stück, das mit Slogans spielt.
2: The Happiest Place on Earth è un brano che gioca con gli slogan e quello che ricorre più spesso è Democracy Dies in Darkness del Washington Post. È forse la canzone sconosciuta più politica dell'album. Mi sembrava importante, alla luce del periodo che stiamo vivendo, porre l'accento sulla perdita, sulla censura a cui assistiamo, sulle fake news, ma senza approfondire troppo l'argomento. Per questo motivo ho deciso di usare principalmente delle espressioni chiave e lo slogan più politico era ovviamente quello del Washington Post. The Happiest Place on Earth è in realtà di McDonald's. Io ho preso diversi slogan pubblicitari e li ho trasformati in questa canzone che ovviamente riflette anche queste fratture.
1: Den Song gemacht, der natürlich dann auch wieder die Brüche darstellt. Also

0: Anjawoo realizza i suoi contenuti video per i social. Chi si occupa invece dei videoclips? Ci sono quelli di Everyone's Dirty Little Secret e di Queen of Misery.
1: Die großen Videos, die gebe ich an KünstlerInnen weiter und,
2: I video più importanti li passo a delle artiste. Ho avuto la grande fortuna 3 anni fa di girare il video di Leonora con una realizzatrice molto giovane che oggi è una studentessa. Le ho chiesto se le andasse di girarne uno nuovo, ma non potendo, lei mi ha consigliato un suo caro amico che studia animazione alla Scuola Superiore di Lucerna, Gianluca Pinarello. È lui che ha realizzato l'animazione di Everyone's Dirty Little Secret per me. Per Queen of Misery invece ho lavorato con Irina Gheorghiadu, che ha realizzato delle animazioni meravigliose. Mi diverto tantissimo con i giovani che appartengono decisamente a un'altra generazione. Creare con loro degli storyboard, ma anche consegnarglieli e dire semplicemente: questo è il materiale, questa è la mia storia, queste le mie proposte. Ora aspetta a te decidere. Credo che in entrambi i casi sia venuto fuori qualcosa di bello. In tutte e 3 le occasioni sono nate opere bellissime, molto diverse tra loro, diverse proprio come chi le ha realizzate. Mi piacciono davvero molto.
1: Ganz verschieden, wie die KünstlerInnen auch verschieden sind, aber ich finde, ich habe sehr Freude daran.
0: Queen of Misery è l'ottava canzone di All Messed Up.

0: Sulla copertina di All Messed Up c'è Taranja Wu, in tuta sportiva, che scappa da un inferno di auto in fiamme, pattinando sul ghiaccio. Che idea è?
1: Also, ich bin auf Schlittschuhen.
2: Sono sui pattini e sullo sfondo c'è una vera e propria catastrofe. È una grande distesa di ghiaccio e c'è una persona con i pattini. Dietro le auto in fiamme creano un caos enorme. Cerco di allontanarmi pattinando, eppure sto per cadere. Quella sono io. Ho realizzato l'immagine metà con la I e metà con un grafico, Adrian dell'Ice Bureau, che ha fatto davvero un ottimo lavoro. Nell'immagine generata, l'intelligenza artificiale mi ha fatto un naso troppo grosso. È per quello forse che nessuno mi riconosce. La reazione è proprio quella. Ma sei tu o non sei tu? Credo sia per il naso.
1: Und es ist, glaube ich, die Nase.

0: Rebel Girl Taranja è la quarta canzone di All Messed Up, un disco uscito questa volta con la label tedesca Flight 13 Records. Come mai? Taranja Wu.
1: Das ist ein Label aus Freiburg?
2: È un'etichetta di Friburgo. La mia precedente label, Icarus Records, ha chiuso dopo 20 anni di attività. Hanno deciso di andare in pensione. Una scelta che comprendo perfettamente, ma che mi dispiace molto. E così l'anno scorso mi sono ritrovata all'improvviso con un album da pubblicare, ma senza avere un'etichetta con cui farlo. Ora però sono felicissima di ciò che ho trovato. Loro sono fantastici. Forse in Svizzera Flight 13 non è un nome molto conosciuto, ma in Germania lo è e come, soprattutto in ambito rockabilly punk.
1: Aber mehr so aus dem Rockabilly Punk Bereich.

I Wanna Be a Cat. Trovate Taranja Wu negli album Dance with Taranja Wu del 2023 e nel nuovo All Messed Up uscito il 4 settembre 2026 con Flight 13 Records. L'intervista è stata curata da Sandra Romano. Potete ascoltare la versione integrale nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata Anisa Jojo Atmojo e Anna Bissegger racconteranno Withdrawal Symptoms, il nuovo album del duo zurighese I Can Hue. Vi saluto con Taranja Wu e Candy Town. Alla prossima, buona serata. You wake up choking on plastic dreams, your teeth grinding ass from the TV screen. Every mirror's cracked but no one screams. You nod, smile, swallow the routine.

Buonasera cari amiche e amici delle Good Vibes. Questa domenica Reggae Yard arriva in cifra tonda con la puntata 190. Anche oggi nuovi singoli ci attendono e un album sotto la lente, quello di Kimani Marley. Quindi senza indugi, spazio alla musica.

Love and Energy, questo è il titolo del brano che abbiamo appena sentito ed è anche la title track del nuovo album, come vi dicevo, di Kimani Marley, figlio di Bob Marley, ma uno di quelli meno legati a tutta la macchina musicale Marley e alla Tuff Gong. In ogni caso la sua carriera musicale è già ben avviata da parecchio, ma era una decina d'anni che non si faceva più vivo con un album completo in studio come questo qui. Quindi volentieri andremo ad ascoltare ancora un paio di estratti, ma prima è il momento dei singoli nuovi da sentire e allora torniamo verso luglio scorso, quando Reggae Yard andava in onda in versione mixtape e quindi non ci stavamo occupando delle nuove uscite, e allora in rapida successione ascolteremo Cali P e Little Lion Sound con Zion Road e a seguire Coffee Blacks dal Regno Unito con il suo nuovo singolo No Gang War.

state sempre ascoltando Rete 3 e nello specifico, come ogni domenica verso quest'ora, Reggae Yard, il programma che si occupa di musica reggae a 360 gradi. Il disco sotto la lente di questa settimana è il nuovo album di Kimani Marley, ne abbiamo già sentito un brano in apertura, si intitola Love and Energy ed è un disco di 16 tracce, 2 interludi e 14 brani. Che dire, si tratta sicuramente di un disco reggae, molto in linea con il sound tipico di Kimani Marley, un sound che è al contempo sprizza reggae da tutti i pori, ma ha quel suono, quel gusto, quell'imprinting più americano che giamaicano. Infatti, secondo me, soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti e la scelta dei suoni, abbiamo veramente una forte componente dell'R&B americano. Del resto, Kimani Marley è cresciuto a Miami ed è lì che si è formato anche musicalmente, quindi inglobando nel suo stile molte cose che si avvicinano all'hip hop e appunto all'R&B. Non fraintendetemi, però non è un disco tutto prodotto, diciamo, in modo elettronico, ma ci sono molti strumenti suonati e questa cosa ci piace. E a proposito di cose che ci sono piaciute, devo dirvi che secondo me il grosso dei brani interessanti sta piuttosto nella prima parte, anche se qualcosa poi troviamo anche nella seconda parte del disco. E infatti il brano che vi propongo di ascoltare adesso è la traccia numero 3 e secondo me riassume bene quello che vi ho spiegato un po' prima riguardo al sound, agli arrangiamenti, a questo gusto un po' americano e soprattutto alle caratteristiche tipiche del reggae di Kimani Marley. Questa è Miss Electric, direttamente da Love and Energy qui a Reggae Yard.

Ring the Alarm, nuovo singolo anche per OBF. Alle voci abbiamo due esponenti della scena UK. Da un lato abbiamo Mr. Williams, che è tornato a collaborare con OBF dopo tanti anni, e poi da Manchester Lady Ice, che dà il suo tocco un po' bad girl al tutto. A questo punto è il momento di sentire il terzo ed ultimo estratto dal disco della settimana, che vi ricordo è Love and Energy di Kimani Marley. E come vi dicevo, secondo me i brani migliori stanno nella prima metà del disco, ma il penultimo pezzo, quindi il quindicesimo, comunque è degno di nota anche per le sue collaborazioni illustri. Infatti in questo pezzo intitolato War in a Babylon troviamo i featuring di Sisla, Anthony B e Agent Sasko. È un pezzo costruito su una ritmica Naya Bingy alla batteria, magari non è il singolo più forte dell'album, ma è uno di quelli che piacevolmente ho riascoltato. Quindi lo propongo anche a voi. War in a Babylon, Ronit Selecta.

Yes, e si chiude qui anche la puntata 190 di Reggae Yard. In sottofondo abbiamo il terzo ed ultimo estratto dal disco della settimana, che era Love and Energy di Kimani Marley. Prima di salutarvi mi permetto di segnalarvi i podcast di Reggae Yard, che potete riascoltare sempre sul Player RSI, in particolare le mixtape andate in onda quest'estate dedicate al sound, all'evoluzione del sound della musica reggae nelle varie decadi. La prima è quella dedicata agli anni 60 e contiene anche il pezzo con cui chiudiamo questa sera. Da Tom Seed, peace.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Avete sentito parlare tante volte della Costituzione americana. Praticamente è la prima Costituzione al mondo che menziona il termine felicità. E poi avrete sentito parlare tante altre volte dei famosi emendamenti. Ma cosa sono sti emendamenti? Rispetto al testo originale sono arrivate alcune precisazioni. La più importante è la seconda. Sostanzialmente, in base a quella, gli americani hanno diritto al porto d'armi, senza particolari precisazioni. Il 42% degli americani è armato, il 60% degli americani è armato nelle zone rurali. C'è un luogo al mondo che si chiama Virgin, nello Utah, abitato dai mormoni, di 317 abitanti. Chiunque abbia più di 10 anni non è che sia armato, deve essere armato. In un luogo particolare del mondo, gli Utes, gli indiani originari, i nativi americani e i mormoni non vanno d'accordo. Soluzione del sindaco: ci armiamo tutti. Sparano a 10 anni i bambini, le bambine, le zie, le nonne novantenni. Sparano tutti quanti. Quando arrivati a Virgin, noterete che la città non è esattamente una metropoli. C'è uno shop nella Main Street dove vendono carne secca, immangiabile, sigarette, non si sa per chi, i mormoni non fumano, cappelli da cowboy, conigli, io anche questa non l'ho mai capita, e due o tre cosine tipo utensili da cucina. 317 abitanti. Nel saloon di Virgin, che adesso è stato distrutto, John Wayne girò un film. Occhio però, a Virgin prima sparano e poi chiedono chi siete.

0: Il radiogiornale.
1: E ben ritrovati da Alberto Andreani. Sospese in Ticino le rette delle case per anziani sotto la tariffa base di 84 franchi. Il nuovo regolamento, in vigore da pochi mesi, ha portato a minori entrate. In causa c'è l'esclusione del computo della prima casa che incide sul calcolo della retta. Bocciata da entrambe le Camere federali l'iniziativa popolare che mira ad agevolare la concessione della nazionalità svizzera. Per il Parlamento occorre mantenere l'attesa di 10 anni per accedere al passaporto rosso. E la Banca Nazionale mantiene invariato lo 0% il suo tasso guida. La decisione della BNS si basa sull'andamento dell'inflazione. Si prospettano quindi novità in Ticino sul regolamento che stabilisce le rette nelle case per anziani. L'attuale sistema di calcolo, deciso in aprile ma entrato in vigore retroattivamente al 1 gennaio, ha evidenziato importanti distorsioni. Spetta ora al Consiglio di Stato intervenire per apportare una serie di correzioni. Ce ne parla Alan Melchionda.
2: Il regolamento aveva due obiettivi primari: ridurre drasticamente la burocrazia per il calcolo delle rette e togliere la casa primaria dalla sostanza che porta a determinare l'ammontare del dovuto, mantenendo un sistema progressivo secondo il principio chi più ha, più paga. Ma pochi mesi dopo l'introduzione della novità è emersa un'importante distorsione sui cosiddetti casi di rigore, quelle persone cioè per le quali il nuovo calcolo della retta porta una cifra inferiore al minimo degli 84 franchi giornalieri, che era la cifra minima secondo il vecchio regolamento, quella riconosciuta per intenderci dalle prestazioni complementari. Ne abbiamo parlato a 6 di sera mercoledì, quando Silvano Borioli, direttore delle case anziane di Bellinzona, esprimeva così la sua forte preoccupazione.
3: Innanzitutto nelle finanze delle case per anziani, che si trovano con dei disavanzi maggiori, quindi con la necessità di dover coprire determinati costi, e d'altra parte poi per la politica, perché questi disavanzi dovranno poi essere coperti da cantone e da comuni.
2: La stima attuale per Bellinzona parla di minori entrate per 400.000 franchi, per Lugano 600.000. Una situazione che ha portato anche a un'interrogazione parlamentare dei liberali radicali Patrick Rusconi e Matteo Quadranti e che ha spinto ora DSS e governo a intervenire subito. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie del Canton Ticino.
4: In questo momento l'indicazione che viene data è di sospendere tutti quelli che venivano chiamati casi di rigore, ossia quei casi che la retta teorica andrebbe calcolata sotto la precedente retta minima degli 84 franchi. È una sospensione che durerà qualche giorno, dopodiché verranno date delle informazioni più precise su come procedere.
2: Una decisione comunicata ieri pomeriggio a tutti gli istituti. La soluzione, guardando la logica, potrebbe essere quella di mantenere il sistema attuale con gli obiettivi descritti, reintroducendo però la soglia minima 84 franchi, come era previsto dal vecchio regolamento, ma non da quello nuovo.
1: L'agenzia turistica ticinese cambia presidenza. L'albergatore locarnese Massimo Perucchi succede a Simone Patelli alla testa del CDA dell'agenzia, che potrà inoltre contare su due nuove figure: Gabriele Beltrami per Gastro Ticino e Mattia Galli per l'Associazione Ticinese dei Campeggi. Il nuovo presidente Perucchi è membro del consiglio dal 2019, ma per anni ha guidato la sezione sopracenerina di Hotellerie Suisse. Massimo Perucchi, che sentiamo.
5: Sono locarnese, sono momò, essendo che sono attinente di Stabio. Il mio passato mi rende molto più atto a pensare a tutto il cantone e non solo a una regione, perché Hotellerie Suisse lavora su tutto il cantone. Quello che io voglio fare in questi 4 anni è rendere ancora più coesa il lavoro tra le 4 regioni per rendere il Ticino una città turistica, perché per me il Ticino è una grande città. Quando andiamo in vacanza nelle grosse città ci spostiamo anche di 40-50 minuti per andare a visitare qualcosa. Il Ticino sono queste le distanze, eppure si parla sempre di Lugano, di Ascona, di Locarno, Bellinzona, non si parla mai di Ticino turistico unico. Ecco, quello che mi piacerebbe poter portare è far capire alla gente che c'è un cantone che è il Ticino ed è un cantone unico che lavora nella stessa direzione.
1: Da Berna, coi lavori delle Camere federali e la bocciatura anche da parte degli Stati dell'iniziativa popolare che mira ad agevolare l'ottenimento del passaporto svizzero. Il servizio di Anna Valenti.
0: Un residente su quattro e un lavoratore su tre non possono votare in Svizzera perché non hanno il passaporto rosso crociato. Eppure il tasso di naturalizzazione si ferma solo all'1,9%. È da questi numeri che parte l'iniziativa per un diritto di cittadinanza moderno lanciata dall'associazione Quattro Quarti, che vede in questa situazione un problema per la democrazia svizzera. Il testo chiede di uniformare a livello nazionale le procedure di naturalizzazione e di garantire il diritto alla cittadinanza a chi vive legalmente in Svizzera da almeno 5 anni e non 10, dispone di conoscenze di base di una lingua nazionale e non rappresenta una minaccia per la sicurezza del paese.
6: Die Initiative geht gemäß der Kommission zu weit.
0: Un'iniziativa che si spinge troppo lontano, sottolinea la centrista Marianne Binder-Keller, relatrice di maggioranza, secondo cui la netta riduzione della durata minima di soggiorno porterebbe alla naturalizzazione di persone la cui integrazione è poco consolidata. Sulla stessa linea l'UDC, contraria a centralizzare le procedure a Berna, eliminando le differenze tra cantoni e comuni, essenza stessa del federalismo, sottolinea Pirmin Schwander, altrimenti meglio eliminarli, la provocazione. Iniziativa troppo ambiziosa anche per gli altri schieramenti, che avrebbero però voluto un controprogetto. I Verdi liberali auspicavano la naturalizzazione agevolata per le persone appartenenti alla seconda e terza generazione di stranieri. I Verdi quella per chi ha soggiornato legalmente in Svizzera per almeno 5 anni prima dei 16 anni di età. I socialisti invece quella per chi risiede in Svizzera stabilmente e legalmente da 25 anni. La maggioranza del Consiglio degli Stati, 34 voti contro 9, ha scelto invece la linea del Consiglio federale, che chiedeva di bocciare entrambe. La parola finale spetterà ora al popolo.
1: E ancora dalle Camere federali, concluso l'esame di una mozione che permetterà di chiamare alla cassa gli organizzatori di manifestazioni nel caso di atti violenti o vandalici. Spetta ora al Consiglio federale elaborare un progetto di legge. La grigionese Anna Giacometti lascia il Consiglio nazionale a poco più di un anno dalle prossime federali, alle quali non avrebbe comunque partecipato. Già sindaca di Bregaglia ed esponente del PLR, Anna Giacometti si ritirerà dal nazionale fra pochi giorni al termine della sessione. Le subentrerà l'ex consigliere di Stato retico Christian Ratgeb. Tra le notizie di giornata anche la decisione della Banca Nazionale Svizzera di mantenere invariato allo 0% il costo del denaro, una decisione in linea con le attese degli analisti. Marzio Minoli.
7: Sebbene nel mese di agosto l'inflazione in Svizzera sia salita sensibilmente, portandosi allo 0,8%, per la Banca Nazionale questo non rappresenta per il momento un problema in termini di prezzi per i consumatori. Sentiamo cosa ha detto Martin Schlegel, presidente della Direzione Generale di BNS.
8: La nostra previsione di inflazione indica che la pressione è aumentata solo leggermente. Le prospettive sono quelle di un rincaro che rimane entro i limiti della stabilità dei prezzi, quindi tra lo 0 e il 2%. Pertanto abbiamo deciso di lasciare invariato il tasso guida della Banca Nazionale.
7: Un'inflazione, ancora sottolineato la BNS, dovuta soprattutto all'aumento dei prezzi dell'energia. Per quel che riguarda il futuro, la Banca Nazionale prevede ancora un leggero aumento dei prezzi entro la fine del 2026, per poi scendere nel corso del 2027, rimanendo dunque ben sotto la soglia limite del 2%.
1: A Washington si è svolta nelle scorse ore la prima parte della visita del presidente cinese Xi Jinping, che ha discusso con l'omologo Donald Trump dei rapporti fra le due superpotenze e dello statuto di Taiwan. L'auspicio di Pechino è che anche in futuro gli Stati Uniti si oppongano all'indipendenza dell'isola considerata dalla Cina parte integrante del proprio territorio. La visita proseguirà a breve con una cena di gala. Intanto, con la decisione di un giudice federale, è stato provvisoriamente ripristinato l'accesso alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MSN Now e Politico. Erano stati allontanati nei giorni scorsi da Trump, che accusava le tre testate di diffondere false notizie. E dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il primo ministro israeliano Netanyahu ha difeso la sua scelta di attaccare l'Iran, esprimendosi in una sala disertata da decine di diplomatici e mentre all'esterno di Palazzo di Vetro andava in scena una protesta contro lo stesso premier. La polizia di New York ha fermato alcuni manifestanti. Dalla redazione sportiva ora David Conti.
9: Ben ritrovati. Iniziamo dall'hockey e dalla facile vittoria del Vienna Kloten senza Skinner e Anderson. I Selender hanno vinto 6-0. In attesa del derby di domani, l'Ambri Piotta ospita lo Zurigo, il Lugano riposa. Completano la serata, sempre alle 19.45, Bernajoie, Servette Friburgo, Larnau Zugo e Rapperswil Davos. Nel calcio 1-1 tra i Paesi Bassi di Xavi e la Germania di Klopp nella prima giornata di Nations League. Nello stesso girone 2-1 della Grecia in Serbia. Nel gruppo 4 la doppietta di Haaland ha permesso alla Norvegia di battere 3-2 la Danimarca, mentre il Portogallo ha piegato 1-0 il Galles. Stasera alle 20.45 l'Italia ospita il Belgio, sempre nel gruppo 1 la Turchia riceve la Francia. A Lugano infine la Svizzera accoglie il Lussemburgo nel gruppo C delle qualificazioni all'Europeo Under 20. Fischio d'inizio alle 19.30.
1: E noi siamo alle previsioni di Meteo Svizzera per questo venerdì 25 settembre. Su tutto il paese atteso tempo per lo più soleggiato, salvo velature in quota e banchi nuvolosi mattutini sul Ticino centrale e meridionale. Sull'altipiano locali banchi di nebbia in dissoluzione durante la mattinata. Temperature massime comprese fra i 22 gradi del versante nordalpino e i 25 gradi a sud. Ed è tutto per il momento, l'informazione torna ogni ora su Rete 1 ed è sempre disponibile su rsi.ch. A voi la più cordiale buonanotte.
10: Radio Televisione Svizzera.

0: capitato qualche volta che ignari amici canterini dai lunghi capelli e con i fans invasati il giusto, sempre sotto il palco a sbattere le teste cappellate e vunce ai ritmi maledetti del heavy metal potenziato, finissero nello schifio ultra plus grazie a variegate denunce legate proprio ai testi delle loro song? Gente come Ozzy Osbourne e Judas Priest, che poi alla fine gli hanno dovuto dare la pacca sulla spalla, e amici come prima e Savedum, perché le accuse crollavano bellamente. Quindi tutto sto cinema per niente. Quando le autorità invece avrebbero potuto infierire con qualche spunto di ragione a posteriori su roba con ben più spessore, tipo il filmazzo malatissimo e storto a dovere Maniac.
1: Ho visto qualcuno.
2: Come qualcuno?
1: Andiamocene via. C'era un uomo.
3: Evidentemente può essere stata solo l'opera di un maniaco, data la violenza e il tipo di esecuzione sanguinaria e mostruosa.
0: Girato nel 1980, narrava le performance ultra killing del super maniaco Frank Zito, cicciunato amico nel disagio multiplo, che invece di stare ad aspettare la nera mietitrice svaccato sul divano mangiando hamburger di cane marcio e ingollando liguami a tasso alcolico importante, per ingannare il tempo basculava invece per la City adoperandosi nell'accorciare di una spanna ignari villici intenti a consumare riti amorosi o anche venditrici di amore ai saldi stagionali, il tutto così tanto per... Panico e terrore, però, nell'anno 1981, quando venne distribuito nelle sale, qualcuno con la testa veramente modificata accasciò il suo deretano sulle poltroncine di qualche cinema in quel di Firenze per trarre poi ispirazione Total Killa, proprio visionando gli exploder ritoccato in zucca Frank Zito, Joe Spina. Una teoria sostenuta da diverse analogie tra il filmazzo e la realtà è venuta fuori qualche decade dopo i delitti del mostro di Firenze. La teoria in questione non è campata in aria tra le cinematografiche e tresciose esecuzioni portate a termine dal personaggio interpretato dall'attore Joe Spinell e quelle terribili attuate dal mostro di Firenze, esistono non poche analogie. 1. Maniac venne proiettato a Firenze proprio nel 1981, anticipato in pompa magna da ben conditi trailers. 2. Come nel filmazzo, i delitti del monster in questione avvenivano utilizzando un'arma da fuoco. 3. Le vittime erano solitamente coppie appartate in auto, spanzate con modalità tragicamente simili tra film e realtà. 4. Lo sdrenato serial killer di Maniac si faceva il trofeo elaborando il cabrio alle sue vittime, esattamente come il mostro fiorentino. L'ipotesi è che il famigerato mostro che terrorizzò un'intera nazione si fosse davvero fatto influenzare dal filmazzo e dalle disturbanti performance offerte dalla credibilissima recitazione di Joe Spinell. Adesso sappiate che non è che Joe Spinell fosse così convincente grazie solo alla sua espressione da sdrenato e alla panza da birra. Per raggiungere questi risultati ultra convincenti, Spinell si impegnò a bestia, ma facendo cose tipo non dormire praticamente mai, raggiungendo così quella bella geppa da esaurito, e ubriacandosi baldissimo alla locale osteria del Renzo di New York per ottenere quella insalubre bella aria zozza e trasanda che farebbe piangere anche a mamma. Tutto bello e tutto molto pro, certo, una dedizione lodevolissima alla causa del mondo movie. Però, Joe, dai, anche un po' meno. Perché tutta sta vita insalubre alla fine avrà fatto anche bene alla recitazione, ma meno alla salute, visto che il nostro stirò le zampe nel 1989 all'età di 52 anni. Per gli amici dell'osteria, Joe Spinell quella sera dell'89 avrebbe caricato la bonza più del solito, passando direttamente dal bancone del bar al fosso. Di sicuro, come recita la massima super popular molto famosa e grande espressione della saggezza dei Nosvec,
4: l'alcol non dà la felicità, ma di sicuro accelera i titoli di coda.